0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Per essere felici dobbiamo sconfiggere i pregiudizi, essere virtuosi, stare bene in salute, avere dei desideri e delle passioni ed essere sensibili alle illusioni, perché da esse traiamo la maggior parte dei nostri piaceri. E infelice è colui che le perde. Émilie du Châtelet, discorso sulla felicità.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

0: I will.
1: Ogni notte, da 1 alle 5, Radio Monte Carlo è blu.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dobbiamo abituarci all'idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c'è segnaletica. Ernest Hemingway. I'm ugly.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutti noi abbiamo un'origine comune. Siamo tutti figli dell'evoluzione dell'universo, dell'evoluzione delle stelle. E quindi siamo davvero tutti fratelli. Margherita Hack.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è un'avventura con un inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi e tanti intermezzi scelti a caso dal caso. Roberto Gervaso.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. Radio Monte Carlo, sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Perché, perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché?
4: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique

0: nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È lunedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo. È Breaking News.

0: Mamma mia che suono, Anita Baker con Caught Up in the Rapture. 1, 2, 3, tocca proprio a te. Buongiorno, sigla.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Sì, 4 minuti dopo le 5. Buongiorno, Albisti, Albiste, come va? È lunedì 14 settembre, il weekend è finito, mettiamocelo via. Non lo nominerò più, perché dai, quello che è stato è stato. Siamo nel qui e ora, guardiamo al presente. Allora, siamo qui per tenervi compagnia per le prossime due ore. Abbiamo 120 minuti di notizie, informazione, tanta musica. Federica De Boni, buongiorno.
2: Ma buona giornata a tutti.
0: Come stai?
2: Sto bene, grazie.
0: Weekend è andato bene, ti
2: abbiamo
0: sei rilassata?
2: Lavorato. No, ero qui in redazione. Ho chiuso ieri sera alle 20 e sono qui questa mattina ad accompagnare te, Paolo e tutti gli ascoltatori.
0: Scusa, che ora sei andata a dormire in tutto
2: molto
0: questo?
2: Molto presto, perché... alle 21.30 ero a nanna.
0: Ma allora eravamo a letto tutti e tre. Paolo Rossato, l'hai già nominato in regia, buongiorno. Anche tu sei andato a letto alle 9.30 ieri sera, hai fatto serata, tu non ci posso credere, perché arrivi sempre qui con questa faccia così serena e rilassata.
2: Sorridente.
0: Io mi riassorbo durante la giornata, cioè ho bisogno di un po' di tempo. Stanotte invece ho fatto di quei sogni, sono tornata adolescente.
2: Che bello.
0: Sai quel momento della vita dove ti puoi permettere di fare di tutto, di pensare di... secondo
2: ho
0: te
2: qualche
0: perché...
2: vago ricordo.
0: È stato molto molto bello. Devo dire, c'ho questa così energia che arriva da quegli anni lì. Vediamo dove ci porta. Intanto ho già visto, insomma, abbiamo delle notizie belle impegnate oggi, quindi
2: sì, c'è di tutto un po', parleremo evidentemente di Ucraina, di Svezia, di intelligenza artificiale, poi c'è tanto sport come ogni lunedì.
0: Meno male però che tutto questo è coordinato dalla grande musica di Radio Monte Carlo. Io sono Laura Ghislandi, ripartiamo così.

0: così, è Just Might, Bruno Mars, 9 minuti dopo le 5 Radio Monte Carlo con Breaking News, primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Benvenuti al TG Meteo, il consueto approfondimento di meteo.it. È ritornato l'anticiclone delle Azzorre che mantiene il tempo in prevalenza stabile con temperature nella norma o di poco al di sopra. In questa edizione vi parlerò di quanto il caldo estremo di questa estate faccia pressione sull'inflazione e cercheremo di capire anche la tendenza per la prossima settimana quando arriverà una nuova perturbazione. Iniziamo subito con le giornate di lunedì e martedì. L'anticiclone delle Azzorre è ben rinforzato sul nostro paese, che tiene lontane le perturbazioni, anche se appunto si sta avvicinando la perturbazione numero 2 del mese di settembre, che poi a partire da metà settimana farà sentire i suoi primi effetti. Concentriamoci però sul tempo di lunedì e martedì. Saranno due giornate appunto dominate dall'alta pressione, quindi avremo tempo in prevalenza stabile e soleggiato soprattutto al centro-nord, perché un po' di instabilità si farà ancora sentire all'estremo sud. Le temperature saranno nella norma o solo di poco al di sopra, con massime per lo più comprese tra 25 e 31 gradi. Analizziamo proprio le temperature previste per queste giornate. Lunedì i valori saranno in lieve aumento nelle regioni settentrionali e in Sardegna. Non subiranno particolari variazioni sul resto del nostro paese, con punte fino a 30-31 gradi. Non ci sarà nessun cambiamento significativo anche nella giornata di martedì, che vedrà appunto temperature per lo più nella norma. Anche per martedì non avremo picchi di caldo estremo e al massimo si potranno raggiungere punte di 30-31 gradi. Parliamo adesso dell'inflazione, perché le ondate di calore che hanno colpito l'Europa quest'estate hanno aggravato le pressioni inflazionistiche nella regione, la quale potrebbe trovarsi ad affrontare anche una crisi dei combustibili per il riscaldamento durante l'inverno. Lo ha dichiarato giovedì 10 settembre Simon Steele, il responsabile delle Nazioni Unite per il Clima. Ritorniamo in Italia, perché prima vi ho parlato del probabile arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Infatti la perturbazione numero 2 di settembre, secondo i nostri modelli, dovrebbe arrivare già mercoledì nelle regioni settentrionali, poi giovedì toccherà anche il centro e il basso versante tirrenico. Nella giornata di giovedì richiamerà dei venti molto intensi che si faranno sentire al centro-sud e nelle isole maggiori. Giovedì le temperature torneranno ad abbassarsi, con un calo significativo soprattutto nelle regioni del nord e sul versante tirrenico. Per tutti i dettagli sul tempo, come sempre, io vi invito a consultare il nostro sito meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it, 512 Radio Monte Carlo con Breaking News. Adesso prendiamo proprio questo momento così come arriva, insieme a Malika Ayane.

0: La meraviglia, The Cardigans con Love Full, 5:19 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Questa canzone del 96 iniziava proprio lì la mia adolescenza. Ne parlavamo prima, abbiamo toccato l'argomento molto piano, ma c'è già qualcuno che è poetico a quest'ora. Quindi 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare e dice: che stagione l'adolescenza, senti di poter essere tutto e ancora non sei nulla. E proprio questa è la ragione della tua onnipotenza mentale, sei d'accordo?
1: D'accordissimo, Fede? Con questo ascoltatore o ascoltatrice?
0: Non lo so, perché il messaggio purtroppo non è firmato, infatti ricordatevi, così vi salutiamo per nome. Però questa onnipotenza mentale non l'avevo ancora considerata oggi sull'adolescenza, ma devo dire che mi trovo parecchio d'accordo.
1: Anch'io, sì.
0: Cioè tu credi di sapere tutto, in realtà non sai nulla, ma la tua convinzione ti spinge in avanti. Pensa un po'. Che belle riflessioni, la mattina presto. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
11: Prossimamente live, in concerto.
12: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
11: Infolani, bluenotemilano.com.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Primo appuntamento a cura di Federica De Boni.
1: Sulla A10 Genova Ventimiglia ci sono code per un veicolo fermo tra Albissola e Celle Ligure in direzione di Genova. Sulla 12 Genova Rosignano invece segnaliamo personale su strada per lavori allo svincolo di Genova Est. Anche lungo la A27 Mestre e Belluno ci sono dei cantieri che potrebbero provocare dei rallentamenti tra l'allacciamento Venezia-Belluno e lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Sulla 13 invece Bologna-Padova attenzione, perché viene segnalata una perdita di carico tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Infine sulla 16 Napoli-Canosa anche qui abbiamo un mezzo in panne tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa.
0: Allora grazie Federica De Boni, mi raccomando prudenza e pazienza. Certo che per essere le 5:23 comunque ce ne sono di cose in giro. Vabbè, meno male che il buongiorno ce lo dà la musica, specialmente in diretta su Radio Monte Carlo. Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before.

0: allora amiamoci tutti qua. No, beh, che detto così, aspetta, a quest'ora della mattina siamo in un po' di persone, ci servirebbe una casa abbastanza grande. Stefano Mills, Never Knew Love Like This Before, 5:26 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Federica De Boni direttamente dalla redazione di TGCom 24. Abbiamo le prime pagine dei quotidiani online, perché sì, poi arriveranno cartacei.
1: Aspettiamo il cartaceo, sì, nel frattempo diamo un occhio a quello che è successo in queste ultime 24 ore. Iniziamo dal Corriere della Sera, aperture oggi abbastanza simili e che riguardano temi che sono molto molto importanti, con le elezioni in Europa che sono decisamente da seguire. Quindi siamo in Svezia, dove in questo momento è testa a testa tra i socialdemocratici e la centrodestra. Tra le coalizioni c'è un solo seggio di scarto, mentre arretra l'ultradestra, quindi la temuta ondata nera in questo senso si ferma. Non è successo quello che è accaduto invece la settimana scorsa in Sassonia, in Germania, come ricorderete. Quindi il Corriere Online apre con questa notizia. Poi in aggiornamento abbiamo il conflitto in Ucraina, con il raid russo su un treno al confine con la Polonia, notizia di ieri. Paura per i consiglieri dell'Unione Europea alla sicurezza che viaggiavano, tra loro c'era anche un italiano. Una notizia che poi è stata smentita nel corso della serata, perché il treno era in realtà quello precedente a quello che è stato colpito. Fortunatamente questo raid non ha provocato morti e feriti, però evidentemente c'è un'escalation su questo conflitto. ANSA.it, elezioni in Svezia, questo testa a testa, siamo a metà dello spoglio, dove si riduce la forchetta tra i due blocchi. In seconda battuta ancora il raid russo vicino alla Polonia, nel mirino un treno per Varsavia. Abbiamo anche la politica interna del nostro paese, con Reggio Emilia c'era la festa dell'unità, la chiusura di Schlein, segretaria del PD, che dice: vinciamo le primarie e al voto andiamo il prima possibile. Cambiamo testata, ADN Kronos, anche qui Ucraina in testa, con i media tedeschi che riferiscono. C'era anche un consigliere della sicurezza dell'Italia su quel treno colpito dalla Russia, fonti di Palazzo Chigi invece che chiariscono i diplomatici non erano su quella convoglio. Un fatto purtroppo di cronaca che abbiamo raccontato ieri nel corso delle nostre appuntamenti informativi, con una tragedia che è accaduta nel veneziano, la morte di un giovane pescatore di 25 anni che è stato coinvolto in un incidente tra una barca e una taxi, ed è ancora dispersa la moglie. Questo quello che ci racconta ADN Kronos. Andiamo su TGCom 24, quindi la nostra testata si apre con l'Ucraina, le ferrovie ucraine. Il target del raid russo vicino alla Polonia era proprio un treno con a bordo i diplomatici. Questo quello che scrive TGCom 24, e Kiev che mette in guardia: attenzione perché i barbari sono alle porte dell'Europa. Quindi queste sono diciamo le aperture più importanti di questo lunedì 14 di settembre.
0: È lunedì, amici, portiamo pazienza. 5:29 Radio Monte Carlo. Fammi fare un saluto a Maurizio, che è San Benedetto del Tronto, contento perché finalmente lì fa fresco. Natalie Imbruglia, intanto Shiver. Oh, wow.

0: Radio Monte Carlo con Breaking News Camera della sua Love Sober. Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24. Abbiamo accennato prima con i quotidiani online delle elezioni in Svezia.
1: Sì, stanno contando le schede e si va proprio voto a voto. C'è un testa a testa anche in questo momento per il rinnovo del Parlamento in questo paese del Nord Europa che avviene ogni 4 anni, e i socialdemocratici, che sono guidati da Magdalena Andersson, sono pronti a tornare al governo. Il loro blocco di centrosinistra è in vantaggio provvisorio in questo momento di un solo seggio sulla centrodestra. Il primo ministro uscente Christensen esorta la cautela, comunque parlando di una situazione ancora del tutto aperta, ricordando quello che era accaduto nel 2022 quando lo scrutinio definitivo ribaltò tutti i primi exit poll e i primi esiti. Quindi attenzione, aspettiamo che anche l'ultimo seggio venga scrutinato.
0: Un'affluenza però di tutto rispetto. Forse no, gli umani l'hanno capita questa cosa, bisogna andare a votare.
1: Sì, affluenza altissima, erano 8 milioni i cittadini chiamati al voto e praticamente la metà è andata ad esprimere la propria preferenza. I punti chiavi di questa tornata elettorale includono sicuramente la frenata dell'ultradestra, che era quella più temuta. I nazionalisti dei democratici svedesi di Akesson, che sostenevano la coalizione uscente, hanno perso consensi

0: arretrando intorno al 17,2%, quindi si sgonfia questa attesa onda nera. I socialdemocratici comunque sono il primo partito, quindi Anderson si conferma la prima forza del paese, ottenendo in questo momento circa il 28% dei voti. Detto questo, la composizione però del nuovo esecutivo resta un complesso rebus politico che si risolverà solamente nei prossimi giorni, quando arriveranno anche le schede dei residenti all'estero, quindi ancora tutto aperto.
1: Cosa diceva quel vecchio detto sulla politica?

0: Allegria, Gabriel Going Nowhere in diretta su Radio Monte Carlo, Breaking News 5.40. Non abbiamo ancora parlato del rientro a scuola, sia per i figli che per i genitori che comunque lo accusano lo stesso. Il principe George in Inghilterra ha messo piede nell'Eton College, che è quello frequentato da papà, dallo zio, bla bla bla. In Italia come siamo messi?
1: In Italia siamo messi che è un lunedì dove studenti di 7 regioni ritornano in classe, quindi iniziano questo nuovo anno scolastico. Tra le regioni che sono chiamate oggi al rientro per le lezioni abbiamo il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, il Molise, il Piemonte, l'Umbria, per circa 8 milioni di ragazzi. Domani altra giornata di rientri con altre regioni. Le ho perse, no, ma eccole qui, c'è la Calabria,
0: tu non
1: la
0: perdi
1: Campania.
0: nulla.
1: Abbiamo la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Poi insomma entro
0: abbiamo
1: il 17 si finisce, la Puglia inizierà il 17 di settembre.
0: Certo che se io fossi stata nel gruppo dei primi a ricominciare, insomma, 15-16 anni, un pochino mi sarebbero, cioè, onestamente
1: sì. Ci sta.
0: È un'ingiustizia.
1: Più fortunati.
0: È un'ingiustizia quando sei al liceo. Torniamo fra poco con l'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Siamo noi, quelli di Bonjour Bonjour.
4: È un programma leggero e divertente, pieno di notizie e di curiosità, che accompagna il vostro risveglio con un sorriso.
5: Anche quando siete bloccati nel traffico, nervosi, stressati, ascoltate Bonjour Bonjour e passa tutto.
4: Beh, adesso tutto magari no. Si fa quel che si può.
3: Monica, uno slogan bellissimo. Bonjour Bonjour, si fa quel che si può.
5: Del resto, alle 7 del mattino, ma cosa pretendete?
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
11: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Federica De Boni.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade alle 5.45 lungo la A9 Lainate Como Chiasso code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per traffico intenso in direzione della Svizzera. Sulla 13 Bologna Padova rallentamenti per un veicolo fermo tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invece rallentamenti per cantieri tra Vercelli Est e l'allacciamento con la diramazione di Stroppiana Santia in direzione di di Genova-Voltri. Anche sulla 4 Torino-Milano ci sono lavori segnalati tra Volpiano Sud e l'area di servizio Settimo Torinese in direzione di Torino.
0: E allora grazie Federica De Boni dalla redazione di TGcom 24. Un bacio, un saluto alla croccantissima Roberta che ci ascolta, si allena e ci manda anche un grande abbraccio. Sei tutti noi, Roby. Arrivano i Fleetwood Mac con Big Love. Look at

0: vabbè, a un certo punto negli anni 70, negli anni 80, anche grazie alla disco music, hanno cominciato ad arrivare questi versetti nelle canzoni che poi si sono insidiati anche in altri generi, che bisogna stare attenti ad ascoltare, perché sai, dopo tutti questi gemiti, specialmente alle 5:49 di mattina, insomma, se avete qualcuno di fianco, approfittatene. Io ho Federica De Boni, invece siamo qui.
1: Pensa un po', che fortunata che sei oggi.
0: Sono molto fortunata perché ti voglio altrettanto molto bene. Redazione di TGCom 24, direi abbiamo una pagina sportiva bella grossa,
1: bella,
0: oggi,
1: bella,
0: quindi
1: ampia.
0: Possiamo anche suddividerla. Ti
1: sì.
0: va? Partiamo.
1: Cominciamo.
0: Motori?
1: Motori, vai. Facciamo i motori. Allora, subito la Formula 1, perché è inarrestabile. Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria straordinaria nel primo storico Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino di Madrid, bissando il leggendario trionfo di Monza di una settimana fa. Con questo ennesimo successo, l'ottavo della sua incredibile stagione, il giovanissimo pilota Mercedes prende letteralmente il largo nella classifica del campionato mondiale di Formula 1. Come è andata la gara? Il pilota bolognese ha sfruttato al meglio una scia favorevole durante il regime che c'è stato di safety car per superare Lando Norris, che partiva dalla pole, e ha resistito nel finale agli attacchi della Red Bull di Verstappen, che è arrivato secondo. Quindi
0: non
1: ordine,
0: molla,
1: non
0: è
1: molla assolutamente. Ordine di arrivo, quindi Kimi Antonelli Mercedes, Verstappen Red Bull, terzo Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc. Gara da dimenticare invece per l'altra Ferrari di Hamilton, costretto al ritiro già al settimo giro per un problema all'impianto frenante.
0: Prossimo, immagino i suoi pensieri, perché lui
1: non
0: poi, tra l'altro,
1: saranno stati
0: No.
1: Prossimo Gran Premio in Azerbaigian nel weekend del 24, 25 e 26 di settembre.
0: Ok. Certo che pensare a Kimi Antonelli così giovane, parlavamo prima dei momenti spanati, mettiamola così, dell'adolescenza, lui invece è molto radicato. È vero che fa uno sport che richiede un controllo mentale,
1: grande attenzione,
0: e un controllo fisico che forse neanche io a 43 anni ho.
1: Nemmeno io, però, che ne ho 10 più di te.
0: Adesso dobbiamo dire
1: sì,
0: tutti i numeri.
1: Ma è vero, diamoli i numeri. Passiamo alla MotoGP con Marc Marquez, che con la sua Ducati conquista Misano, è il nuovo leader del mondiale. La corsa al titolo si è infiammata con l'aggancio a Martin in vetta con 274 punti, mentre una scivolata purtroppo ha cancellato i sogni di gloria di Marco Bezzecchi, che era partito in pole. Quindi parliamo di Misano e del Gran Premio di San Marino. Trionfa Marquez, alle sue spalle il fratello Alex, che quindi completa questa bella festa di famiglia. Terzo è arrivato Pedro Acosta. Una domenica amara però per gli altri big italiani. Francesco Bagnaia è finito a terra al settimo giro, lasciando a Di Giannantonio, quarto al traguardo, l'onore di essere il migliore dei piloti di casa. Prossima gara del Moto Mondiale domenica 20 settembre con il Gran Premio d'Austria.
0: Grazie Federica De Boni, grazie sempre anche alla redazione di TGCom 24. Francesco dice: io sono appena uscito col monopattino.
1: Va bene anche lui.
0: Voi stavate dando la Formula 1, coincidenze? Non credo. Hai il casco, hai l'assicurazione, mi raccomando che è importante. Teddy Swims.

0: spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Lo so, si fa fatica a tornare sulla terra dopo certe canzoni. Comunque lasciatemi dire che la lingua italiana ha sempre un fascino incredibile. Edoardo Bennato con L'isola che non c'è a chiudere la prima ora di Breaking News, qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arriva il TGCOM 24 e poi abbiamo un'altra ora insieme. State qui.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Roletto. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca nega ma la NATO potenzia la difesa. Esplosioni vicino allo stretto di Hormuz, annullato l'incontro previsto per oggi tra i paesi del Golfo e l'Iran. Attacchi Houthi su un oleodotto saudita, petrolio sempre più caro, il Brent oltre i $108 al barile. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Savonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana congiunta, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, come Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Formula 1 in Spagna, trionfo di Antonelli davanti a Verstappen e Norris, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Tennis, Zverev, re degli US Open, Shelton cap. Pao. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops!
10: Ops!
8: Ops!
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops!
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
1: Ehi, già, Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo, 3 minuti dopo le 6, buongiorno a chi si sta svegliando adesso, così magari un po' lentamente, non prendiamo, è lunedì. La fretta a quest'ora non ci serve, cerchiamo di non farcela arrivare. Buongiorno a Federica De Boni.
13: Buongiorno a Laura Ghislandi.
1: Grazie cara, dalla redazione di TGCOM 24, tu non io ovviamente. Una seconda ora anche questa.
13: Bella intensa, bella pregna direbbe qualche collega, nel senso che toccheremo anche in questa seconda ora dei temi che sono un po' ostici, un po' faticosi, però, e quello è purtroppo la realtà dei fatti.
1: Però noi parliamo abbiamo la lingua di chi mangia, quindi cercheremo assolutamente di spiegarveli, che poi siamo qui a fare questo, no? In maniera serena, leggera. Comunque vi leggeremo, a proposito di cose leggere, 342 41 41 762, fatevi sentire, noi siamo un bel nutrito folto gruppo del mattino, sì. E nessuno ci può dire qualcos'altro, perché svegliarsi così presto, insomma, ci vuole della croccantezza. Paolo Rossato in regia, tu non sei cambiato, tu arrivi alle 3, c'hai quella faccia, adesso te lo dirò tutti i giorni, uno dietro l'altro. 4 minuti dopo le 6, questa è Radio Monte Carlo, arrivano anche i Roxy Music, More Than This.

0: karaoke in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News per quanto riguarda la nostra parte, sicuramente Roxy Music, More Than This. Aspetta, adesso, ah no, scusami, c'è il meteo, giustamente, secondo appuntamento, no, perché quando uno parla e uno canta, poi le sinapsi non è che si uniscono così tanto. Secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Benvenuti al TG Meteo, il consueto approfondimento di meteo.it. È ritornato l'anticiclone delle Azzorre che mantiene il tempo in prevalenza stabile con temperature nella norma o di poco al di sopra. In questa edizione vi parlerò di quanto il caldo estremo di questa estate faccia pressione sull'inflazione e cercheremo di capire anche la tendenza per la prossima settimana quando arriverà una nuova perturbazione. Iniziamo subito con le giornate di lunedì e martedì. L'anticiclone delle Azzorre è ben rinforzato sul nostro paese, che tiene lontane le perturbazioni, anche se appunto si sta avvicinando la perturbazione numero 2 del mese di settembre, che poi a partire da metà settimana farà sentire i suoi primi effetti. Concentriamoci però sul tempo di lunedì e martedì. Saranno due giornate appunto dominate dall'alta pressione, quindi avremo tempo in prevalenza stabile e soleggiato soprattutto al centro-nord, perché un po' di instabilità si farà ancora sentire all'estremo sud. Le temperature saranno nella norma o solo di poco al di sopra, con massime per lo più comprese tra 25 e 31 gradi. Analizziamo proprio le temperature previste per queste giornate. Lunedì i valori saranno in lieve aumento nelle regioni settentrionali e in Sardegna. Non subiranno particolari variazioni sul resto del nostro paese, con punte fino a 30-31 gradi. Non ci sarà nessun cambiamento significativo anche nella giornata di martedì, che vedrà appunto temperature per lo più nella norma. Anche per martedì non avremo picchi di caldo estremo e al massimo si potranno raggiungere punte di 30-31 gradi. Parliamo adesso dell'inflazione, perché le ondate di calore che hanno colpito l'Europa quest'estate hanno aggravato le pressioni inflazionistiche nella regione, la quale potrebbe trovarsi ad affrontare anche una crisi dei combustibili per il riscaldamento durante l'inverno. Lo ha dichiarato giovedì 10 settembre Simon Steele, il responsabile delle Nazioni Unite per il clima. Ritorniamo in Italia, perché prima vi ho parlato del probabile arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Infatti la perturbazione numero 2 di settembre, secondo i nostri modelli, dovrebbe arrivare già mercoledì nelle regioni settentrionali, poi giovedì toccherà anche il centro e il basso versante tirrenico. Nella giornata di giovedì richiamerà dei venti molto intensi che si faranno sentire al centro-sud e nelle isole maggiori. Giovedì le temperature torneranno ad abbassarsi, con un calo significativo soprattutto nelle regioni del nord e sul versante tirrenico. Per tutti i dettagli sul tempo, come sempre, io vi invito a consultare il nostro sito meteo.it.
0: E allora, grazie sempre agli amici di meteo.it. Io ve lo dico, non sono assolutamente pronta per il cambio armadi.
4: Cioè, io invece proprio... sì, sono già pronta.
0: No,
4: sì,
0: ma come
4: sì,
0: fai?
4: Dai.
0: Sei sicura?
4: Perché arriva l'autunno.
0: Vabbè, l'autunno è una stagione che mi piace tantissimo, ma è più l'idea.
4: Il foliage.
0: Il foliage, addirittura, senti questa. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Radio Monte Carlo con Breaking News, Olivia Dean, Baby Steps. Ridendo e scherzando, lei si è portata a casa un Grammy in una categoria Best New Artist, che non è decisamente facile. Allora, 6:14, di fianco a me la signora Federica De Boni. No, adesso ve la spieghiamo, perché è arrivato un vocale fuori onda che insomma, con saluti e ringraziamenti, ti ha dato della signora, la signora Federica De Boni.
1: Se l'è segnata la signora Federica De Boni, no, un amico che in realtà ci ha mandato un vocale bellissimo.
0: Caro, sì.
1: Però non sappiamo il nome.
0: No, non è firmato.
1: Mannaggia. Vabbè. Grazie per la signora.
0: Torniamo fra poco con l'autotraffic.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro in store, app e su decathlon.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò
12: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
19: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
20: Dual Motor. Dual Desire.
19: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
21: Suzuki.
22: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
23: Vivi una beauty experience sorprendente.
0: Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
21: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
23: A cura di Federica De Boni.
24: Il traffico si sta intensificando in queste prime ore della giornata. Diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla 14 Pescara Bari invece personale su strada a causa dei rallentamenti tra San Severo e Termoli in direzione di Pescara. Anche sulla 16 Napoli Canosa vengono segnalati i cantieri tra Vellinoveste e Baiano in direzione di Napoli. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invece è un veicolo in avaria tra lo svincolo di Arona e la barriera del Lago Maggiore a creare dei rallentamenti in direzione di Gravellona Toce. Infine sulla 1 Milano Bologna anche qui viene segnalato un mezzo in panne allo svincolo di Parma in direzione di Milano.
23: Grazie Federica De Boni. Allora, dopo il traffico serve un bel carico di energia buona, noi di Radio Monte Carlo lo sappiamo, ed ecco qui che i nostri programmatori musicali si sono prodigati per voi. Dal 1977 Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, qual volume va su, eh?

0: Meraviglia, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, 6:24 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Senti qui che sound, certo che è un bel piano bar, ci saranno ancora i piano bar primo. Seconda cosa, a quest'ora saranno ancora aperti? Non c'è dato saperlo. Mi piacerebbe
1: saranno
0: molto.
1: In chiusura, credo, a quest'ora.
0: Vabbè, noi invece siamo totalmente in apertura, sono arrivati i giornali, quindi abbiamo le prime pagine dei quotidiani che troverete in edicola oggi.
1: Cominciamo con La Repubblica questa mattina, titolo di apertura con la politica interna italiana, Schlein che sfida Meloni, la leader del PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere le primarie, le vinciamo noi. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito, questa è la prima pagina di Repubblica. Il Messaggero, attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea, tra i diplomatici in viaggio in Ucraina anche un italiano. Si parla anche di intelligenza artificiale, web e guerra, allarme sui modelli, Trump ferma le big tech e dice non fermatevi, ferma in realtà perché loro vorrebbero rallentare, lo racconteremo dopo. Nei prossimi minuti. Libero apre con tasse, bonus e casa, il piano del governo, governo che è chiamato a preparare l'ultima finanziaria della loro stagione, Giorgetti che lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus, Salvini bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Il Corriere della Sera invece apre con i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare? No, chi la sviluppa vince. Titolo importante su Corriere della Sera dedicato alla guerra ai confini d'Europa. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era anche un italiano e questi sono gli argomenti principali trattati sulla prima pagina del Corriere. Altro quotidiano che andiamo a leggere, La Stampa con Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale e c'è la rivolta in Silicon Valley, il presidente americano ignora gli SOS dei ricercatori, guerra sul confine dell'Europa, anche qui si parla sulla stampa di quello che sta accadendo in Ucraina, poi la politica con bonus, casa e stipendi, il piano di Giorgetti e Schlein che dice siamo pronti, votiamo al più presto. Il Foglio, idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, questa è la loro apertura, difendere l'Ucraina, il modello democratico europeo, far propri i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centro-sinistra. La Gazzetta dello Sport, beh, l'apertura è dedicata al grande Kimi Antonelli, la sua fuga, trionfo con la vista mondiale. Bravo. Vince anche a Madrid e saluta tutti. Favorito dalla Safety, meritava Norris, così scrive la Gazzetta. Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi.
0: Grazie mille Federica De Bonni dalla redazione di TGCom 24. Queste tutte le prime pagine dei maggiori quotidiani che troverete oggi lunedì 14 settembre in edicola. Questa mi piace particolarmente, a me il country mi è rimasto proprio lì. Ella Langley con Choosing Texas.

0: Monte Carlo Breaking News, è la Langley con Choosing Texas. Io dicevo prima, ho una passione per il country sfrenata. Non so come mai io sia nata in Italia. Secondo me avrei dovuto, la cicogna ha sbagliato a mollarmi.
1: Doveva portarti in USA.
0: È probabile, vabbè, solo per questa musica, perché sì, per il resto io sono comunque convinta di essere nata, con tutti i nostri problemi, di essere nata nella parte giusta del mondo. A proposito di parti giuste, abbiamo già visto prima, sì, per il resto io sono comunque convinta di essere nata, con tutti i nostri problemi, di essere nata nella parte giusta del mondo. A proposito di parti giuste, abbiamo

0: e Cina. In questo scenario geopolitico si è inserito però il netto avvertimento del presidente americano Trump, che dall'Irlanda ha intimato lo stop ai raid energetici della Russia da parte di Kiev. Però andiamo con ordine, cos'è successo ieri? I droni di Mosca hanno colpito queste linee ferroviarie vitali per i transiti occidentali, un atto che è stato definito dagli ucraini come terrore che bussa alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Mentre il portavoce russo Peskov ha aperto a questo dialogo formale a ottobre, sostenuto dai canali diplomatici che sono stati attivati da Modi e da Xi Jinping, quindi da India e Cina. In chiusura, appunto, il monito di Trump, che parlando ai media ha dichiarato che Zelensky però deve smettere di colpire le raffinerie diesel in Russia, sottolineando che questi attacchi stanno destabilizzando i mercati globali e spingendo i prezzi del carburante alle stelle. Quindi questa è la cronaca della giornata di domenica.
1: Che pazienza che ci vuole, ma anche a star dietro a tutto quello che esce non è proprio facilissimo. Infatti io lo dico spesso, bisognerebbe leggere veramente tutti i giornali, anche quelli online e anche quelli di altre nazionalità, per riuscire ad avere un minimo
0: un'idea forse più chiara.
1: Vabbè. Radio Monte Carlo 6:33, arrivano anche gli U2.

0: Get out of it, 6:37. Torniamo fra poco, ma lo facciamo con l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, breaking news. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
15: Biondomiele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
18: In occasione della Milano Beauty Week, Xans, The Art Perfumery Event, ti invita a Xans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Xans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Federica De Boni.
19: Sulle strade italiane comincia ad esserci un bel traffico sulla 1 Firenze-Roma. Purtroppo dobbiamo segnalare un incidente tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina in direzione di Firenze, mentre sulla 24 Roma-Teramo segnalati lavori che provocano dei rallentamenti tra Colledara San Gabriele e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Anche sull'Adriatica, Pescara-Bari ci sono cantieri tra Termoli e San Severo in direzione di Bari, traffico intenso con code sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano.
0: Grazie Federica De Boni, ullala, dalla redazione di TGcom 24. Hai capito? I nostri programmatori musicali comunque per questo lunedì hanno deciso di lanciarci direttamente di testa sulla tangente dell'allegria, della positività, dell'energia buona che a quest'ora della mattina fa sempre tanto bene. Anche se non siamo radicati, non importa, lo faremo durante la giornata. 6:43 arrivano gli Eurythmics con Sweet Dreams.

0: Sweet Dreams, 6:46 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Mi stava facendo notare Federica De Boni dalla redazione di TGCom 24 che non abbiamo ancora fatto il risveglio muscolare.
1: Sì, ma di solito mi regali questo risveglio muscolare al mattino. Tu
0: ma non
1: mi
0: è
1: fai
0: vero.
1: Fare gli esercizi. Invece questa mattina Paolo Rossato, che è in regia, è testimone. Nessun tipo di esercizio.
0: Ma io al massimo riesco ad alzare la mano per bere un po' d'acqua.
1: Io
0: alle 4 di mattina.
1: Degli allungamenti che mi avevi fatto fare la settimana scorsa.
0: Ah beh, ma la settimana scorsa
1: sì.
0: Non era giugno, luglio?
1: No, no, era la settimana scorsa.
0: A proposito di movimento, abbiamo diviso la pagina sportiva in due. Abbiamo fatto prima la Formula 1, il MotoGP. Cosa ci rimane adesso? Il calcio sicuramente.
1: Certo, abbiamo la Serie A con la quarta giornata e poi abbiamo anche la pallavolo maschile. Cominciamo con la quarta giornata del campionato di Serie A, che fotografa una classifica estremamente corta ed entusiasmante, dominata momentaneamente dalla Lazio che ha quota 10 punti, seguita da Roma e Inter che sono a più 9, che giocheranno però stasera con una gara quindi in meno, e poi abbiamo anche il Cagliari. Ma la sorpresa più grande arriva da quello che è successo ieri sera nel posticipo domenicale, dove Sassuolo ha battuto la Juventus per 3-2.
0: Ma il Sassuolo quest'anno è partito proprio gasatissimo.
1: È partito bene al termine di una partita folle con i bianconeri che per due volte agganciano gli emiliani, ma perdono però nel recupero, ed è un KO che brucia doppiamente perché il gol vittoria lo ha segnato l'ex Azic. Tira invece un sospiro di sollievo il Napoli, che al Maradona piega la resistenza del Bologna per 1-0, centrando la seconda vittoria in campionato e portandosi quindi a quota 6 punti in classifica. Spettacolo pirotecnico anche tra Lecce e Monza, con i salentini che si sono imposti per 3-2 e inguaiano però i brianzoli che sono ancora a secco di vittorie. Negli anticipi del sabato la Lazio rallenta la sua corsa ma difende comunque il primato ad oggi con un 2-2 contro il Milan. Spicca il grande colpo esterno del Cagliari, che ha espugnato Bergamo battendo l'Atalanta per 2-1. La Fiorentina ha travolto il Venezia in trasferta per 4-2, mentre Genoa e Frosinone hanno chiuso 1-1. Oggi si chiude questa quarta giornata con Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30 e poi c'è Inter-Udinese alle 20:45.
0: Io da milanista meglio che mi taccia. Io silenzio.
1: C'è stato questo pareggio importante
0: però.
1: Comunque con la Lazio, un match clou appunto della giornata di sabato. L'Italia della pallavolo maschile invece ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva agli europei. Ha sconfitto ieri sera la Slovacchia per 3-1 a Modena, un successo che garantisce agli azzurri guidati da De Giorgi la qualificazione agli ottavi di finale della competizione con due turni di anticipo. Quindi l'Italia prosegue a punteggio pieno nel suo girone A. Oggi si riposa, domani invece si torna in campo contro la Repubblica Ceca, mentre invece il 17 di settembre ci sarà la Slovenia ad attendere i nostri azzurri.
0: Grazie Federica De Boni. Allora, quando è che arrivano le Olimpiadi 2028? Perché sento
1: dobbiamo
0: una mancanza
1: aspettare
0: a Los Angeles. Sento veramente una mancanza fisiologica di quella cosa lì. Intanto arriva anche Ligabue, una vita da mediano per l'appunto.

0: Ligabue, una vita da mediano, 6:53 Radio Monte Carlo con Breaking News. Fede, chiudiamo tornando sul discorso dell'intelligenza artificiale che abbiamo comunque trovato sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola.
1: Certo, perché lo facciamo? Perché con una mossa senza precedenti in questo fine settimana il CEO di Anthropic, che è un'azienda statunitense di intelligenza artificiale con sede a San Francisco, fondata nel 2021, ha lanciato un accorato appello globale per rallentare immediatamente il ritmo di sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale.
0: E non è il primo, peraltro.
1: Non è il primo. Amodei però ritorna con un manifesto pubblicato sul sito web personale, e non è il solito monito filosofico sul futuro della tecnologia, ma proprio un grido d'allarme concreto, immediato, sui rischi di sicurezza globale, geopolitica e stabilità militare. La sorpresa più grande è arrivata dalle reazioni dei competitor, quindi storici rivali come Altman e come Musk, che hanno dato ragione ad Amodei. Cosa c'è dietro a questo drastico cambio di rotta? Beh, Anthropic in particolare è stata al centro di un duro braccio di ferro con il Pentagono, che avrebbe richiesto ufficialmente all'azienda di rimuovere i vincoli etici e i filtri di sicurezza da Claude. Claude è il modello di punta di Anthropic per integrarlo direttamente in operazioni belliche e di intelligence. C'è lo spettro del bioterrorismo a spaventare i laboratori di San Francisco, perché dietro a questi dati empirici ci sono stati anche dei tentativi di abuso. E recentemente proprio questa azienda di Amodei ha documentato e bloccato 5 tentativi strutturati di utilizzo di questi modelli. Quindi l'appello di Anthropic dice: non voglio fermare il progresso, ma serve tempo saggio, una finestra temporale per blindare la sicurezza informatica e creare dei trattati internazionali sull'uso non militare dell'intelligenza artificiale.
0: Non bisogna fermare il progresso. Io onestamente, da cittadina e da persona, non sono molto d'accordo, perché quando si leggono queste notizie, a me il dubbio che insomma debba essere in qualche modo quantomeno arginato viene. Vabbè, la chiudo qua, ci servirebbero 8 puntate. Intanto James Taylor con Mexico.

0: con James Taylor andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi con Breaking News e grazie per essere stati in nostra compagnia, perché siete soprattutto a quest'ora decisamente essenziali. Poi a noi piace comunque venire un po' nelle vostre vite e capire cosa fate così presto la mattina. Grazie Federica De Boni.
1: Grazie a Laura Ghislandi.
0: Grazie a Paolo Rossato. Un bacio a Max Parisi. Adesso arrivano i colleghi, gli amici, dai, di Bonjour Bonjour, che vi terranno compagnia per le prossime tre ore. Prima però tutte le informazioni, le Breaking News di TGCom 24. Torniamo domani puntuali alle 5. Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Ester Oletto. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia, a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre il presidente americano Trump chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Gli Houthi stanno alzando lo scontro nei confronti dello storico nemico sunnita, Riyadh, ora in difficoltà a causa dell'attacco all'oleodotto di Yanbu affacciato sul Mar Rosso. Colpita anche una base militare nella regione di Sharura. Numerose esplosioni a Sirk, nello stretto di Hormuz. Elezioni in Svezia, sfida all'ultima scheda, ma l'estrema destra perde voti. Rimonta dei moderati del premier Kristersson. Il governo è un rebus, la leader dei socialdemocratici Andersson, pronti ad assumerci la responsabilità del risultato. Non ce l'ha fatta il pescatore 25enne che era a bordo del suo barchino con la moglie quando un taxi acqueo li ha travolti nella laguna di Venezia. Il giovane è deceduto in ospedale, la compagna dispersa. Stamane riprendono le ricerche. La procura procede per omicidio nautico. Un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni a Villa Tora di Saonara in provincia di Padova. L'ha soffocata perché esasperato dalla situazione familiare, ha spiegato l'uomo che ha allertato i carabinieri. Calcio, la Juventus va sotto, risorge e poi crolla con il Sassuolo a Reggio Emilia. I bianconeri in svantaggio per due volte, recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna per 1-0 e il Lecce sul Monza per 3-2. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Tennis US Open, Zverev sconfigge Shelton e conquista il titolo del singolare maschile. Queste le Breaking News di TGCom 24.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: 99, Puma, microtasso.
16: Tutto ok?
15: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
17: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
9: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
16: Buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un campo di alta pressione tende a rinforzarsi sul nostro paese, con residua instabilità in Sicilia. Su gran parte dell'Italia oggi avremo tempo in generale soleggiato e caldo, nonostante annuvolamenti passeggeri ad alta quota e temporanei addensamenti sulle Alpi orientali nel pomeriggio. Possibilità di rovesce temporali nel sud della Sicilia. Le temperature saranno in lieve aumento sulle regioni del centro-nord, specialmente sul nord-ovest. Per il Principato di Monaco sarà una giornata con cielo in prevalenza soleggiato. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sull'Autosole tra Colleferro e il bivio A1 di Ramazzone Roma Sud, e sulla stessa autostrada viene segnalata una perdita di carico tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. In Basilicata ci sono rallentamenti sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri a causa di un incidente già risolto all'incrocio Sant'Arcangelo. Cantieri sono segnalati sulla 26 Genova Grave Lona Toce tra Romagnano Sesia Gemme e allaccio con la 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno amici, buon lunedì, le 7:05, siamo pronti?
1: Siamo pronti, è lunedì, si riparte!
0: Come si riparte? Guarda, io sono distrutto da questo fine settimana, non faccio più nulla per un anno, guarda.
1: Bagordi festeggiamenti certo. Per il tuo compleanno, chissà sì. Che cosa hai ingurgitato!
0: Di tutto, tu prova a immaginare, il problema è che io ho festeggiato e mi sono distrutto, ma quello che non è arrivato stamattina è Andreoli, ha appena scritto di aver bucato la sveglia.
1: Scusami,
0: può succedere.
1: Non fate testo, è sempre messo male, tutti i giorni.
0: Sarà stato tutto il weekend sul divano e stamattina ha bucato la sveglia. Vabbè, grande comprensione perché chissà quanti hanno avuto la stessa sorte oggi o nei giorni scorsi o succederà da qui in avanti. Ma potrebbe succedere pure a noi, quindi non infierire troppo.
1: No, non dico niente.
0: Può succedere.
1: Ringrazio la mia sveglia umana io.
0: Vabbè, certo. Sei quello che ti scrolla, ti butta giù dal letto. E che ti dice togliti di qui.
1: Un bel calcione e dice guarda che ora alzati.
0: Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Buongiorno Andro Mercù.
2: E felice genetliaco retroattivo. Buongiorno.
0: E quando è che li ho fatti? Sabato. Non ricordo più. Grazie amici a tutti quelli che mi hanno scritto. Buongiorno a Mattia Brenna che è regia, a Monica Torini al centralino, a Federica Pogliani in redazione.
1: Ci siamo.
0: E buongiorno a chi dorme. James Brown, vi diamo la carica così su Radio Monte Carlo. I got you.

0: Fai un urletto anche tu come lui. Ehi! Povero James. Uguale James Brown, I got you, su Radio Monte Carlo.
1: Scusami, lui è un maschietto, io una femminuccia, sì. E quindi lui lo faceva così.
0: Ma lui canta, a te hanno pestato un piede. Praticamente. Ma amici, buongiorno. Qualcosa mi dice che oggi ci siamo tutti. 14 settembre, chi più chi meno si riparte, settimana piena, perché ripartono le scuole. Ormai qualcuno ha già iniziato, qualcuno inizia proprio oggi, questa settimana, il clou.
1: Sto pensando al traffico.
0: Appunto.
1: Chissà come aumenterà, mancheranno i posteggi. Partite prima la mattina.
0: Tu parti prima. Cosa li portano sti bambini alle 5 a scuola? Ma scusa, ma stamattina non hai trovato traffico già? Non c'è già un po' di più di movimento?
1: Ancora no.
0: Inizia?
1: Devo essere sincera, ancora no.
0: Comunque, debuttano con questo anno scolastico le linee guida volute dal ministro della pubblica istruzione per insegnare ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, elementari, medie, qualcosa che forse era stato messo nel cassetto, ovvero allenare il corsivo, la scrittura in corsivo e la bella scrittura.
1: Sono d'accordo, perché secondo me imparare anche a scrivere bene in corsivo ti aiuta anche nello sviluppo cognitivo. E poi diciamolo, i nostri ragazzi non sanno più scrivere.
0: No, ma
1: io
0: noi.
1: Stessa cioè io stessa molte volte mi trovo a scrivere in stampatello.
0: Prova a prendere una penna in mano a vedere se riesci appunto a scrivere, non dico tanto in corsivo, ma una parola, una frase, una lettera, senza fare errori, senza incespicare, senza...
1: No, scrivo male. Male. Cioè, scrivo male.
0: Ormai.
1: Cioè, sembro un dottore.
0: Cellulare e computer ci hanno rovinato da questo punto di vista. È vero che sono strumenti che useremo sempre di più e già li usiamo tanto, però tornare ogni tanto a saper usare appunto anche la penna, tu stessa hai detto che serve nello sviluppo cognitivo, a stare nelle regole, nei quadratini. Io ricordo quando ero bambino c'era il quaderno, intanto quei quadratini, e ogni quadratino ci doveva stare dentro una lettera.
1: E adesso vai o in su o in giù e poi quando devi fare la maiuscola in corsivo, tu te la ricordi? Io non me la ricordo neanche più.
0: Fammi una B maiuscola in corsivo. Beh, con i ricciolini,
1: sì,
0: le gobbette.
1: Sì, con tutti i ricciolini, che belle però che erano,
0: sì,
1: dai.
0: Io non sono mica più capace, non so i nostri ascoltatori. Provateci e poi fateci sapere. 7:11 su Radio Monte Carlo, The Power of Love con You, Send the News.

0: Miss in the News, The Power of Love. Se eravate ancora un po' addormentati, dopo questo pezzo vi siete senz'altro svegliati.
1: Ci dà la carica la musica.
0: La carica qui a Radio Monte Carlo in Bonjour Bonjour.
1: La nostra musica, 7:15. Quanti nostri ascoltatori concordano con il fatto che a scuola si debba tornare a scrivere in corsivo? Torna da quest'anno, secondo le indicazioni del Ministero, proprio l'obbligo di insegnare ai ragazzi a scrivere a mano con la bella calligrafia. E c'è Massimo da Bologna che dice: io scrivo solo a mano, addirittura con la penna stilografica.
0: Con la penna stilografica, bella. Non lo sentivo dire da secoli. Magari soltanto gli avvocati, i notai, i dottori scrivono ancora con la penna stilografica. Che
1: ci
0: dice?
1: Manca solo col calamaio adesso, no, non lo
0: no,
1: so.
0: Beh, quello no.
1: Comunque, ricordi quando bisognava cambiare le cartucce della penna stilografica?
0: Sai che pasticci si facevano?
1: Ogni tanto scoppiavano e il tuo quadernetto tutto bello, precisetto, boom!
0: Lo zaino. Tutto sporco di inchiostro e tutto il resto.
1: Che ricordi di quando, ma traumi veri e propri, di quando si andava a scuola. Altra regola imposta da quest'anno: tornare a insegnare, quindi a far studiare le poesie a memoria.
0: Anche questo è importante, perché
1: beh,
0: no?
1: Sì, io
0: ti ricordi qualcosa?
1: Zero. Ma perché non le studiamo neanche all'epoca a memoria? Cioè proprio qualcosa che ho fatto sempre molto fatica a fare a memoria. Mi piaceva studiare quello che mi piaceva studiare, ma cercavo di assimilarlo. Non ho mai creduto nell'imparare le cose a memoria.
0: Però tantissimi anni fa all'elementare, infatti adesso sono contenta che ci sia questo ritorno, si insegnavano le poesie
1: come
0: a memoria,
1: no?
0: E quelle imparate alle elementari poi le portavi dietro per tutta la vita.
1: Meno male che Andreoli è un po' in ritardo stamattina, sennò ci avrebbe sciorinato la sua capacità mnemonica di ricordare le poesie di quando era in prima elementare.
0: Cioè tu pensa, io non me le ricordo, le ho dimenticate, però quando abbiamo letto questo articolo mi è venuto in mente La cavalla storna di Pascoli.
1: Beh,
0: ma
1: la
0: non
1: ricordi?
0: La conosco, no, mi ricordo soltanto
1: il titolo.
0: No,
1: beh, allora.
0: No! Oh cavallina, cavallina storna, che porti colui che non ritorna.
1: Beh, ma allora sai.
0: Basta, chiuso.
1: Io se vuoi ricordo La donzelletta viene dalla campagna, punto.

0: Un po' in tutta Italia con le nuove regole, le poesie a memoria, il corsivo, la bella calligrafia tornano appunto obbligatori da insegnare. Modern Woman, i VG's su Radio Monte Carlo, ma ci si chiedeva anche i bambini a che ora vengono portati a scuola, visto che c'è sempre traffico.
1: A che ora portano i bimbi a scuola? Lavoro in un asilo nido, alle 7.31 già il primo bambino è pronto ad entrare.
0: Sbolognato lì.
2: Non l'ha detto in modo molto contento, per niente. E magari arriva anche quel che rompe di più alle 7:30 del mattino.
0: Sarà addormentato pure lui, povero piccolo. 7:21, siete su Radio Monte Carlo. Attenzione, amiche, le icone non restano ferme, evolvono. Come Milano Red è il rossetto più amato di Deborah Milano, che oggi si rinnova con Milano Red Matte Soft Touch.
2: Una matte dal colore pieno e intenso, con texture cloudy morbida, vellutata e ultrasensoriale. Sono 14 tonalità per tutte le vostre sfumature e ci sono fino a 8 ore di idratazione e tenuta, insomma un nuovo capitolo con la stessa personalità.
0: Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano, Just Glam.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
5: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: SA Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina!
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
16: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: E noi ce l'abbiamo il campione. We are the champions, cantano i Queen.
1: Non infierite, per favore, non infierite. Già la vita è abbastanza dura.
0: Oli, campione di sveglia bucata a 10 giorni dall'inizio delle trasmissioni, ma della stagione nuova.
1: Mi sono tolto questo dente subito, così poi potrò aspettarvi al varco, voi due fitentoni.
2: Il primo di tanti, secondo me.
1: Cosa vuoi? Il primo di tanti.
0: Parliamo di campioni veri, amici. Ben arrivato Stefano Andreoli.
1: Tra l'altro ieri sera ho fatto tardi, anche perché ho visto la finale US Open, ragazzi.
0: Vedi.
1: Eh sì.
0: Finale di tennis US Open, ne parleremo. Ma hai visto anche il Gran Premio ieri?
1: Ho visto anche il Gran Premio, certo ragazzi.
0: Allora, intanto la finale US Open l'ha vinta Zverev a danno di Shelton. Però invece siamo felicissimi di Kimi Antonelli, italianissimo, che ha vinto la prima edizione del Gran Premio di Madrid in Spagna, davanti a Verstappen e a Norris. Leclerc e la sua Ferrari, vabbè, si sono fermati ai piedi del podio, per una volta perlomeno è arrivato alla fine.
2: Hamilton fuori addirittura.
0: Non bene. Ma visto che si parlava di tennis, Kimi Antonelli, Jannik Sinner, giovanissimo, italiani, tutti e due grandi amici, sentiamo il nostro campione del tennis Jannik, che ha esultato per l'ennesima vittoria di Antonelli. Buongiorno Jannik.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao, innanzitutto come stai? Cioè, sappiamo che sei tornato a casa da poco dopo le cure che hai fatto al ginocchio a Torino, come va?
3: Sai, va tutto molto bene, ma nel tennis bisogna avere pazienza. Come dice noto proverbio italiano, geduldig schmerzhaft pflanze, aber sie trägt süße Früchte.
0: Sì. No, è tedesco questo e non si è capito niente neanche.
3: Ah sì, vuol dire che la pazienza è una pianta dolorosa ma porta frutti dolci, no?
2: Beh, sarà, se lo dici tu.
1: Non conosco questo proverbio.
3: Io devo fare complimenti sia a Sasha, che ieri ha vinto Open degli Stati Uniti, sia a mio grande amico Kimi. Sono molto molto felice per lui e per tutti noi italiani, che quando noi vogliamo sappiamo essere numero uno.
2: Sì, bravissimo Kimi Antonelli, è davvero incredibile, strepitoso.
3: Anche se dovrebbe cambiare nome.
0: Perché cambiare nome?
3: Ah, ma sai, Kimi non è nome molto italiano.
2: Se per questo neppure Jannik, scusa.
3: Sembra una marca di sigarette finlandese.
0: Kimi?
3: E poi lui non gareggia su macchina italiana, non va bene. Dovrebbe chiamarsi, cosa so io, Reinhardt, Fritz, Gerhard. No, Sorge das nicht,
0: cosa
3: questo
0: sono?
3: Non va bene. Scusate solo un attimo.
2: Sì.
3: Mami! No. Bitte! Ich habe schon dir gesagt, perché voi non chiamate me Giovanni? Warum?
0: Te la prendi però sempre con tua mamma, Jannik.
3: Ma sai, io mi sento italianissimo. Perché voi non chiamate me Giovanni? Warum?
0: Te la prendi però sempre con tua mamma, Jannik.
3: Ma sai, io...

0: dove troveremo Giulio Francesco.
1: Però Yannick e Kimi, campioni di oggi, italiani, italianissimi.
2: Comunque, Giovanni Sinner starebbe bene.
1: Ma è bello Yannick, però.

0: agitare Coca-Cola, vabbè, insomma, tante cose si possono agitare, non soltanto la Coca-Cola, anche le bollicine dello champagne, certo.
1: E quando uno vince il Gran Premio, come è successo a Kimi Antonelli in Spagna, lì si agita lo champagne.
0: Pensa quanto champagne sprecato va quando i piloti salgono sul podio. Dai.
1: Ti ci vedo lì a bocca aperta lì sotto.
0: No, porto un po' di sapone e mi ci faccio il bagno.
2: Io voglio sempre sperare che i produttori di vino facciano quelle bottiglie lì, grandissime, gigantesche, iper magnum, mettendoci dentro del vino del supermercato.
0: Scadente, sì, tu dici.
1: Come dicono dalle mie parti, del cancarone, non so se lo dicono anche dalle vostre, però il cancarone è il vino che non è buono.
0: Comunque non credo. Kimi Antonello, bravo. Grandissimo, 8 su 14 ne ha già vinti di Gran Premio.
1: Complimenti.
0: Ragazzi.
1: Complimenti a lui, giovanissimo, bravissimo. Complimenti a Zverev che è riuscito a vincere gli USA Open degli Stati Uniti contro Shelton, si avvicina al numero uno Jannik Sinner, 1800 punti di differenza nella classifica ATP.
2: Sinner ha vinto così tanto nell'ultimo anno che è ancora saldamente in testa, però chiaramente insomma Zverev si sta avvicinando.
0: La prima posizione è insidiata,
1: è proprio così. E invece sul fronte del calcio, amici miei, abbiamo una Lazio prima in classifica, 10 punti, è incredibile.
0: La Lazio di Gattuso, non dimentichiamo questo,
1: inseguita da Roma, Inter, Cagliari che sono invece 9 punti, e poi c'è un Milan a 8 e un Como con Frosinone, Juventus e Sassuolo a 7 punti.
2: Le ricordo che certe squadre come Roma e Inter ancora devono giocare, quindi insomma chiaramente la classifica non è completa. Lazio a 10 punti, potevano essere 12, nel weekend ha rischiato di battere anche il Milan. Gattuso col Milan insomma ha un conto a

0: esperto, prima giocatore, poi allenatore, accantonato un po' in fretta, quindi il campionato è bello vivo.
1: 2-2 hanno fatto Lazio-Milan, invece l'Inter gioca stasera, come dicevi tu, alle 20.45 contro l'Udinese, la Roma va a Torino alle 18.30 e poi c'è anche Como-Parma, sempre oggi
2: pomeriggio. E non dimentichiamo che la Juventus ha perso, perso con il Sassuolo.
1: Proprio così, il mio Genoa è riuscito a pareggiare verso la fine col Frosinone 1-1, speriamo.
0: Avete pareggiato?
1: Sì,
0: ma grande, io festeggerei, farei i caroselli per strada,
2: scusa,
0: un punto.
2: Quanti punti hai tu, Genoa?
0: Uno. Appunto. La vorrei vedere festeggiare, finalmente si è sbloccato dallo zero. Sta poi

0: Black Eyed Peas su Radio Monte Carlo, visto che si parlava di sport. Complimenti anche al nostro Tamberi Jimbo, che ha fatto impazzire Budapest, ha conquistato l'Ultimate Championship con un record stagionale 2,37 m del suo bel saltone.
1: Cioè, ma provate a immaginare cosa possa significare saltare 2,37 m.
0: Ma per lui è facile.
2: Ma insomma,
0: allora, vedi con
1: sì,
0: scioltezza
1: facile.
2: Non è mai arrivato oltre i 2,40 m. Chissà se adesso con questa figlia, questa famiglia, questa nuova giovinezza tirerà fuori una prestazione da record.
0: Con cosa ha festeggiato lui?
1: Bevendo una birra e baciando la moglie.
0: C'è chi usa lo champagne, la Coca-Cola, lui la birra.
2: Ma era ancora mezzo rasato, no? Mi sa di no, no stavolta.
0: Spero di no.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Per...

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Buongiorno da noi di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, You Get What You Give e New Radicals. I nostri ascoltatori più affezionati che non si perdono una puntata ricorderanno che la settimana scorsa abbiamo parlato anche delle compagnie low cost, di compagnie aeree che in qualche modo fanno pagare tutto il possibile.
1: E certo, magari paghi poco il biglietto e poi arrivi lì con il bagaglio e tac, e arriva la mazzata.
0: Negli Stati Uniti di fatto quasi non esistono più le compagnie low cost, si stanno piano piano trasformando e la fanno in maniera un po' meno spudorata rispetto a quello che fanno da noi. Ormai anche lì le low cost ti danno la possibilità di pagarti la lounge in attesa di arrivare al gate.
1: Non so, magari vuoi stenderti, vuoi una poltrona comoda, allungare anche le gambe.
0: Le lounge aeroportuali sono meravigliose.
1: Lo so.
2: Devo dire di sì.
0: Quando hai tempo e poi hai soldi o hai magari
2: un biglietto business, ma quando mai? Ma chi ce l'ha mai avuto?
0: O ci sono delle carte di credito che ti danno l'accesso a tutte le lounge del mondo. Arrivi lì, ti distendi dove vuoi, mangi quello che vuoi a tutte le ore del giorno e della notte. Adesso anche le low cost americane danno questa possibilità e soprattutto ci sono sulle low cost i sedili di business. Sembra incredibile, ma c'è la sezione business anche sulle low cost in America.
1: A questo punto non sono più low cost, non chiamateli più così.
0: È quello che ti dicevo, infatti. Sembra che anche le compagnie europee potrebbero prendere spunto, non le vedremo più quelle vecchie compagnie con i sedili praticamente con le gambe in bocca, perché anche lì ti faranno pagare come una compagnia normale.
1: Ma scusa, fino a poco tempo fa dicevano facciamoli viaggiare in piedi, così il biglietto costerebbe ancora meno, e adesso addirittura lounge, business e tutto il resto.
2: Legati con dei cinturoni a queste sorta di strapuntini verticali, c'era questo progetto, si arriverà secondo me, però l'illusione della ricchezza, del benessere, secondo me è un motore più potente.
0: Spinge tutti quanti, tutti vogliamo almeno ogni tanto sentirci un po' più ricchi, chissà, può essere.
2: Imbarchiamo la fila business e tutti che saltano la fila, capito? È quello.
0: No, ma ad esempio, fino a un po' di tempo fa, quelli che usavano la fila prioritaria erano pochi, adesso tutti.
2: Eh sì.
0: Tutti con la priority, boom, è finita.

0: Una delle più belle canzoni degli anni 90, La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, e lasciatemi aggiungere non soltanto degli anni 90.
1: Sono d'accordo con te, purtroppo si è un po' perso negli anni, però ci ha regalato queste belle emozioni. Tempo di news, meteo, traffic su Radio Monte Carlo e poi sarà ancora Bonjour Bonjour.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane, dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Radio Monte Carlo, meteo, con...
12: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
11: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È un inizio di settimana contraddistinto dall'alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo e sull'Italia. Oggi e domani saranno due giornate prevalentemente stabili e soleggiate. Attenzione soltanto a un po' di instabilità pomeridiana, oggi in Sicilia e domani in generale sulle regioni meridionali. Le temperature saranno tipiche di fine estate, vicine ai 30 gradi. Poi attenzione, mercoledì peggiora gradualmente al nord per l'arrivo di un'intensa perturbazione che poi giovedì raggiungerà anche il centro-sud. Sarà accompagnata da venti in rinforzo e soprattutto da un nuovo sensibile calo delle temperature. Anche nel Principato, oggi e domani, tempo soleggiato ed estivo con 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
11: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni viale Zara in direzione di Torino. Sulla 13 Bologna-Padova code per un veicolo fermo tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo rallentamenti per lavori tra Colle d'Ara, San Gabriele e Assergi in direzione della capitale. Sulla A3 Napoli-Salerno per traffico code tra l'allacciamento Autosole e lo svincolo Porto in direzione di Napoli. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono code dopo l'incrocio Bettolle-Perugia in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buongiorno amici, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia in regia.
1: Si mangia questa mattina, mangia. Tanto per cambiare, qui a Bonjour Bonjour a Radio Monte Carlo.
0: Salato dolce tu, Monica?
1: Allora, stamattina, cosa speciale, incredibile per me, ho mangiato salato.
0: Salato, sì, infatti ti ho visto, però non mi sembra che sia ancora tutta integra, sei a posto, va bene, no?
1: Una misera pizzettina,
0: misera.
1: Cioè praticamente con un boccone l'ho già mangiata, no, anche perché vi assicuro che le brioche, cornetti, chiamateli come volete, cioè erano enormi.
0: Vabbè, dobbiamo dirlo perché c'è tutta sta roba qua dentro. Stamattina ho portato qualcosa da mangiare per festeggiare. Niente, la fine dell'estate, io dico sempre
1: no,
0: che
1: no,
0: il mio compleanno coincide con quello.
1: Il tuo compleanno sabato scorso.
2: Ma perché scegliere tra dolce e salato quando, come ho fatto io, si può assaggiare prima l'una cosa e poi l'altra?
1: Sei veramente una fogna.
2: Ma cosa vuole, che fogna? Ma parli per lei, scusi, che termini usa?
0: Comunque io fiero di essere una fogna, ho mangiato anche io dolce e salato.
2: Scusi, lei è finanziata. Doveva,
0: che importa, adesso andiamo a fare il bis Andreoli, visto che comunque siamo fogne.
2: Si avanza
0: fino in fondo. State con noi fino alle 10, dai, che c'è soprattutto la grande musica di Radio Monte Carlo con Aretha Franklin. Say a little prayer.

0: Aretha Franklin, Say a Little Prayer. Diciamola anche noi questa piccola preghiera a una settimana esatta dalla fine dell'estate. La commemoriamo questa estate morente. E vabbè ragazzi, una settimana è praticamente finita.
1: Ma cosa dici? Cioè manca ancora una settimana e poi ci sono persone che ancora devono andare in vacanza perché scelgono proprio il mese di settembre
2: anche
1: per farle.
2: Anche se...
1: Come no?
0: Aspetti, c'è una persona che è entrata.
3: Buongiorno, le brioche sono buonissime. Questo cornetto alla crema.
1: Alla crema.
3: Mi ha detto che ha speso un sacco di soldi. Non è da lei, ha speso un botto,
1: Sì, veramente.
3: Ho saputo della tognina.
1: Questa
3: buongiorno
1: volta è esagerato.
2: Buongiorno, direttore. Allora, di tutte quelle brioche ce n'era una che aveva una sorpresa dentro. Chissà chi la prenderà.
3: Cosa c'era? Il semico dentro.
0: La vediamo respirare ancora, quindi chiaramente non è quella.
2: E poi non si dica che i genovesi sono braccino corto, altro che...
0: Ha dato mandato da un assegno in bianco, ha pagato.
2: Sì,
0: fate quello che volete.
1: Sì. Ha dato la carta di credito e ha detto comprate quello che volete.
2: Spendete quello che volete. No, torniamo alle vacanze a settembre. Sul fatto che l'estate dicono che stia finendo, però c'è qualcuno appunto che si fa le vacanze a settembre. Ma c'è anche tanta gente che festeggia la fine dell'estate col caldo che ha fatto quest'anno.
1: Festeggia la fine dell'estate proprio partendo adesso, perché è tutto più rilassante, diciamolo, c'è meno gente in giro, il clima è piacevole, i prezzi sono convenienti e quindi perché non fare le vacanze a settembre?
0: Vacanza tardiva per chi se la può permettere, comunque questa estate per quanto torrida, piena di caldo, cavoli, ci mancherà a prescindere.
2: Sai che non credo che a tanta gente mancherà questa estate proprio
0: allora,
2: per il caldo.
0: Io parlo per me.
2: Vabbè, anche manca sempre l'estate, io sogno l'estate tutto l'anno, per cui...
0: Ed improvviso
2: arriva.
0: A comunica sana.
2: No, però,
1: io sono l'estate.
2: Fare le vacanze a settembre è anche la rivincita di chi ha lavorato tutta l'estate, che finalmente dice ora posso godermela io. E poi sembra con le temperature ancora alte che settembre sia un po' il nuovo agosto. Se davvero ad agosto farà ancora così caldo nei prossimi anni, secondo me rimoduleremo un po' tutto, perché andare in vacanza con tutta quella gente, quel caldo, i prezzi così alti, forse uno davvero cambierà soluzione e andrà o
1: giusto,
2: a giugno o
1: giusto
2: a settembre.
1: No, però bisognerebbe fare una settimana a giugno, una settimana a luglio, una settimana ad agosto,
2: una sola a sto punto.
0: Ma poi ci sono mille micro traumi di rientro, cioè spostiamo tutto in avanti con il riscaldamento globale, Ferragosto diventa l'Immacolata, tutto trasla di tre mesi,
2: e il Natale quando lo facciamo?
0: E non lo so, a marzo, al posto di Pasqua.
2: Però è anche vero che tutti tornano, torna il traffico, la scuola e tu parti e te ne vai, alla faccia di tutti gli altri.
1: Che meraviglia!
2: L'avete mai fatto?

0: è vero che finisce l'estate e che tutti tornano a settembre, anzi c'è chi parte. Harry Styles, American Girls su Radio Monte Carlo, c'è chi dice io parto per la Sardegna. Mercoledì, ormai da 15-16 anni si sta benissimo a settembre e ottobre, pat, e allora buone vacanze.
1: Ma c'è anche Nadia che ci manda addirittura la foto, anche lei è in partenza e ci ha fatto vedere la sua valigia. Sì. Ed è una valigia molto particolare, io non l'ho mai fatta così, è divisa in tanti sacchetti.
0: Fatto
1: e
0: bene.
1: Molto probabilmente quindi in un sacchetto ci saranno le scarpe, nell'altro sacchetto le maglie e poi i pantaloni. Beh, potrebbe essere anche una soluzione, comodo anche fare la valigia così.
2: La faccio anche io così, con i sacchetti di plastica trasparente che riuso, uso e riuso.
0: Con quelli della spesa le fai?
2: No, no, sacchetti di plastica solidi, non quelli della spesa che si bucano continuamente. Vedo tutto, è tutto igienizzato, tutto sicuro e diviso in comparti.
0: Questi sono dei sacchetti stilosi, cioè delle borse molto belle, quelle della nostra amica. A me colpisce il fatto che si sia portata due caricabatterie per il telefonino e spesso lo dimentico, però invece fa bene.
2: Previdente. Perché se uno si rompe, ragazzi.
0: A me capita di dimenticarlo, ogni volta ne compro uno nuovo.
1: Ne compri un altro.
0: In effetti, fa bene lei a portarsene due. C'è tanta gente che parte a settembre.
3: 2 anni fa, cammino di Santiago da Porto a Santiago, partito a settembre, la mattina tutti che andavano a lavorare e noi che andavamo verso Santiago.
0: Bello.
1: Bravo, bravo.
0: Anche io ho fatto il cammino di Santiago a settembre, partendo proprio il giorno del mio compleanno, il 12 di settembre. È stato bellissimo perché poi c'era tutta la vendemmia in corso, tu passi in mezzo a dei campi, la gente che ti chiama, ti dice vieni a vedere,
2: scrocchi un bicchiere,
1: sai, come no,
0: sai quanti bicchieri bevevamo, davvero, c'erano già le cantine, pigiavano l'uva, avevano già un po' di vino fatto, buonissimo.
1: E quindi hai percorso più chilometri perché andavi a zigzag.
2: Esatto. Ci ha messo il doppio.
1: Ci ha messo il doppio.
0: Praticamente è andata più o meno così. Però dove si va a settembre? Perché intanto c'è sempre un po' l'incognita del tempo. E infatti qualcuno dice noi andiamo a settembre sperando sempre che il tempo regga.
1: L'importante è partire.
0: Sì, però se parti dopo un'estate di lavoro e ti trovi la pioggia un po', tutto sommato non è il massimo. Però ci sono posti dove quasi sempre c'è bel tempo, le Canarie ad esempio, Madeira in Portogallo.
1: Ma c'è andata la figlia di una mia amica, ha detto non c'è niente.
0: Ma come non c'è niente?
2: Vabbè, c'è bel tempo, butta via.
0: Puoi fare trekking, se no Mallorca in Spagna e anche in Andalusia, anche lì quasi sempre caldo e bel tempo.

0: Che duetto questo!
1: Che voci!
0: Mamma mia, che voci!
1: E che canzone! Salutiamo gli amici che sono in vacanza a settembre, che ci andranno. Abbiamo detto dei posti dove ci potrebbe essere il sole e bel tempo anche in questo mese. C'è chi è ad Almeria a 36 gradi, Roberto da Torino, ciao! Ma c'è chi rivendica anche posti in Italia. Venite in Salento a settembre, anche qua c'è sempre il sole. Vedi?
0: Oppure c'è chi a ottobre partirà per la Cina e Taiwan.
1: Beh, lì non so come andrà, però.
2: Ma un saluto a Roxana che è da oggi in ferie, Roxana da Bolzano, eppure ci ascolta comunque pur non lavorando.
1: Bravissima.
2: Complimenti, bravissima.
1: E se ne sta da sola finalmente, dice lei. Va bene, è il momento del quiz. Oggi
0: sì,
1: vi ho graziati.
2: Perché si è dimenticato nella frenesia di brioche, dolciumi, cose, di mettere il giornale.
0: Allora, è facilissimo.
1: Adesso la legge è facilissima.
0: No, l'avremmo indovinato, dai.
1: Io, di solito prendo un quotidiano e copro il monitor con la scaletta, così Monica e Stefano non sanno qual è
2: stile
1: la canzone.
2: Stile Camporella col giornale, capito, sull'unotto.
1: Oggi mi sono dimenticato, dico vabbè, ormai è facile per loro perché l'hanno letta. Vediamo i nostri ascoltatori se colgono questa micronota e capiscono qual è la canzone da indovinare.
2: Ah, facilissimo.
1: L'altro.
2: Semplice, cioè, dai, ovvia,
0: dai,
2: quasi ovvio.
0: Sempre meno, ma dai, ma non è possibile. È anche lunedì mattina.
1: Sincera, l'avresti indovinata? Certo.
0: Fammelo riascoltare.
1: Sentiamo.
0: Dai, sentiamo.
1: Hai aggiunto qualcosa, Mattia, qua? No, è sempre la stessa.
2: Il pezzo è arcifamoso, l'abbiamo detto, quindi ci sta anche di essere un po' più tirati.
1: 342-4141-762, vogliamo il nome di chi canta, il titolo della canzone, tutta intera, che tra poco ascolteremo qua su Radio Monte Carlo. Provateci.
0: Amici, è arrivato il momento di concedersi una pausa golosa senza compromessi, perché è questa la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
1: Dici bene, perché è uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ed è disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco. E allora provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
1: È buono, è Yomo.

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
11: Ciao Alex!
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari. Però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
18: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
22: Via, via!
21: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
23: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: Voi dite che sono sempre tirato nella nota da far ascoltare per il quiz la canzone da indovinare, ma visto quanta gente ha indovinato?
1: Sì, sì, sì, guarda quanta gente.
0: Una marea di messaggi, sì, no, sì, tantissimi, sì. Bravi. All Night Long, Lionel Richie, Radio Monte Carlo, era la canzone da indovinare. Perché ridi?
1: Grazie per l'abbondante indizio. Se continua così, signor Lentini, la vedo molto, molto, molto male.
0: Ma come? Hanno indovinato tutti, quasi tutti. Però bravi quelli che ce l'hanno fatta.
2: Un giorno una bella rappresaglia, Lentini.
0: Dici che mi vengono a prendere sotto la radio?
1: No, allora, magari non fino a questo punto, però potete scrivere. Cioè, ma indizi, no. Troppo streaming city. Allora, dovete protestare, ascoltatori.
2: Insultate Lentini, no, facendo, no, sentire anche voi, no, la prima lettera dell'insulto. Sei proprio un capito?
1: Esatto.
2: Anche lui così, con la sua stessa moneta va ripagato.
1: L'inizio con i tre puntini di sospensione.
0: Vabbè, almeno inferiscono poco. Sarebbe peggio se la dicessero tutta intera. Bravi, domani ancora più difficile, anche perché indovinano, quindi mi sfidano, sono bravi, indovinano, vuol,
1: certo,
0: dire che,
1: è certo,
0: possiamo alzare l'asticella.
1: Entrate nella...
0: Bravi, domani ancora più difficile, anche perché indovinano, quindi mi sfidano, sono bravi, indovinano, vuol,
1: certo,
0: dire che,
1: è certo,
0: possiamo alzare

0: Forte calo del consumo degli alcolici, le vendite in Italia degli spirits sono calate del quasi 3%.
1: Il trend appunto è negativo e tra l'altro aprono sempre più locali che offrono anche dei drink, dei cocktail anche molto elaborati e sofisticati ma non alcolici, quando invece fino a ieri se volevi non alcolico dovevi accontentarti dell'acqua tonica o della solita bibita gassata.
0: Oppure di quei beveroni te lo facevano, l'aperitivo analcolico, però con tanta frutta, tanto zucchero, cioè era qualcosa difficilmente...
2: Non era molto buono, quindi stanno cambiando questi consumi, no? Ridisegnano un po' il settore, quindi tutto zero, senza alcol.
0: Si punta a questo, la birra zero, il gin zero, oppure che so, gli analcolici come il crodino che vanno sempre più di moda.
1: O i vini dealcolati che stanno facendo il loro ingresso nel mercato.
0: Non so, voi avete già provato, chiedo voi, la birra analcolica, la birra zero?
2: Non mi piace.
1: Allora, io sono un esperto di analcolici perché comunque cerco sempre a volte di contenermi. Le birre analcoliche, le prime uscite 30 anni fa, erano terrificanti. Bravo. Ora stanno raggiungendo livelli di somiglianza notevoli.
0: Diteci voi se avete cambiato anche voi le vostre abitudini, se avete bevuto e bevete gli alcolici zero, che è quasi un controsenso. Sono buoni?

0: vera e propria diva ormai. Dua Lipa, Dance the Night, tiene il palco in una maniera favolosa e brava e bella, tantissime qualità.
1: Si beve sempre meno, gli alcolici, i nostri ascoltatori confermano il fatto che ormai gli alcolici zero, se così li chiamiamo, zero alcol, siano buoni. Claudia, ad esempio, dice: con le temperature di quest'estate, bere una birra alcolica avrebbe rappresentato la liquefazione grazie alle birre zero gelate, che sono buonissime.
2: È vero, l'alcol fa sudare. Io ho provato da tester quale sono anche alcuni di quei drink fermentati che rassembrano un po' il vino anche nella bottiglia, però non sono alcolici, no. Non sono vini per niente.
1: Ma sono buoni?
2: Hanno un problemino, costano molto più del vino. Quindi a quel punto io voglio dire, capito?
1: Però sono buoni oppure
2: devo
1: no?
2: dire che non assomigliano, però insomma sono bibite, vanno prese come bibite anche se vengono servite nella bottiglia da vino.
1: Si beve meno alcolici, forse bisognerebbe anche saper bere.
3: Secondo me si deve bere poco ma buono, quindi quel poco che si beve

0: Beve deve avere la giusta gradazione alcolica.
1: Ecco.
2: Sono completamente d'accordo con te.
1: Ci
2: beviamo
1: vuole...
2: bene, beviamo meno, però tutte queste cose che sono una via di mezzo, anche se stanno prendendo sempre più piede, a me ancora non hanno convinto.
1: È che ci vuole educazione anche nel bere. Quando si è giovani, talvolta
3: sì, non
1: si
3: devi
1: deve...
3: alzare il mignolo, per esempio. Devi bere così, piano, piccoli sorsi.
1: Educatamente. Dai, quando si è giovani si beve la qualunque. Quando si cresce, forse si capisce anche che cosa si deve e si può bere. Io seguo sui social diversi profili che insegnano a saper riconoscere che cosa bere bene, come bere bene e che cosa bere. Ci sono vere e proprie accademie che ti aiutano anche, se vuoi, di fare il barman, diventare bartender, a saper muoverti in mezzo agli alcolici.
3: E da dire che quel passo lì della vita, quel passaggio che comporta andare nei locali, le discoteche e bere ciò che ti viene dato, che insomma non sempre è di buona qualità, è diciamo un momento di formazione. Beh, poi si impara che bere bene si può.
2: Vabbè, se adesso ci fosse qui un cocoloco.
1: Cos'è il cocoloco? Cos'è il cocoloco? Bevi solo a base di cosa?
3: Che roba è? Ma adesso ci tocca cercare.

0: Un'altra bella poesia di Raff, un'emozione inaspettata su Radio Monte Carlo. Ora ci tocca spiegare cos'è il cocoloco.
1: Dai,
0: Monica,
1: cos'è il cocoloco? Che ingredienti ha?
0: Ingredienti che mi spaventano.
1: Guarda che io l'ho buttata lì così.
0: Come no? No, perché si parlava del calo dei consumi dei drinks, degli alcolici e tutto il resto. Monica dice, beh, però il cocoloco, ma cos'è sto cocoloco?
2: Abbiamo cercato la ricetta, non c'è una ricetta codificata, no. Però ci sono varie versioni.
0: La versione più semplice prevede rum bianco, latte o crema di cocco, succo d'ananas, di lime e ghiaccio. Poi c'è quella un po' più strong, oltre a rum bianco, vodka e tequila.
2: Vabbè, cioè, è quella la versione che voleva Monica
1: no,
2: Sara,
1: no,
2: ovviamente.
1: In effetti io ho bevuto la prima versione.
0: Rum e basta, c'è. Con un po' di cocco.
1: Sì, vabbè. Dai.
0: A quest'ora del mattino però, se tu la berresti, saresti capace.
1: Vai, provare.
0: Ma come provare?
1: Ma vorrei vedere gli effetti in onda, perché no?
0: Domani te la faccio trovare, te lo portiamo. Un cocco loco e poi
2: perfetto.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
12: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.

0: bisogna sempre preoccuparsi per qualsiasi cosa. Don't you worry about a thing su Radio Monte Carlo, la musica degli Incognito.
1: Sono d'accordo, soprattutto il lunedì mattina lasciamoci scivolare tutto.
0: E lasciamo che a preoccuparsi delle cose importanti sia Stefano Andreoni con Geographic.
2: Non lontano da dove abito c'è un grande locale commerciale sfitto, quattro grandi vetrine sgombre che danno su una grande piazza. Non è un bel effetto, fa molta tristezza. Fino a un paio d'anni fa lì c'era un famoso bar pasticceria molto frequentato. Un bel giorno d'improvviso ha chiuso i battenti, lasciando tutti stupiti. Lì vicino c'era un negozio, un grande negozio di tecnologie e articoli per la casa, che aveva occupato gli spazi di una vecchia fabbrica riqualificata, un altro punto importante del quartiere, finché pochi mesi fa chiuso pure quello. E non andavano male questi esercizi, non sembravano in crisi, tutt'altro, eppure hanno chiuso, come ha chiuso la grande pizzeria che c'era lì vicino, che si è spostata in periferia. E i motivi li potete immaginare: i proprietari, quando c'è stato da rinnovare il contratto di affitto, hanno chiesto cifre esorbitanti, insostenibili, oltre il doppio del contratto precedente. E i negozi così hanno chiuso e i locali restano vuoti. Chi ci ha guadagnato? Nessuno. Però queste grandi società, che hanno tantissimi immobili e decine, governano il mercato. I prezzi li fanno loro. Per loro forse non fa differenza avere un paio di immobili sfitti, tanto prima o poi arriverà una grande multinazionale, un grande gruppo, a farci un bello showroom uguale a quelli che si possono trovare a New York, a Tokyo o a Londra. Ho ripensato a questa cosa quando ieri ho visto l'Italia giocare gli europei di pallavolo, che si stanno giocando per l'appunto proprio in Italia, da noi. A proposito, l'Italia ha vinto contro la Slovacchia, bravissimi. Quando gioca l'Italia, i palasport ovviamente sono pieni. Quando invece vedi le altre squadre, le altre partite, anche le squadre forti, lo spettacolo è desolante. Pochissimi tifosi spersi in degli spalti enormi. Allora, curioso, sono andato a vedere quanto costa un biglietto per queste partite. Si parte da una cinquantina di euro per i posti lassù, quelli in piccionaia, altissimi. Se poi vuoi stare un po' vicino all'azione, vederci qualcosa, da 100 euro in su. I biglietti del parterre 180 euro, che diventano 210 perché appaiono miracolosamente, come per magia, 30 euro di commissioni. Ma anche tornando ai biglietti più economici, quelli a 50 euro, immaginare che una famiglia di 3 o 4 persone, magari appassionata di pallavolo, voglia portarci i bambini, decide di andarsi a vedere una partita, è pura e semplice follia. E infatti pure i posti più economici restano tutti vuoti. Chi ci guadagna, mi viene da chiedermi ancora? Nessuno. E pensare che ci vorrebbe poco, basterebbe poco invitare le società sportive, le scolaresche a prezzo simbolico, ma nessuno ci pensa, preferiamo far vedere degli spalti vuoti, perché oh, questo è il mercato. Eppure siamo nell'epoca dell'inclusione, si dice sempre includere qua, includere là. A me sembra che quando c'è da escludere, chi non ha i soldi, siamo bravissimi.
0: Purtroppo è così, e succede anche per le case. Gente che ha appartamenti che lascia sfitti perché non vuole affittarli magari a un prezzo decente. Alza il prezzo, se qualcuno ci casca li affitta, altrimenti li lasciano sfitti.
1: Beh, lì ci sono anche altri motivi comunque.
0: Lo so, però comunque bisognerebbe sempre anche pensare al contesto. Grazie Stefano per il tuo Geographic. Radio Monte Carlo, Blue Monkeys, It Doesn't Have to Be.

0: L'eleganza dei Blue Monkeys su Radio Monte Carlo. Siamo pronti? È il momento di indovinare il personaggio misterioso di oggi con tre indizi e un nome che dovete darci voi.
1: L'eleganza dei tre indizi.
0: Allora,
1: spagnolo, caffè, Europa.
0: Spagnolo, caffè, Europa.
2: Vabbè. Mamma mia.
0: Ragazzi, provate.
2: Mica
0: perché...
2: facile.
0: No, infatti. Dovete essere così molto veloci. 342-414-1762. Vogliamo un nome che unisca questi tre indizi. Ora news, meteo, autotraffic e poi ancora bonjour bonjour.
3: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni in Svezia, l'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre la Casa Bianca chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Donald Trump contro Big Tech, nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino Alto Adige, Veneto Valle d'Aosta, l'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10, ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del Partito dei Radicali, chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge e poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Radio Monte Carlo, meteo, con...
13: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
12: Radio Monte Carlo, meteo.
14: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È un inizio di settimana contraddistinto dall'alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo e sull'Italia. Oggi e domani saranno due giornate prevalentemente stabili e soleggiate. Attenzione soltanto a un po' di instabilità pomeridiana, oggi in Sicilia e domani in generale sulle regioni meridionali. Le temperature saranno tipiche di fine estate, vicine ai 30 gradi. Poi attenzione, mercoledì peggiora gradualmente al nord per l'arrivo di un'intensa perturbazione che poi giovedì raggiungerà anche il centro-sud. Sarà accompagnata da venti in rinforzo e soprattutto da un nuovo sensibile calo delle temperature. Anche nel Principato, oggi e domani, tempo soleggiato ed estivo con 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Torino-Milano code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento Nodo di Pero e Pero diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sempre sulla 4 rallentamenti con code tra Volpiano Sud e l'area di servizio Settimo Torinese per un incidente. Sulla A9 Lainate Como Chiasso code tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla 1 Roma-Napoli code per un veicolo fermo tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma, mentre sulla 14 Bologna-Ancona viene segnalata una perdita di carico tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Infine sulla strada statale 16 Adriatica rallentamenti per lavori prima dell'incrocio San Giorgio verso l'incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Mi sa tanto che stamattina questo personaggio misterioso ha messo in crisi i nostri ascoltatori.
1: Non l'hanno indovinato. Allora, ripeto gli indizi, segnateli e oggi pomeriggio o stanotte pensateci.
0: Certo, non fanno altro, poveri.
1: Spagnolo, caffè, Europa.
0: Pensateci bene, a chi portano? Potrebbe essere un uomo, potrebbe essere una donna, un personaggio di fantasia.
2: Esatto. Attuale, del passato, di ogni epoca, insomma, dovete far sbizzarrire la vostra fantasia.
1: Non abbiamo detto niente in pratica.
0: Niente. No, però abbiamo dato una varietà di opzioni all'interno delle quali...
1: Tutto praticamente.
0: Dai che ripetiamo gli indizi.
1: Spagnolo, caffè, Europa.
0: A voi la scelta, provateci, visto che per adesso avete sbagliato. Domani mattina ve lo riproponiamo, vediamo se qualcuno nel frattempo avrà capito di chi stiamo parlando. Buongiorno da Davide Rentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e Mattia Brena che è in regia. My name is to mention, sono i Simply Red.

0: Buon lunedì a tutti, buongiorno, buon inizio di settimana. Lo so che bisogna andare sempre veloci, soprattutto la settimana bisogna aggredirla di corsa, no?
1: Soprattutto nelle grandi città, vedi tutti correre in un modo incredibile. Magari nei centri più piccoli è diversa la qualità della vita.
0: Questo è vero, però siamo tutti un po' sempre così. Abbiamo bisogno anche delle risposte immediate. Quando fai qualcosa vuoi subito avere il riscontro. Quando mandi un messaggio vuoi subito la risposta. Vedi che magari uno ha letto perché hai le spunte blu su WhatsApp e dici: perché non mi risponde? Sono passati 2 minuti, perché
1: esatto.
0: Non mi risponde?
1: E anche in questo caso ti agiti e dici: ma possibile che non possa trovare 2 secondi per rispondermi?
0: Elogio alla lentezza, bisognerebbe tornare ogni tanto a andare un po' più lenti, ci pensano queste app un po' particolari. Proprio a proposito di messaggi, si sono inventati il piccione viaggiatore digitale.
1: Beh,
0: online
1: è una vera e propria provocazione.
0: Però,
1: questa
0: guarda che c'è pieno di gente che li sta utilizzando. Sono app che funzionano così: tu mandi oggi un messaggio a un destinatario che magari sta in un'altra città, che so, immaginiamoci da Milano a Roma, e questo non gli arriva in tempo reale il messaggio come quando usi appunto le app di oggi tipo WhatsApp. Calcola il tempo, la distanza, il tempo meteorologico come se ci fosse un piccione viaggiatore che parte da Milano e arriva a Roma.
2: E tu lo vedi sulla mappa procedere in attesa che questo messaggio arrivi, come doveva essere una volta quando affidavi un messaggio ai volatili e non sapevi quando sarebbe arrivato.
1: E quindi il piccione viaggiatore potrebbe rallentare perché c'è magari il temporale, no? E quindi si deve rifugiare, oppure c'è tanto vento. Quindi a seconda di quello che potrebbe impiegare un vero piccione viaggiatore, e impiegherebbe anche questo messaggio.
0: Stanno andando molto queste app, molta gente se le sta scaricando da quando sono nate, da pochissime settimane. Sono questi volatili virtuali che calcolano il tempo di consegna in base alla distanza geografica. È chiaro che se tu devi invitare qualcuno a cena e lo fai la mattina per la sera, non è detto che arrivi per tempo, per cui devi capire quando usarlo questo piccione viaggiatore virtuale.
1: Ma questa è una cosa che piace solo a te, perché il destinatario non lo sa che deve arrivare un piccione virtuale.
0: Però a un certo punto gli arriverà sto messaggio e dirà: ah, guarda, me l'ha mandato 10 giorni fa, è arrivato oggi. Con l'elogio alla lentezza. A non volere sempre tutto subito.
1: Rallentiamo.
0: Infatti, noi non possiamo, però magari qualcuno si scaricherà queste app. Ce ne sono un po' in giro, una si chiama Carrier P.

0: Non lo dire, eh?
1: No, non lo dico. Beh, posso almeno dire chi ha cantato?
0: Certo.
1: Seku con Dangerous Lover. Non ho aggiunto nient'altro.
0: No. E tutte le volte dice che questo non è Seku, povero, ci arrivano le querele,
1: l'hai
0: ti avviso.
1: Detto tu però questa volta.
0: Tornano i piccioni viaggiatori, quelli virtuali. Qualche nostro ascoltatore conferma di utilizzarli.
2: Ma veramente?
0: Di averli già scoperti. Oh, soltanto nelle ultime settimane ci sono stati più di 100.000 download di queste app come Carrier Pigeon, che ti permettono di mandare oggi un messaggio e arriva a destinazione nel tempo come se fosse di un piccione viaggiatore.
1: Però Anna è curiosa e dice: ma posso utilizzare solo piccioni o posso scegliere anche corvi o altri uccelli?
0: Vuole scegliere il volatile con cui spedire sti piccioni.
2: Vabbè,
0: sti messaggi.
2: Chiaramente l'app sarà personalizzabile, però la puoi usare per gioco. Non credo che messaggi importanti vengano mai affidati alla sorte in questo modo.
0: Chi può sapere? Ragazzi, chi c'è stamattina? Chi
3: buongiorno!
0: È?
3: No! Eccomi, sono qua.
1: Buongiorno professor Barbero, ma scusi, cosa c'entra lei con i piccioni?
3: La ringrazio per la tempestività con cui mi avete convocato, no. Ovviamente con l'ausilio di piccione viaggiatore.
0: Guardi che noi non le abbiamo mandato nessun piccione.
3: Grazie, contraccambio la stima, certo.
0: Cosa dice?
3: Orbene, pochi sanno che i primi piccioni viaggiatori, quelli della storia, vennero utilizzati dai...
0: Ci siamo.
4: Longobardi.
3: Sbagliato!
0: No!
3: Furono gli antichi Sumeri, ecco. Ben 5.000 anni fa. Siete tutti rimandati a settembre.
0: No, Barbero, guardi che siamo a settembre.
3: Benissimo! Che partano gli esami di riparazione. Sapete dirmi quale fu il primo popolo a usare i piccioni viaggiatori? Non da soli, ma in storia.
1: Non so, ma per caso i Longobardi?
0: Magari stavolta.
3: Bravissima!
1: Ecco.
3: Pensate, già nel 540 d.C., Re Vacone voleva comunicare contemporaneamente con numerosi alleati di terre lontane. E fu così che il suo consulente, che era esperto di natura, il noto Luca Sardellus, gli consigliò di addestrare uno stormo di piccioni viaggiatori affidando loro lo stesso messaggio per differenti destinatari.
0: Cioè, come succede per i gruppi WhatsApp, quindi.
3: Esattamente.
0: E pensa un po'.
3: Sì, ecco. Purtroppo però l'addestramento dei pennuti non andò a buon fine.
1: Ma guarda.
3: Quando i piccioni partirono, si fermarono subito sul torrione del castello e scaricarono una tonnellata di guano sulla carrozza preferita di Re Vacone.
0: Ma no.
3: Per poi pulirsi il piumaggio con i foglietti dei messaggi.
1: Ma dai.
3: E sapete come fu punito Luca Sardellus?
0: Decapitato.
3: Sbagliato! No. Fu chiuso in una cella con il menestrello di corte Povius, è costretto ad ascoltare la canzone Vorrei avere il becco fino allo sfinimento.
0: No,
3: non è straordinario?
0: No. Proprio no, caro Barbero, anzi adesso la salutiamo.
3: Non prima però di avervi ricordato la presentazione del mio nuovo libro a Ramazzano le Pulci, dal titolo Teseo e il filo di Arianna, orientarsi quando il navigatore non prende. Taxi, taxi.
0: Sì. Scusa un secondo, ma Ramazzano le Pulci, che se sbagli l'accento Ramazzano
2: le esiste, sta in Umbria vicino Perugia.
0: Ah, veramente?
2: Eh sì.
0: Come si chiameranno gli abitanti di Ramazzano le Pulci?
2: Pulciosi, no, non
0: no!
2: credo. Pulciari.
0: Ditecelo voi, siamo curiosi. Grazie Barbero, c'è Zucchero ora, Radio

0: Zucchero, Baila, Sexy Thing su Radio Monte Carlo, ore 9 e 23 minuti. Lentini, non faccia più la seconda voce perché non le viene bene quei cori. Sembrava stesse male.
1: Ma scusa, che stiamo organizzando una serata karaoke tutta e tu dovrai venire assolutamente.
0: Io non me la perdo per niente al mondo, però onestamente vengo coi tappi.
2: Visto che si parlava di piccioni viaggiatori, provate a intonare invece il piccione. Prova, Monica. Ma cos'è questo?
1: No, prr, prr.
2: Ma quello è stilico.
0: Ma quello di Povia del di Sanremo.
1: Allora, dai, fammi sentire come fa il piccione.
2: Stefano. Ma no, ma il piccione mica fa così.
1: Dai, fallo tu allora.
2: L'hai fatto
1: dai.
2: Prima molto bene.
0: L'ho fatto così, eh.
2: No, era più una tortorella.
0: Non era più.
2: No, era
0: uguale, l'ho fatto
2: ma
0: uguale.
2: Ma tu l'hai fatto molto meglio.
0: E cos'è, laureata in piccionologia lei, scusi, eh?
1: Meglio lasciar perdere, datemi retta.
2: Sì.
1: Amici, lo sapete che ci sono scelte che cambiano il futuro e oggi potete compierle con la libertà di studiare secondo i vostri tempi.
2: Proprio così, con la Statale Open avete tutta l'eccellenza dell'Università Statale di Milano in un percorso online, flessibile e riconosciuto.
1: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra il corso di economia aziendale o quello di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, con costi calcolati in base al vostro reddito.
2: La Statale Open, il prestigio dell'Università Statale di Milano con la flessibilità che meriti.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Vendi se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: No, tutto bene? Questo lunedì, all right, Jamiroquai su Radio Monte Carlo.
1: Bisogna sempre dire tutto bene, ma non benissimo, perché no, altrimenti puoi far arrabbiare l'interlocutore.
0: Tu hai paura di attirare l'invidia della gente.
1: Sì, non devi mai dire benissimo. Magari uno si è alzato con problemi, ha litigato in casa, ha problemi sul lavoro e tu dici benissimo.
0: Vabbè. Sai invece chi sembra che stia molto molto bene? Papa Leone, oggi fa 4...
2: Ecco, gliela gufata.
0: No.
2: Conclave tra un mese, io ve lo dico, ragazzi.
1: No,
0: ma no, come puoi pensare che una cosa del genere?
2: Scherziamo, salutiamo Bob, noi vecchi amici lo chiamiamo Bob, visto che ci siamo conosciuti.
0: Anche perché se funzionasse davvero, caro Stefano, come ti vedo bene, caro
2: questo
0: Stefano.
2: Non me l'hai mai detto, quindi non corre il rischio. Mai questa frase è uscita
0: dalla
2: tua bocca.
0: Sei proprio in grande forma.
1: Ma addio, dobbiamo trovare un sostituto tra poco tempo.
0: Guarda, magari funziona.
2: Ma non hai questa frase è uscita
0: dalla
2: tua bocca.
0: Sei proprio in grande forma.
1: Ma addio, dobbiamo trovare un sostituto tra poco tempo.
0: Guarda, magari funziona.

0: Ah, personale, ma ci avrà anche un personal trainer, secondo voi?
1: Anche un personal trainer, perché prima...
2: Un pontifex trainer.
1: In effetti potrebbe chiamarsi così. Prima di diventare papa, quando era ancora cardinale, si allenava 3 volte alla settimana vicino a San Pietro. Oggi ha un po' meno tempo, quindi va dal personal e gli dice: abbiamo 20 minuti, cosa possiamo fare? E questo gli trova un sistema appunto di allenamento da 20 minuti.
0: Quindi palestra, nuoto, tennis.
1: Nuota. Sì, tennis, ha sempre giocato a tennis, ancora adesso ogni tanto ci prova a prendere la racchetta in mano, ha meno tempo, però se trova lui il tempo per allenarsi, che fa il papa, non abbiamo giustificazioni noi.
2: Ma pensa a dare lezioni di tennis al papa, che fai, lo fai vincere?
1: No, io vorrei sapere se impreca ogni tanto anche il papa, no. Se sbaglia
2: come qualcosa. Musetti, no, però no. Di no.
1: Quelli belli.
2: Fuori di un centimetro, no. Ma porcaccio,
0: dirà accidentuccio, ecco.

0: Ellie Goulding con Love Me Like You Do su Radio Monte Carlo, e poco prima la nuova canzone di Gracie Abrams, Good Reasons, qua su Radio Monte Carlo.
1: Due femminucce molto carine e molto brave, tra l'altro.
0: Due voci bellissime, sì, con la nostra grande musica. Tra poco invece...
2: Un'altra voce bellissima, come invece? Cioè, tra poco, in due voci bellissime, tra poco invece? No, e no, che presentazione è?
1: Concordo con l'invece.
0: L'invece era perché si parlava di due voci femminili. Se mi fai finire, ci sarà una voce maschile. A meno che non vorrai fare la voce femminile.
2: Si
0: anche
2: è salvato
0: tu.
2: In corner Lentini.
1: Cioè, guarda, farà le ricerche del campus in falsetto.
0: Non vedo l'ora di ascoltarle, mi raccomando.
2: Forse no, forse no.
0: Stefano Andreoli, tra poco le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due Come Noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: 99? 99? Non è possibile!
11: Tesoro? Tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso!
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia, movement that inspires.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ci stiamo sbagliando, noi no. Lo diciamo praticamente tutte le mattine.
1: Ma come? Siamo impeccabili.
0: sì, ti piacerebbe, Luca Carboni, ci stiamo sbagliando, uno dei pezzi più belli, e d'altronde trovane uno brutto di Luca Carboni.
1: Proprio così. 7:07, non ci sbagliamo se annunciamo le ricerche del campus. No.
2: E oggi vi pongo una domanda a trabocchetto. Sapete cosa hanno in comune due animali apparentemente diversissimi come i gatti e gli elefanti? Non lo sapete.
0: La proboscide non ce l'hanno.
1: Non mi pare. I croccantini non li mangiano.
0: Neanche, non graffiano gli elefanti.
1: Gli elefanti non mangiano croccantini. Però.
2: Vi do la soluzione. I baffi, signore e signori. Entrambi questi animali, a differenza di altri animali come cani, roditori e tutto il resto, hanno questi baffi sensibilissimi, la cui funzione nel gatto la conosciamo bene. Servono a dare al gatto il suo leggendario equilibrio, gli danno la direzione, sono sensibilissimi e lo aiutano a percepire le distanze e l'ambiente circostante.
1: Le vibrisse.
2: Esatto, ma quello che non sapevo, almeno io non lo sapevo, è il fatto che anche gli elefanti sulla punta della proboscide abbiano circa 1000 baffetti, peli sottili che ovviamente non vediamo nei documentari perché sono finissimi, sensibilissimi e aiutano a registrare anche il minimo movimento e la distanza proprio della proboscide dagli oggetti che per esempio vogliono afferrare. E questo potere incredibile fa sì che per esempio un elefante possa afferrare una singola nocciolina o addirittura una patatina riuscendo a non romperla, proprio perché danno all'elefante una sensibilità pazzesca.
0: Ma pensa,
1: sto andando a vedere le foto di quando ho dato da mangiare agli elefanti e non mi sembra di aver visto dei baffi,
0: perché si era fatto la barba
2: da 10 metri. Sono peletti ancora più sottili, pensate, delle vibrisse del gatto, quasi impercettibili, eppure l'elefante grazie a questi peletti riesce a veramente afferrare l'oggetto anche più piccolo e insinuarsi anche negli spazi capendo la loro dimensione.
1: A essere molto preciso. E allora non fate la barba agli elefanti, sennò
0: infatti,
2: Vallo tu a depilare un elefante.
1: Rischia grosso.
0: Sai quanto costa?
1: Grazie Stefano, la prossima volta che sarò vicino a un elefante farò caso ai baffetti.
2: Mi raccomando.

0: Oggi vi lasciamo con questa meraviglia, una chicca incredibile. Patti Smith, sulla di Monte Carlo, Because the Night.
1: Sì, l'abbiamo finito.
0: Abbiamo finito per questo lunedì. Speriamo di aver iniziato bene la settimana, di aver contribuito a darvi la carica. Grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Buon genetliaco, buon genetliaco. Anche domani, anche dopodomani, certo. Mi raccomando.
1: Sì, perché vuole le passe anche domani, hai capito?
0: E brioche. Va bene, ormai sono passati 6 mesi, Andro, da quando ho fatto il compleanno.
2: Ancora.
0: Grazie a Mattia Brenna regia, a Monica Tonini a Centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
3: Nuovi disagi per l'aeroporto di Catania, di nuovo bloccato per questa nube vulcanica, o forse qualcuno ha bruciato l'olio dove si friggevano gli arancini e quindi è partita la nube.
1: Un arancino a quest'ora, anche che quello volta. Ci vorrebbe.
0: Non hai mangiato già abbastanza, Monica? No, vuoi ancora? Vabbè. Ci sentiamo domani alle 7, vi lasciamo con Rosaria Renna e Filippo Firli.
1: Alle 7 non mancate, buona giornata. Ciao!
0: Ciao!
2: Baci. Ciao! Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Sfida all'ultimo voto in Svezia. L'opposizione di centrosinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson è in vantaggio sul blocco di destra che fa riferimento ai moderati della premier uscente Kristersson. Arretra l'estrema destra. I risultati definitivi non prima di mercoledì. Il conflitto in Ucraina, il presidente USA Trump se la prende con l'omologo di Kiev Zelensky, deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia, la richiesta del capo della Casa Bianca. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia, i droni hanno centrato un treno. Donald Trump boccia gli appelli delle big tech che chiedono di mettere un freno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per il presidente americano non c'è spazio per alcun rallentamento, convinto che chi vincerà questa corsa vincerà su tutto. Dalle 10 riapre a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui ieri hanno reso omaggio già centinaia di persone. Questa sera in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani i funerali di Stato in forma laica. Oltre 30 dispersi dopo l'affondamento di un traghetto passeggeri al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. La tragedia sarebbe avvenuta venerdì. A bordo erano in 47, 15 quelli tratti in salvo. Al largo della Grecia invece naufraga un barcone di migranti, il bilancio è di un morto, ma mancano all'appello 25 persone. Calcio: nella quarta giornata di campionato di Serie A, la Juventus perde 3-2 in casa del Sassuolo, mentre il Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna. Il Lecce batte il Monza 3-2. Oggi si chiude il turno con altri 3 match, Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30, poi Inter-Udinese alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: radio italiana del Principato di Monaco.

0: con calma e per favore che si sdraia pure questo lunedì. L'importante è stare insieme con la musica e con noi due di Due Come Noi di Radio Monte Carlo per cominciare Boys to Men di End of the Road. Due come noi.
1: Le 10 e 7, buongiorno di questo lunedì 14 settembre. Vorrei che fosse messo agli atti che non si possono portare dolci e cose buone da mangiare quando il compleanno è passato. Va bene, Lentini? Era sabato il tuo compleanno, non si può mangiare il lunedì, che uno di solito dice: dai, da questo lunedì mi rimetto un po' in riga perché tutta l'estate ho fatto stravizi, ho mangiato troppo, quindi dai, da lunedì arrivi qui e ci sono le brioche della settimana prima, cioè comprate oggi, però per un festeggiamento della settimana scorsa. Non va bene, non si fa, è
0: che
1: vero?
0: Poi con la storia che è lunedì uno si permette anche lo stravizio, dice: ma sai che c'è, ma oggi va così, poi domani ci pensiamo.
1: Poi è andata tutta la settimana, perché vero, notoriamente è difficile cominciare un regime alimentare il martedì, il mercoledì, il giovedì, è sempre il lunedì. Quindi grazie Lentini per averci regalato un'altra settimana di stravizi.
0: E allora siamo in tanti, siamo Riccardo Brambilla in regia in quello di Milano, il team di Due Come Noi, con Chicco Allotta qui presentissimo a Roma, Monica Tognini al centralino, Giulio Bartolomei ci ha dato tutti gli spunti che vi vorremmo far sentire stamattina.
1: E voi sparpagliati in giro per il mondo, ma presenti al 342-4141-762, speriamo di cominciare la settimana al meglio, ce la metteremo tutta, ci mettiamo la nostra musica, ci mettiamo Sienna Spyro, ma

0: le nuove generazioni ci sono voci interessanti. Sienna Spyro lo è sicuramente tra le più importanti. Material Lover alle 10:11 di questo lunedì mattina su Radio Monte Carlo, in cui sul nostro sito radiomontecarlo.net, ce la tiriamo un po', Filippo, c'è una bellissima intervista all'incontro di venerdì scorso con Riccardo Scamarcio, protagonista, e Tommaso Landucci, regista e sceneggiatore dei Figli della Scimmia, e nel weekend ci siamo messaggiati per tutto il weekend dicendo: ma che bello che li abbiamo avuti ospiti,
1: gli abbiamo portato fortuna, no?
0: Sì, diciamo così, però il film è forte, loro sono bravi e siamo stati felicissimi di vederli trionfare a Venezia nella sezione Orizzonti. Era l'unico film italiano in concorso, e mentre nel concorso ufficiale i cinque italiani sono rimasti a bocca asciutta, Tommaso ha vinto come miglior sceneggiatura e Riccardo Scamarcio miglior attore. Ha fatto una dedica bellissima anche ad Andrea Aggio, che è il ragazzino tetraplegico nella vita, che
1: è
0: interpreta suo figlio. Esatto, anche al suo. E poi ha detto: hai visto Andrea che era a casa, abbiamo vinto. E quindi ci siamo commossi, siamo stati molto felici, e andate a ritrovare la bellissima intervista con Riccardo Scamarcio e Tommaso Landucci sul nostro sito.
1: E oggi nel Principato di Monaco il sole è un pochino più basso perché c'è una ricorrenza triste, ma il ricordo di questa donna meravigliosa, icona assoluto, simbolo del Principato di Monaco, di Monte Carlo, di eleganza, di stile, di bellezza, ha conquistato Hollywood in pochissimo tempo, ha vinto un premio Oscar, è stata proprio la grandissima Sua Altezza Serenissima Principessa Grace di Monaco, che purtroppo quest'oggi nell'82 volava in cielo. La sua tragica scomparsa ha sconvolto davvero il mondo. Oltre a tutte le cose che abbiamo detto, aveva un cuore gigantesco, perché grazie al ballo della rosa, ha raccolto milioni e milioni e milioni di dollari, di euro, di lire nel corso di tutte, e il premio ancora continua alla fondazione.
0: Curiosamente l'anniversario della scomparsa di Grace Kelly nell'82 coincide, perlomeno nel giorno, ma l'anno era il 2009, con la scomparsa di uno degli attori più amati anche per una serie di film culto, come per esempio Dirty Dancing, e cioè Patrick Swayze. Tra le cose che ricordiamo anche su Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, c'è anche il compleanno anno dell'artista che canta con la sua band la canzone che stiamo per ascoltare.
1: Sì, gli occhi blu più blu e più amanti degli anni 80, Morten Hackett, oggi è il suo compleanno. Questo è un altro dei video che ha fatto la storia delle clip, proprio soprattutto nel periodo iniziale, perché mixava la live action, quindi il live, con i fumetti.
0: Take on me su Radio Monte Carlo, auguri Morten.

0: ti penso raramente, voglio dire ti penso raramente, lui è senza filtri sempre, però stavolta mi sembra che l'assenza sia ancora ingombrante. Su Radio Monte Carlo stamattina anche Biagio Antonacci.
1: Ora vi segnaliamo l'appuntamento ad Asti con Wine Street Tasting, giunto alla sua 20ª edizione. Storie di ristoratori, clienti e turisti in una grande comunità itinerante che si muove per la città in un viaggio tra cultura, tradizioni, cibo, vino e sorrisi.
0: Insomma, non mancate. Venerdì 18 e sabato 19 dalle 7 di sera fino a mezzanotte. Scoprite di più sul profilo Instagram Wine Street Asti. Wine Street Tasting è un evento ideato e realizzato da Creative.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina!
9: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.

0: David Bowie e Pat Metheny, eppure non è del 2026, è del 1985 questa meraviglia che abbiamo condiviso su Radio Monte Carlo quando sono le 10:31 e siete in questo lunedì mattina, come di consueto da lunedì al venerdì, con Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: In tanti si stanno facendo vivi ed è bello che, insomma, come al solito siate con noi, condividiate tutto il lunedì mattina, insomma questo spazio durante il mattino di Radio Monte Carlo, ci raccontano i fatti loro del weekend. C'è chi è ancora ha avuto il coraggio di andare al mare, e anch'io faccio parte dello stesso
0: e allora
1: team.
0: Vergognati la fax.
1: Esatto, però bravi, c'era bravi. Talmente tanto sole e poi la spiaggia era veramente quasi deserta, che era una meraviglia stare lì.
0: Chi ha potuto e se l'è goduta, bravi, così si fa, diciamo, la vita un mozzica, come diceva qualcuno. Io invece, sai che ho fatto una cosa molto particolare, perché ho scoperto che a Casorate Sempione, siamo in provincia di Varese, ogni 10 anni si celebra la festa di San Tito. Quest'anno c'era addirittura il centenario dalla prima festa che celebrava l'arrivo delle reliquie di San Tito da quelle parti. Cosa fanno? Addobbano tutto il paese con fiori bellissimi realizzati in tessuto. C'è la via dei glicini, quella delle rose, quella dei tulipani. Immagino un fiore dalla margherita all'iris, ci sono. C'è un lavoro incredibile da parte di tutti quelli che abitano da quelle parti. È così importante il lavoro che lo fanno ogni 10 anni, perché non ce la fanno a farlo tipo ogni anno.
1: Senti,
0: ogni 5.
1: Dici la verità, quanti ne hai rubati per farti un maglione?
0: Niente, però mi sono fatta un sacco di selfie, come è giusto che sia. C'erano anche le postazioni, sai, sì, con i cuori, sì, sì, di fiori, con le sedute, le altalene, insomma, veramente complimenti agli abitanti di San Tito che fanno questa festa. Tra l'altro va avanti fino al 15, quindi anche domani c'è la possibilità, se siete dalle parti di Varese, di andare, per l'appunto. A proposito di feste, ce ne sono due che riguardano il prossimo artista, e noi siamo la radio ufficiale a febbraio 2027.
1: Due tappe in Italia: 27 febbraio sabato, sarà un sabato, Unipol Forum di Milano; domenica 28 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze torna in tour in Italia James Blunt.
0: Io spero che venga a trovarci, perché è sempre molto divertente trascorrere del tempo con lui. Questa è la sua nuova

0: Già lo amavamo tantissimo, poi il fatto che sia grande amico e tifoso di Sinner ce lo fa amare ancora di più. Walk on by, c'era Seal nel mattino di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Di fronte a un'informazione meteorologica incerta nel prevenire i danni reali subiti dai cittadini, Davide Agostini, uno studente di economia e sviluppatore di Vigonza, ha progettato il Grandinometro, un software focalizzato sulla salvaguardia dei veicoli e dei beni personali prima che i chicchi di ghiaccio colpiscano il suolo. Il successo della piattaforma è nel superamento dei classici modelli previsionali. L'app unisce infatti i dati radar forniti dalla Protezione Civile con una fitta rete di segnalazioni geolocalizzate in tempo reale, inviate direttamente

0: direttamente dagli utenti.
1: Come si dice, basta un click e si può documentare un fenomeno atmosferico in corso esattamente dove ci si trova. Un test importante è stato quello del 28 agosto appena passato, quando un sistema ha inviato un allarme 26 minuti prima dell'impatto del forte maltempo nella zona di Padova. La piattaforma è completamente gratuita, ha bisogno del contributo volontario di tutta la comunità e ancora una volta questo è l'esempio di come l'ingegno possa trasformare ogni singolo smartphone in un sensore umano per la collettività.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Temptation Island vi aspetta.
6: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
5: Con imperdibili novità.
7: C'è qualcun altro nella tua vita?
5: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
8: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
5: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
9: In occasione della Milano Beauty Week, Xans, The Art Perfumery Event, ti invita a Xans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Xans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Biondomiele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Sitting Down Here su Radio Monte Carlo. Lunedì si ricomincia una nuova settimana, ma nel weekend sono successe cose soprattutto a livello sportivo. Cominciamo dal ragazzo delle meraviglie italiano Kimi Antonelli. Credo che anche quelli che parlano spesso e volentieri di Formula 1 abbiano finito le parole per questo fenomeno che ha vinto l'ottavo Gran Premio a 20 anni praticamente, anche quello di Spagna è stato suo.
1: In tanti stanno proprio raccontando che ha corso dall'inizio alla fine come uno veterano, cioè che ha gestito benissimo tutto, le gomme, il ritmo. È uno grande successo che porta a casa soprattutto per la classifica, come dicevi tu, del campionato. Poi lo vedi a questa faccia da bambino, ma ha un'attitudine anche nel paddock, la sua freddezza in pista, sembra uno di 56 anni.
0: È probabilmente quello il segreto, sono quei predestinati, nascono con questa attitudine. Ci ha messo un po' invece a vincere il primo slam della sua vita e adesso è addirittura già al secondo. Alexander Zverev, che ha battuto Shelton agli US Open, si avvicina sempre di più al nostro Jannik Sinner, però siamo contenti per lui anche per la dedica bellissima che ha fatto alla madre. Si è commosso dicendo che da quando era piccolo lo ha aiutato a convivere con il diabete, nonostante poi abbia raggiunto dei risultati incredibili nel campo tennistico.
1: Poi, se avete visto la sfida, no? La super finale, a parte che fa dei rovesci, dei servizi che lasciamo stare, veramente da super super.
0: È sempre stato uno dei grandi, però ci si aspettava di più da lui, che diventasse numero uno, che vincesse diversi slam. Invece si è un po' sbloccato proprio con Sinner, tra
1: ma
0: l'altro
1: poi,
0: purtroppo.
1: Sai che cos'è? Che mi è sempre sembrato molto nervoso in campo, e invece stavolta l'ho visto molto più rilassato e tranquillo.
0: Diciamo che ha preso coscienza di quello che può fare e quello che ancora può raggiungere. Vabbè, però easy, calmo calmo, che noi facciamo il tipo per Sinner. Certo. Charlie Puth e Coco

0: Il grandissimo Ivano Fossati era all'82 con questo manifesto della ribellione femminile italiana. Chiediamo conferma a Rosaria, vero o no?
1: Sì, ci piace, adoriamo Loredana Bertè, non sono una signora. Su Radio Monte Carlo c'è l'appuntamento con TGCom 24, prima però i film che non possiamo perdere e dobbiamo andare a vedere al cinema.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a €599, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il WTI vola a $102 al barile, corre anche il Brent. L'ulteriore aumento dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto attaccato dalle milizie filo-iraniane ed è stato rimandato l'incontro su Hormuz tra Iran e Stati del Golfo. L'attacco di Mosca al confine con la Polonia, Kiev e Varsavia mettono in guardia. È una escalation deliberata di Putin, ma Trump frena l'Ucraina. Il presidente americano invita Zelensky a non prendere di mira le raffinerie russe. Sta causando una carenza di gasolio. In Svezia, dove si è votato per le elezioni legislative, si profila una vittoria per la coalizione di centrosinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sulla centrodestra, che fa riferimento ai moderati del premier uscente Kristersson. Arretra l'ultradestra. Proseguono senza sosta nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni dispersa all'alba del 12 settembre dopo un tragico scontro in barca. Il marito, un pescatore 25enne, è morto in ospedale a causa del grave trauma cranico riportato. La coppia si era sposata da 3 mesi. Nuova eruzione dell'Etna, emesso un bollettino di allerta rossa per l'emissione di una nube di cenere alta circa 4 km. L'eruzione però sarebbe debole. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa ha disposto la sospensione di tutti i voli in arrivo fino alle 16. Calcio, la quarta giornata di Serie A si completa oggi con 3 partite, Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30, poi Inter-Udinese alle 20.45. Nelle gare di domenica, KO della Juventus in casa del Sassuolo perde 3-2, vittoria del Napoli 1-0 sul Bologna e del Lecce 3-2 sul Monza. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Lisa Stansfield, All Around the World, alle 11:07 minuti su Radio Monte Carlo. Dopo l'appuntamento con TGCOM 24, Filippo Firli e Rosaria Renna. Già mi piace questa cena plus, che sarà uno degli appuntamenti.
1: Che, scusa?
0: È una cena seduti in Piazza San Carlo a Torino.
1: Grazie.
0: All'interno di Terra Madre, Salone del Gusto 2026, con protagonisti i...
1: Aug, la Dunata Universale Gelatiere,
0: è una bellissima.
1: I gelatieri, esatto, i gelatieri a Torino. C'è la 16ª edizione di Terra Madre del Salone del Gusto dal 25 settembre, come dicevi tu, e quindi si parte con questi gelatieri in t-shirt bianca con la scritta "Io faccio gelato". Stanno lì e offrono a tutti praticamente i loro prodotti, le loro eccellenze.
0: Ecco, non è proprio così, nel senso che si paga, perché raccolgono fondi per devolverli a Casa Ozza, che è un rifugio per bambini e adolescenti con disabilità, fragili,
1: bravi,
0: per le loro famiglie.
1: Bravi.
0: E mentre loro avranno la t-shirt bianca con la scritta "Io faccio il gelato", i commensali che parteciperanno, è una cena per solo 100 posti che bisogna prenotare in anticipo, avranno magliette con colori ispirati ai gusti gelato, tipo gianduia, pistacchio, fragola, albicocca, mirtillo, e la scritta "E io lo mangio". Ecco, noi potremmo avere effettivamente una di queste t-shirt.
1: Esatto. C'è un menù che è bene che a quest'ora non vi diciamo, perché potremmo portarvi al frigorifero, lo sappiamo, ed è veramente molto bello e molto completo. È un evento autofinanziato proprio dai gelatieri, e tutto il ricavato va ad un'associazione di beneficenza, al di là dei costi, insomma.
0: Certo, è un modo, dicono, per divertirsi, ma anche per attirare l'attenzione, perché si sono sempre sentiti un po' messi in disparte rispetto ai famosi chef. Quindi faranno una donata, attraverseranno tutta la città di Torino, arriveranno in Piazza San Carlo, proprio per attirare l'attenzione. E se l'è inventato un gelatiere che si chiama Alberto Marchetti, e si finanziano loro proprio per offrire alla città questo momento e anche aiutare Casa Ozza. Quindi noi ve l'abbiamo detto, adesso organizzato.
1: Esatto. No, ma la cosa bella dell'acronimo AUG, no? Che richiama il verso dei capi tribù
0: di
1: Toro Seduto nei vecchi film western, è perfetto, perché anche loro vogliono cercare di richiamare l'attenzione appunto dei propri diritti, ed è quindi, ha perfettamente senso. Guarda, a volte le coincidenze assurde.
0: In bocca al lupo a voi, grazie per i gelati buoni che fate. Questo è Fulminacci.

0: Ciao, ciao, ciaone anche a te. Hello Adele su Radio Monte Carlo in due come noi. Dopo tanti anni di silenzio tornò, vi ricorderete, era il 2015 e in France davvero qualsiasi record. In tanti, Rosaria, ti ricorderai che pensavano che insomma la canzone si riferisse a qualcuno che salutava, no? A cui dicesse addio. Parliamo di amore, invece il bello è che è rivolto a se stessa, cioè mette da parte il passato e cerca nuove frontiere. Quindi la cosa più bella di quest'estate di Adele è che l'ho vista al concerto, certo, direi, fare la pazza, cantare come una sua, veramente una sua grande fan.
1: Sì. Come è effettivamente. Noi invece siamo fan degli atleti italiani che ci stanno riempiendo di gioia e anche riempiendo il vuoto che il calcio ha lasciato negli ultimi tempi a livello internazionale. E ieri sera è stata l'ennesima sera da vivere con tanta emozione per i salti di Gianmarco Tamberi, che ancora una volta ha vinto l'oro alla prima edizione di questo nuovo grande evento mondiale che sono gli Ultimate Championship a Budapest. Quanto è grande ed infinito questo campione di salto in alto.
0: Lui non salta semplicemente, prova, piglia l'ascensore, se ne va proprio nel gradino più alto del podio, ma soprattutto a 2,37 metri. Cioè, c'ha bisogno di ossigeno, come funziona lì da quelle parti?
1: Il miglior tempo della stagione, questo ci fa sperare che questo atleta sia infinito e ci fa guardare insieme a lui con speranza alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Lui ha detto che ha dimostrato a se stesso di essere a livello dei suoi migliori anni, si è tanto divertito, poi ha fatto gioire sua moglie, la figlia, gli amici, quelli che lo sostengono, e la cosa più bella, ha detto, era vedere lo stadio in piedi per un salto, fa venire i brividi, mi ha una forza incredibile, e ora anche lui guarda Los Angeles 2028.
0: Certo, una bella linguetta, ha detto: se cercate un atleta noioso e composto avete sbagliato pedana, non sono...
1: Ce ne eravamo accorti, guarda, nel bene e nel male, nel dramma e nella gioia siamo con Gianmarco Tamberi, che atleta incredibile.

0: Amo il tuo sorriso, I love your smile, adorata Shanice su Radio Monte Carlo, e tra poco un'altra che è saldamente nei nostri cuori. Due come noi, due
1: come noi. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Marley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.

0: con il video che ancora passa nella nostra mente, no? Con la scritta Italian Sweet Better, con il grande Danny Aiello, che era proprio il papà di Madonna. Il video girato da James Foley, che ha fatto un sacco di film importanti, 50 sfumature di grigio, tutta quanta la serie. Il video era stato proprio girato a Staten Island. Era Madonna su Radio Monte Carlo.
1: Chi parlava del suo papà? Perché tutti abbiamo una famiglia a cui fare riferimento, chi è più fortunato ovviamente, chi meno. E a proposito di padri, Timothée Chalamet, l'attore di tanti film che abbiamo amato, vedi Marty Supreme, è in viaggio con papà sulle Dolomiti, e quindi ci fa molto piacere che apprezzi le bellezze delle montagne, dei luoghi italici.
0: Sì, anche il mood del viaggio è molto strano, no? Niente yacht, feste VIP, resort blindati, cioè zaino in spalla, caschi, torcia frontale e via. Esploriamo i tunnel e mangiamo gelato e cene a base di pizza.
1: Sentieri di montagna, una vita normale. Pare che suo papà, che è giornalista e interprete, abbia sempre voluto per il figlio una vita più normale, poi invece è esplosa la sua carriera a livello internazionale. L'Italia che piace anche a una stella della musica come il leggendario cantautore chitarrista canadese Neil Young, che è stato verso fine agosto inizio settembre per qualche giorno a Ischia con Daryl Hannah, che è la sua compagna e la straordinaria attrice di tanti film, da Una sirena a Manhattan a Blade Runner.
0: Mamma mia, sì, che bello.
1: A Ischia, vedi che l'età è diversa, quindi sono andati a fare i fanghi a Ischia, ma quanto mi piacerebbe andarci anch'io in questo momento, perché è sempre una cosa bella da fare.
0: No, ma voi immaginate la scena, no? Di Neil Young e Daryl Hannah durante il soggiorno in hotel. Neil Young ha preso il microfono, ha sorpreso una festeggiata, una persona che festeggiava il compleanno, e Neil Young dagli Stati Uniti, forever, the super legend,
1: all'acquameno,
0: esatto,
1: a Ischia,
0: ti chiama, esatto, ti canta Happy Birthday
1: e lo
0: a
1: so,
0: Regina Isabella.
1: Sono sì. Fortune.
0: Sono quei fuori programma che ti restano come aneddoto da raccontare nella tua vita, che ti tatui proprio sulla pelle.
1: 11:33, Potential, c'è Somber.

0: Modena chiama Sassuolo, Laura non c'era e poi alla fine l'ha trovata, si sono trovati Neck con Laura Pausini su Radio Monte Carlo, sei proprio, sei solo tu.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Tamara Donà. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare

0: dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
8: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
9: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.

0: Living It Up su Radio Monte Carlo. Caro Filippo, è stato un attimo guardare la scaletta di oggi, la nostra rassegna curata da Giulio Bartolomei, e pensarti nel momento in cui per il Giappone si sottolineava che non c'è solo il momento della contemplazione della natura in primavera con la sakura, la fioritura dei ciliegi, ma anche in autunno il momijigari, il magico, tieniti forte, foliage giapponese, sapendo quanto tu lo ami.
1: Cioè, uniamo il foliage
0: al Giappone.
1: Esatto, cioè, quindi Citofonari, Rina Martelli e Isabella Eleodori insieme e Rosaria Arena,
0: dai,
1: che
0: le
1: accompagna solo e soltanto perché si è permessa.
0: Per fare le foto, perché io adoro il giallo, il rosso delle foglie dell'autunno. Dai, perché non ti piace il foliage? Perché ce l'hai tanto?
1: Perché mi riconduce ad un'idea di autunno, di inverno, di qualcosa che cade dagli alberi. Ma ve ne rendete conto che sono foglie morte?
0: Rimangono anche sugli alberi e sono
1: diventeranno marroni, gialle, si imputridiranno, cioè, capisci?
0: Ma quel momento, il momento del cambiamento dei colori, è splendido da poter vivere anche in Giappone con questo momijigari, che prende il nome dall'acero, il momiji, ma anche dagli alberi di ginkgo, un foliage, ci dicono, incredibile, che è nato sul finire del 700 fino al 1100 ed era una pratica dell'aristocrazia, i nobili, i poeti che si ritrovavano nei giardini, nei rifugi di montagna per
1: tanto
0: ammirare.
1: Loro erano ricchi e si dovevano ricordare che la vita è fugace, no? Che la bellezza dell'esistenza è molto veloce, quindi grazie ad una foglia rossa mezza morta
0: nascevano magari delle poesie, sì, incredibili. Però con il passare dei secoli è diventata una tradizione popolare che raccoglie persone che arrivano da tutto il mondo, non solo dal Giappone. Vuoi andare al Momijigari?
1: Sì, certo, comincia a prenotare, dai. Vai, io e te insieme, dai.
0: Che brutto carattere che hai, Iola Starlight.

0: Michael Bublé di Come Fly With Me nel mattino di Radio Monte Carlo. Che cosa stanno guardando i miei
1: grazie amici al 342-414-1762 da Marco, giardiniere di Verona, che dice che l'autunno è spettacolare, per i colori il periodo più bello. A Mirko, il contadino, che dice che insieme
0: ricorderanno
1: il foliage per tutto l'autunno e ti vogliono bene lo stesso. Veronica, che dice quanto sei poco romantico, i colori dell'autunno sono meravigliosi. Basta o lascio o vado avanti?
0: Lasci pure, grazie.
1: Va bene, allora ascoltiamo le ultime con gli amici di TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La guerra in Ucraina, Trump se la prende con Zelensky, deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia, intima il presidente americano all'omologo ucraino. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia, i droni hanno centrato un treno, un attacco, ha dichiarato poco fa Parigi, che punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Chi vince nell'intelligenza artificiale vince, lo sostiene Trump. Perciò il presidente americano non è disposto a frenare lo sviluppo dell'AI. Forze negative sollevano problemi, dice. Amodei di Anthropic avverte, in 6 mesi può crollare internet. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: I Will Always Love You fino all'ultimo vibrato di Whitney Houston a mezzogiorno e 7 su Radio Monte Carlo. Abbiamo ascoltato le ultime sui fatti di questa giornata con TG Con 24 e questa ora siamo ancora insieme, siamo ancora Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: E allora, volevamo darvi qualche indicazione, come facciamo di solito all'inizio della settimana, soprattutto a lunedì, del box office, quello che è successo sia in Italia che dal punto di vista internazionale, e abbiamo trovato una super sorpresa.
0: Sì, nel senso che negli Stati Uniti ha debuttato al primo posto, forse con un incasso appena sotto le aspettative, però al primo posto troviamo la coppia Nicole Kidman e Sandra Bullock, Amori e Incantesimi 2, ma in Italia il film si è fermato in posizione numero 6, perché è imbattibile quella coppia lì al primo posto, quella che fa capito Will Coyote versus Acme, quasi 3 milioni per le avventure Lonely Tunes,
1: e non molla proprio la presa, no? C'è questa, proprio questo grande successo che continua ad essere ancora incastrato ai meccanismi nostri, della nostra testa, che ce li ricordiamo, per cui ce li ricordiamo dai cartoni animati, no? La rivalsa di quelli snobbati e quelli che vincono senza neanche possibilità di avere l'idea di poterlo fare.
0: Davvero,
1: ha superato Pippo contro Willy Coyote.
0: Ha superato i 57 milioni invece in seconda posizione Odissea, che è il film che tutti devono assolutamente vedere, quindi c'è ancora margine per migliorare. E al terzo posto quello che invece tutti i genitori devono vedere, perché i bambini sono pazzi dei dinosauri, quindi Paw Patrol con la missione dinosauri è al terzo posto, appena fuori dal podio. È incredibile,
1: ma al numero 4
0: Don't Look Back in Anger, il documentario sul tour della reunion dei fratelli Gallagher, che sono passati a Venezia, è il caso di dire, visto che non hanno voluto incontrare la stampa, giusto il red carpet hanno fatto per presentare proprio il documentario dedicato agli Oasis.
1: Gli Oasis, era già tanto che si sono spostati da Londra per arrivare
0: a Venezia,
1: Venezia, e anche sorridere, li ho visti anche sorridere, che è una cosa insomma che non appartiene molto al loro stile. Scherziamo ovviamente, ma l'entusiasmo dei fan, l'hype è al massissimo in questo periodo, perché ieri c'è stato Alessandro Onorato, l'assessore ai grandi eventi di Roma Capitale, che ha dato l'annuncio ufficiale: gli Oasis saranno proprio a Roma nel prossimo anno, e quindi
0: al Circo Massimo. Oggi dovrebbero essere ufficializzate le date, ma ieri c'è stato questo bellissimo spettacolo di droni che hanno scritto Oasis nel
1: sopra
0: cielo,
1: cioè lo stadio olimpico,
0: sopra l'Olimpico, che sarà il teatro dei loro due concerti. Quelli sono belli da andare a vedere.
1: Li prendiamo tutti e due? Ci sveniamo?
0: Sì, dai.

0: Dua Lipa con questa era Rebecca Ferguson.
1: Sì, Dua Lipa con i tarocchi di cui dobbiamo parlare ora.
0: Con i tarocchi ci sa fare, ero distratto cercando di focalizzare la notizia su Dua Lipa e tante altre star che appunto amano questo tipo di divinazione. Lei era invece Rebecca Ferguson di Nothing Real But Love, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Non dico i nomi perché sto intervento.
1: No, facciamo finta di niente,
0: male.
1: Dai,
0: scusami,
1: deve andare
0: Rosario.
1: Così, ma figurati, ma figurati, perché è il titolo proprio dell'articolo, da Dua Lipa a Jonathan Anderson, che è uno stilista, l'ossessione delle celebrity per i tarocchi. Pare che Dua Lipa peschi una carta ogni mattina, non è che vuole sapere il futuro, ma dice di usarla come indicazione, anche un po' per quello che tu chiami il sentiment della giornata.
0: La perception, volevi dire, vero?
1: No, proprio il sentiment in questo caso.
0: Scherzo.
1: TikTok e Instagram hanno restituito ai tarocchi, che forse sembravano un po' impolverati dal tempo che passa, dal fatto che siamo nel 2026 a combattere con l'intelligenza artificiale, hanno restituito invece una giovinezza e un amore anche delle celebrità nei loro confronti.
0: Allora, se venite dalle parti di Piazza Navona ne trovate ad ogni angolo, e tutte le sere c'è comunque qualcuno che, senza che insomma le cartomanti in qualche modo irretiscano,
1: però
0: no?
1: Gli
0: in
1: leggono
0: modo molto
1: un
0: aggressivo.
1: Po' la mano, è un po' diverso. Questo è proprio il mazzo dei tarocchi, quello che ha le varie carte.
0: Pazzesco.
1: Il mago, la papessa, gli amanti, il carro, l'eremita, la ruota della fortuna, che non è quella di Gerry Scotti, evidentemente.
0: Ma quante ne sai? Ma tu,
1: ma che
0: tu
1: ne
0: vai
1: so,
0: da,
1: sto leggendo
0: tu vai
1: su
0: da una
1: Google.
0: Cartomante non
1: sto
0: ce lo dici.
1: Sto leggendo su Google. Cioè, siamo tutti bravi con i motori di ricerca. Però
0: no,
1: mi affascinano i tarocchi. Devo dire, c'è sempre un po' anche la paura di sapere troppo. Però così, la figura che esce mi affascina.
0: Sì, c'è sempre anche qualcuno che dice che alla fine quello che ti dice il tarocco è quello che è il tuo destino, e quindi tu affidi a una lettura fatta da qualcuno.
1: A volte è meglio non saperlo.
0: Esatto, no, certo, me la vivo da solo, grazie.
1: Di sicuro nel futuro degli ascoltatori di Radio Monte
0: cosa
1: Carlo,
0: c'è? Cosa c'è? Che carta è uscita?
1: Non potrebbe essere il matto, ma l'artista proprio nel vero senso della parola.
0: Che carta è uscita?
1: È uscito Elton John.

0: il grandissimo Elton John, Sir Reginald, stamattina un altro regalo della vostra Radio Monte Carlo. I don't wanna go home with you like that.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
8: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
17: Prossimamente live, in concerto.
18: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
17: Infoline, bluenotemilano.com.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
21: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Che c'è di male? Pino Daniele a mezzogiorno e 31 su Radio Monte Carlo, in attesa del film Io so pazze, uscirà il 15 ottobre con una prova d'attore importante per Massimiliano Caiazzo. Staremo a vedere. Nel weekend, Filippo, non solo grandi emozioni sportive, ma lacrime ed emozione a Parigi per il ritorno live in questa lunga residenza che la vedrà protagonista per tanti concerti a Parigi di Céline Dion.
1: Esatto, ha inaugurato questo momento davvero speciale alla Plenitude Arena di Parigi dopo 4 anni, uno show di oltre 2 ore e 20 minuti. È stato caratterizzato da una complessa scenografia, quindi cori gospel, momenti indimenticabili come My Heart Will Go On e anche All By Myself. Non ha nascosto la commozione, aveva detto: io non voglio piangere, invece non ce l'ha fatta, perché ha cercato di trattenere le lacrime e poi invece alla fine, insomma, si è sciolta in una emozione liberatoria, no?
0: Ha ringraziato il pubblico che ama così tanto come la città, e grazie al vostro sostegno, al vostro affetto, sono qui. Ha fatto riferimento alla malattia, che ha anche raccontato in un toccante documentario che si chiama I Am Céline Dion, sono Céline Dion, dicendo che ha imparato a conviverci e ha deciso di farne la sua ragione di vita e si è completamente donata ai fan. Del resto, il suo arrivo ha scatenato a Parigi una frenesia. La metropolitana è stata ribattezzata Céline.
1: Ma questa è pazzesca.
0: La fermata vicino, sì, all'arena, ovviamente i fan si erano accampati da giorni, hanno venduto migliaia di biglietti falsi e il quotidiano Libération si chiede se il suo arrivo possa salvare il bilancio 2027 di Parigi, perché l'impatto è stimato in 1 miliardo di euro, per capirci, 4 volte quello che aveva scatenato Beyoncé a Parigi un paio di anni fa, anzi l'anno scorso, nel 2025.
1: Sì, quello che ha emozionato del suo ritorno non è la ricerca della sua innegabile perfezione vocale, impeccabile e fredda, ma proprio la sua tranquillità, la sua cruda e nobile fragilità.
0: Bentornata Céline Dion, ti vogliamo bene. Un pezzichino vogliamo bene pure a Bruno Mars, anzi tanto.

0: Belli i vostri messaggi, grazie Marina da Milano, Elisa dalle Dolomiti, grazie, grazie. Noi ricambiamo con la musica di Radio Monte Carlo, anche con Gaben e Maya Cooper.
1: Due come noi.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Temptation Island vi aspetta.
7: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
6: Con imperdibili novità.
8: C'è qualcun altro nella tua vita?
6: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
9: Di che cosa sei innamorato o eri?
10: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
6: Temptation Island e poi stasera prima serata Canale 5.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
12: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
13: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: che bomba in due come noi qui su Radio Monte Carlo, zero finzioni, trovare qualcuno con cui l'intesa sia real, sia pura, senza maschere, giochi di chissà quale tipo. Cherylin su Radio Monte Carlo.
1: Proprio nel 2026 in cui si disquisisce di intelligenza artificiale deepfake, però va bene, se volete trovare qualcosa che sia reale e che vi consiglia anche il quotidiano britannico l'Independent, andate in Umbria, andiamo in Umbria a trovare questa gemma nascosta, Orvieto.
0: Esatto, è arroccata su questa rupe molto in alto, una rupe di tufo, è una città che si considera incantata proprio perché il suo duomo, Rosaria, vuoi dire
1: bellissimo,
0: qualcosa sul duomo?
1: È spettacolare, bellissimo, una facciata incredibile.
0: Me lo raccontava. E all'interno c'è anche la cappella di San Brizio con degli affreschi davvero meravigliosi, c'è Beato Angelico addirittura che insomma ha lavorato lì, è uno scenario meraviglioso e continua anche ad essere tuttora uno dei delle mete preferite degli inglesi, dei tedeschi e dei francesi.
1: Sì, perché queste scene del giudizio universale con le anime trascinate verso l'inferno, i corpi nudi, le figure demoniache, scrive l'Independent, sono una sorta di film dell'orrore rinascimentale animato con una delle rappresentazioni più viscerali dell'apocalisse in Europa, ma poi parla anche del sottosuolo e il labirinto con 1200 tra grotte, pozzi, cunicoli, il pozzo di San Patrizio e poi dove andiamo a parare, a tavola dove si beve
0: se mangia molto molto bene, sì sì,
1: il Orvieto classico, magari mangiando gli umbrichelli che sono proprio questa pasta fresca tipica del luogo. Grazie al quotidiano inglese per essersi occupato di Orvieto, che potrà essere una meta del prossimi weekend,
0: e grazie ad Orvieto per averci regalato Anna Marchesini, eh? Lo vogliamo dire o no?
1: Grazie.
0: C'è Teddy Swims ora.

0: accoppiata Tiziano Ferro, Mary J. Blige, Ichtir. Arrivano anche i saluti da parte di Filippo Figlia, Rosaria Renna, anche a Francesca di Monza che dice: ma Orvieto c'è anche Umbria Jazz Winter, brava, risposta esatta, avremo modo poi di parlarne.
1: Grazie Ro per tutto quello che hai fatto anche stamattina.
0: Per grazie tutti anche a te Filippo.
1: Ma certo, sì, siamo una coppia e quindi solitamente...
0: Hai
1: insomma,
0: 7 secondi, 6 secondi,
1: grazie
0: Ricky secondi.
1: Brambilla, ciao, arrivederci a domani, ciao.
0: C'è Andrea Munari, prima TGCom 24, ciao.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. È evidente quanto sia a rischio la pace in Europa. Bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia, con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. In Svezia il voto sembra certificare lo stop alla deriva a destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe però richiedere diverso tempo. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Il conteggio dei voti anticipati dall'estero inizierà mercoledì. Ex Ilva, sciopero di 24 ore, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. A Castellammare di Stabia, Napoli, una 18enne è stata sequestrata e abusata per ore da un 26enne, conosciuto sui social. L'uomo, ora in custodia cautelare in carcere, l'avrebbe spinta con l'inganno a entrare in una cantina isolata. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. Disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. I voli vengono deviati in altre infrastrutture siciliane, come il Falcone Borsellino di Palermo. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna e il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
7: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
6: La boutique de la musique.
8: Ma è ancora estate, sì che lo è, e va benissimo. Siamo aperti per tutti, per chi parte e anche per chi torna. Siamo in diretta dal Principato di Monaco, con il sole, con il mare, che è una meraviglia, alle 13:02:40, e da qui vi accolgo nella boutique della musica. Ciao a tutti da Andrea Munari, come state, amiche e amici di Radio Monte Carlo, dopo il fine settimana? Settimana ripartita? Allora ben ritrovati, e se è la prima volta, benvenuti. Vi facciamo ascoltare canzoni bellissime qui, e faremo di tutto anche per farvi venire voglia di tornare ogni volta che potrete. Salutiamo Rosaria Renna e Filippo Firli che ci hanno tenuto compagnia. Salutiamo anche chi collabora con me qui in boutique: Paolo Ravasi che seleziona le canzoni, Claudia De Rio che raccoglie le curiosità, le notizie di musica, e poi c'è Giulio Corbelli che governa tutto in regia. Lunedì 14 settembre, come iniziamo? Beh, ci vuole qualcosa di speciale oggi, davvero. Glielo avete detto qualche volta? I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai, però succede che al momento giusto, beh, sai diventare grande, grande, grande, solo nella boutique della musique. Mina.

Inizio di gran classe, Tony Renis l'ha scritta, Mina l'ha resa unica e non è finita perché tra pochi giorni, il 18 settembre per essere precisi, Mina torna a cantare Pino Daniele e l'aspettiamo. Questa è Radio Monte Carlo, dalle 13 alle 14, da lunedì a venerdì, apre la boutique della musique che adesso riprende i suoni e le voci di Paul Weller, Mick Talbot, sono The Style Council.

È una spinta ad alzare la voce, nel senso di reagire con decisione quando si finisce in ginocchio, vede presente? Ecco. E allora, se servono due parole in italiano per interpretare il significato di shout to the top, vanno bene anche avanti tutta, ok? Questa è la boutique della musique, dove cerchiamo anche qualche emozione di quelle che ci fanno prima riflettere e poi naturalmente rialzare. Ce ne porta una Bruce Springsteen che chiede sincerità in una delle cose più difficili di una relazione. Già, a Radio Monte Carlo c'è Brilliant Disguise.

L'ha scritta, l'ha pensata, l'ha voluta, quindi Jerry Rafferty imperiale, ma con lui citiamo anche Raphael Ravenscroft, dobbiamo ricordarlo ogni tanto, che ha suonato queste parti eccezionali di sassofono in Baker Street. E adesso la boutique della musique di Radio Monte Carlo ci porta lì dove possono solo i più grandi artisti. Ci sono le voci di Diana Ross, Mary Wilson, Florence Ballard e un trio formidabile della scuderia Motown, siamo a Detroit, che si chiama The Supremes, e il successo mondiale arriva con questa canzone dal titolo Ma che fine ha fatto il nostro amore?

0: Baby, where did our love go? Sono 2 minuti e 27 secondi che però hanno conquistato milioni di persone. Stiamo andando alla grande in boutique, non ci fermiamo adesso, ne abbiamo altre di bellissime da ascoltare insieme. Tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
6: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: È permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore è anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Convenienza? Ma vai da Conad!
20: Via, via!
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
21: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza.
10: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Loro è come se ci prendessero per mano e poi andiamo tutti insieme, di gran classe e di gran tutto, proprio due maestri, Paul McCartney e Stevie Wonder per Ebony and Ivory. Qui si sente la forza della musica, anche quando serve per ispirare la gente dei quartieri più poveri delle grandi città, darsi da fare per migliorare proprio i luoghi dove si vive. La boutique della musique di Radio Monte Carlo allora vi porta le voci di Didi Sharp, Gamble, che è una bravissima cantante, poi di Lou Rawls, Billy Paul, Teddy Pendergrass, OJ's, Archie Bell, tutti insieme diventano Philadelphia International All Stars.

Where we live, dove viviamo, diamo una bella pulita a tutto il quartiere e torniamo a renderlo accogliente e sicuro. Let's clean up the ghetto, che meraviglia. Alle 13.35 minuti siamo in diretta dal Principato di Monaco con i colori dell'estate, 28 gradi, la grande musica di Radio Monte Carlo che fa bella mostra nella boutique della musique e che adesso ha la voce di Tori Amos, un artista che si è sempre schierata dalla parte di chi è più fragile. E questa è Cornflake Girl.

e dice che anche gli innamorati hanno bisogno di una vacanza per stare un pochino lontani gli uni dagli altri, però è molto difficile dire mi dispiace, quindi adesso desidero solo che tu rimanga. Conclusione, pensiamoci prima di combinarla grossa. Chicago di Heart to Say I'm Sorry, eh sì, e le raccontiamo qui nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Il viaggio nell'amore ci porta sempre più in alto, quando si fa ancora più profondo e per ognuno di noi diventa spirituale. Lo racconta Stevie Winwood e si chiama Higher Love.

E proprio sopra tutti noi, tanto è grande, puro, universale, Higher Love, pezzo magnifico di Steve Winwood, scritto con Will Jennings, tutto nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. E ci pensate mai alle notti in bianco? Chi non le ha passate? I Moody Blues ci hanno fatto una canzone che si lascia ascoltare ancora oggi come fosse la prima volta, e sono trascorsi 60 anni. Si chiama Nights in White Satin, è un doppio senso per dire appunto notti in bianco.

0: The Moody Blues con applauso e forse custodito con cura. Qualcuno di voi ha ancora oggi la versione italiana pubblicata prima dai Profeti e poi dai Nomadi? Il titolo? Ho difeso il mio amore. E questa è stata la boutique di oggi, lunedì 14 settembre.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. Renault.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia, movement that inspires.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insu ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Insu, la spesa ti sorride.
9: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
20: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
21: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
22: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Vi ringraziamo per il vostro ascolto e anche per i vostri messaggi. È sempre un privilegio restare con voi, non dimenticatelo. Lo dico anche a nome di Paolo Ravasi, che sceglie la musica, Claudia De Riu, che porta le curiosità, e Giulio Corbelli, che ci guida in regia. Li ringrazio per la collaborazione. Tra poco tutti happy together con Isabella Iodori e Claudio Di Leo. Prima l'attualità con le breaking news di TGcom 24. La boutique riapre domani. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
3: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
0: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
23: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
24: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La pace in Europa è a rischio, è evidente, bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. La crisi in Medio Oriente, le borse europee restano in calo, sui mercati il clima è negativo. Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e il conflitto tra Stati Uniti e Iran alimentano la corsa del petrolio, che torna sopra i 108 dollari al barile, e del gas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in corso, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Il caso Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato sulla grazia. Nel giorno che segna il rientro a scuola per la maggior parte degli studenti italiani, arriva l'augurio del ministro Valditara per questo nuovo anno. Vorrei iniziare con una parola semplice ma fondamentale, dice, che riguarda tutti noi: rispetto per gli altri, per se stessi, per le differenze, per la dignità di ogni persona. Calcio, la quarta giornata di campionato di Serie A si chiuderà questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Fischio d'inizio per Inter-Udinese alle 20.45. Tennis, Zverev vince gli US Open e spegne Shelton. Obiettivo per il tedesco è diventare il numero uno al mondo, ma ammette perché Sinner è infortunato e Alcaraz appena rientrato. Queste le breaking news di TGcom 24.
25: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
26: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: canzone è questa che dal 3 maggio del 2025 è entrata di diritto a far parte della colonna sonora della mia vita. Dici perché? Perché è stata la prima canzone della mia prima diretta qui su Radio Monte Carlo.
1: Wow.
0: E chi se la scorda? Potevo scordarmela, no.
1: No.
0: Mariah Carey, Vision of Love. Salutiamo e ringraziamo Andrea Munari, la sua boutique delle musiche ha riaperto anche per questa settimana e torna domani alle 13. Adesso è il momento di Happy Together.

0: vedete, c'è sempre qualcosa per cui festeggiare. Che bello, anche di lunedì peraltro. Bentrovati su Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio Di Leo da Roma, Isabella Eliodori da Milano. Abbiamo Giulio Corbelli sempre da Milano, c'è anche Teresa Fogli al centralino e Claudia Di Rio in redazione. La squadra del primo pomeriggio è pronta per stare con voi, farvi compagnia in allegria, in spensieratezza. E che altro possiamo aggiungere secondo te?
1: Interagendo gli uni con gli altri, noi con voi. 342 41 41 762. Come è andato il vostro fine settimana? Il tuo, Isa, tranquillo, rilassato?
0: Tranquillo, sì, ho fatto due lavatrici, ho messo un po' a posto, un po' di decluttering. Sai che ho cominciato, no?
1: Un po' di?
0: Pulizia. Ho buttato un po' di robe, ecco.
1: Oh, evviva! Oh, si fa, avevi promesso di farlo e l'hai fatto.
0: Piano piano, una cosa alla volta, ma si fa.
1: Perfetto, io direi di andare avanti subito con la musica perché abbiamo tante, tantissime cose da raccontarci. E il prossimo disco di Troye Sivan, questa è One of Your Girls, e la riascoltiamo qui sulla radio più bella del mondo, che è Radio Monte Carlo.

0: Parole di burro con Carmen Consoli su Radio Monte Carlo. Ci siamo questa settimana, ormai da oggi fino alla fine della settimana tutte le scuole saranno aperte, più o meno funziona così, no?
1: Più o meno.
0: Quindi i bambini si stanno preparando, i ragazzi si stanno preparando. Siete felici, bambini, di andare a scuola? Siete felici di tornarci, di rivedere i vostri amici, di imparare cose nuove? Sai che le bambine, pare le femmine, siano più felici di tornare a scuola, di frequentarla. Sarà
1: allora,
0: vero?
1: Per esperienza personale posso dirti che le bambine stanno 10 passi avanti rispetto ai loro colleghi maschi. Io ho due femmine, quindi l'ho visto per esperienza, sono 10 metri avanti, ma soprattutto sono più contente, più felici dei maschi. Questo lo dice uno studio dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia. Le bambine tra i 6 e i 9 anni risultano mediamente più felici dei maschi. Lo studio ha coinvolto 1620 bambini ai quali è stato chiesto se avessero amici e se si sentissero al sicuro a scuola. Beh, i risultati mostrano che il piacere ad andare a scuola è strettamente legato proprio alla sensazione di sicurezza, alla qualità delle relazioni con i compagni.
0: E in generale le bambine sono risultate proprio più felici rispetto ai maschi. Perché? Perché le femmine ottengono più piacere dalle relazioni sociali, i maschi invece lo ottengono di più dall'attività fisica.
1: Sì.
0: Che però a scuola è limitata, devi stare un po' seduto sul banco, anche se c'è l'ora di attività fisica, ma insomma devi stare fermo a scuola. Più
1: sì, ma io lo vedo anche all'ingresso di scuola, all'elementare di mia figlia, le bambine sono tutte lì belle ferme, i bambini
0: corrono, calci
1: alle pigne e giocano a pallone, quello è così, è. Ci sono i Cure su Radio Monte Carlo dal 1985, Close to Me.
2: Oh.

0: Close to Me con i Cure su Radio Monte Carlo. Ma voi l'avete già provata Fria Korean Beauty?
1: La skincare coreana? Io pensavo fosse una cosa complicatissima.
0: E invece no, perché Fria prende l'ispirazione dai rituali coreani e li rende smart, con la qualità italiana.
1: Quindi pochi step?
0: Pochi e semplici. Strucca, deterge e tratta.
1: Ok, questa la capisco anch'io.
0: Finalmente una skincare contemporanea pensata per prendersi cura di tutti i tipi di pelle.
1: Insomma, Corea e Italia, bel match.
0: Assolutamente, scoprite Fria Korean Beauty su fria.it.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
4: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò
12: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: In occasione della Milano Beauty Week, Xans, The Art Perfumery Event, ti invita a Xans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Xans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero!

0: La meraviglia di George Michael, Praying for Time, dal 1990, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo, nella comitiva del primo pomeriggio che si chiama Happy Together, con Isabella, Leodori e Claudio Di Leo fino alle 16. Allora, un po' di messaggi arrivati al 342-4141-762. Innanzitutto auguri a Tiziana, a suo figlio soprattutto, che si è sposato nel fine settimana.
1: Auguri!
0: Cosa hai fatto nel fine settimana? Niente, si è sposato mio figlio.
1: Dici,
0: ti pare
1: niente.
0: Poco. E i figli crescono, mannaggia.
1: Le mamme invecchiano.
0: E pure i padri, che non è che, cioè, muti i capelli bianchi a me, insomma. E invece, riguardo alla prima, il primo giorno di scuola, c'è un messaggio che dice: adesso, rientrando in ufficio, mi sono trovato una scena fuori da un liceo, surreale, stile Animal House, con i ragazzi che avevano preparato i banchetti con gli aperitivi, addirittura il barbecue fuori scuola con spiedini alla brace. Primo giorno di scuola, nell'ultimo giorno stappavano prosecco e adesso fanno il picnic sul marciapiede.
1: Ecco, sono un po' cambiate le cose dai nostri primi giorni di scuola, vero?
0: Sì.
1: Io mi ricordo al massimo, proprio l'ultimo giorno andavamo senza il grembiule, proprio per farla diversa. Però effettivamente è tutto diventato una celebrazione, una festa. Forse si vogliono creare i contenuti per i social. Si fa anche per questo, ovviamente.
0: Ah, forse.
1: I diciottesimi, sì, che sono diventati più elaborati, di matrimoni, tutte queste robe qua. Insomma, sono un po' cambiate le cose. Siamo un popolo di festaioli, però insomma con problemi grandi come palazzi, oppure non lo so.
0: No, mi sembra eccessivo. Insomma, il barbecue fuori scuola il primo giorno mi sembra veramente eccessivo.
1: E il vostro primo giorno? Invece com'è stato? Ma quello proprio primo, ve lo ricordate? La prima elementare addirittura, quindi andiamo un po' indietro nel tempo.
0: Ma
1: tu non ricordi niente, Claudio?
0: No, zero. Io
1: sì,
0: fino ai 10-11 anni ricordo nulla della mia vita, quindi non ricordo proprio il primo giorno.
1: E noi lo chiediamo invece agli ascoltatori, sentiamo un po' se avete un racconto interessante, se vi ricordate come vi sentivate il primissimo giorno di scuola. 342-4141-762, intanto una bella novità, Leon Bridges con Talk It Over.

0: Morenio. Quindi è una cosa molto divertente, molto allegra, molto colorata. Abbiamo bisogno, no, di dare il via alla stagione con qualcosa di molto molto entusiasmante.
1: Colorata e divertente come in pieno stile carioca. E adesso al primo che invia un messaggio vocale al 342-414-1762 col proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, due free pass per la serata speciale Celebrate Brazil in programma martedì 22 settembre alle 20:30 al Blue Note di Milano. Quindi messaggio vocale 342-414-1762, nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Chiara Lorenzutti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
4: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
8: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower. Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mochito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà

0: la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Harry Nilsson, Everybody's Talking su Radio Monte Carlo. Vi abbiamo appena regalato una serata carioca con i colori e le sonorità del Brasile al Blue Note di Milano il martedì 22 settembre con i Brazil Groove Syndicate. Sentiamo chi se li porta a casa questi free pass.
1: Ciao, Michela D'Arese, io ascolto Radio Monte Carlo, un bacio.
0: Brava Miki, brava, brava, complimenti e divertiti soprattutto al Blue Note di Milano. Torniamo al primo giorno di scuola, Isa.
2: Sì.
0: Perché, sai, leggevo i messaggi, tanti tra l'altro, e vi ringraziamo. In tanti hanno avuto il trauma del primo giorno perché non avevano fatto l'asilo.
2: È vero.
0: Perché all'epoca,
2: bravo, giusto,
0: avendo spesso, anche in casa mia, mamma che non lavorava e papà che lavorava, ma erano altri tempi, per fortuna sono cambiate le cose, spesso i bambini stavano a casa.
2: Sì, l'asilo nido era per pochi, l'asilo su anche la materna, eccetera. E, per esempio, scrive una nostra amica, dice: io me lo ricordo, no? Il trauma, il primo giorno in braccio alla maestra, a piangere, volevo la mamma, papà, proprio perché non aveva frequentato l'asilo, quindi separarsi da loro era un problema. Cioè, parlo degli anni 70, ora sono un insegnante e la mia esperienza mi è servita parecchie volte per comprendere lo stato d'animo dei piccoli primini, dice Giuliana da Manta. È vero, ha sviluppato l'empatia nei confronti dei bambini che si approcciano per la prima volta a un percorso così importante nella vita, no?
0: C'è chi invece ricorda Camilla, la prima compagna di banco, e anche quello è un ricordo.
2: È
0: c'è Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo.

Club con Amy Winehouse su Radio Monte Carlo. Nei vostri racconti della prima elementare, insomma, si parla di un'epoca ormai passata, quando al posto dello zaino c'era la cartella, ricordate? Questa è Radio Monte Carlo.

0: Mr. Big to be with you a chiudere la prima ora di Happy Together su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a 399,99 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. L'attacco russo di ieri contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco, che ha per poco mancato un gruppo di funzionari occidentali, era chiaramente un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventarlo. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante europea agli affari esteri, Kallas, entrando al summit europeo sull'Artico in corso in Finlandia. La pace in Europa è a rischio, è evidente, le parole del cancelliere tedesco Merz. In Svezia il voto sembra certificare lo stop alla deriva a destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe però richiedere diverso tempo. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Leone XIV riporta gli stipendi del personale della Santa Sede all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, ora per il Papa si possono superare le misure di austerity legate a quel periodo decise da Francesco nel marzo 2021 per porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici e religiosi. Il caso Roggero respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato Mattarella sulla grazia. Lo sciopero dei medici di base domani e mercoledì 15 e 16 settembre. L'agitazione è stata indetta dal Sindacato Medici Italiani contro il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico in medicina generale. Daniel Maldini torna oggi ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Il calciatore 24enne era risultato positivo ieri all'etilometro dopo un incidente stradale alla periferia di Milano. È risultato invece negativo ai test tossicologici. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: bellezza, che meraviglia. Trouble dei Coldplay su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, buon inizio settimana da Claudio, Di Leo, Isabella e Leodori con voi fino alle 16 con Happy Together. Abbiamo letto i vostri racconti a proposito di ricordi di prima elementare, belli, belli, belli, che ci riportano a un'epoca che ormai è scomparsa, non c'è più.
1: Sì.
0: Un'epoca più facile? Sì, c'erano difficoltà da superare, ma di tante difficoltà non eravamo proprio consapevoli, perché poi è subentrata la tecnologia che ci ha divorato le vite, doveva renderci la vita più facile, in realtà è diventato tutto molto molto più complesso, molto più fragile, se non altro. Ecco perché molti genitori millennial hanno deciso di crescere dei figli come se fossimo nel 1996, quindi in era analogica.
1: Scusa Isa, non
0: sì.
1: è così, si chiama
0: lo so.
1: 90s,
0: tu,
1: 90s parenting.
0: Lo sapevo.
1: Vabbè, perché? Perché?
0: Però vedi, io cercavo di non farti innervosire, per quello l'ho spiegato in italiano. Ecco.
1: Beh, alla base di tutto questo comunque c'è la preoccupazione chiaramente per l'uso eccessivo degli smartphone, per i contenuti digitali, come se noi facessimo tutto, anzi, come se i nostri figli facciano tutto per poi farlo vedere agli altri, proporlo agli altri. Per
0: no,
1: questo
0: ma soprattutto
1: alcuni...
0: questi stimoli continui per
1: esatto.
0: bambini, tutto veloce, senza attese, senza... insomma, alla fine è difficile crescere in questo modo.
1: Si torna all'analogico, quindi VHS, mangiacassette, lettori CD.
0: Ma dove
1: questo...
0: si trovano?
1: Non saprei come leggere un CD in casa, sai, ci stavo pensando, nemmeno un DVD.
0: Ci sono ancora lettori di VHS soprattutto in giro.
1: E ce l'hanno a casa dei miei, sì, ci sono ancora le mie videocassette con tutte le partite della Roma della Coppa UEFA, penso. Poi abbiamo perso in finale, come al solito. Vabbè, a parte questo, a spingere il fenomeno è la nostalgia per quella che viene percepita come un'infanzia più semplice, più spensierata, la nostra sotto casa con le ginocchia sbucciate, e ora invece niente, sono davanti a questo schermo a scrollare. E soprattutto fate attenzione ai più piccoli, perché io vedo in classe di mia figlia bambine, di soprattutto femmine, di 9-10 anni, che hanno già il loro bello smartphone da portare a scuola.
0: Insomma, questi genitori vogliono crescere i bambini secondo gli anni 90 fino al 1996, proprio per evitare tutti questi rischi, per non crescere degli zombie. Forse non è una scelta così sbagliata, però complicata da mettere in atto.
1: Ne riparliamo. Sì.

0: farlo ora che sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Ti ho voluto bene veramente, dice Marco Mengoni, e lei evidentemente un po' meno, perché se n'è andata. E vabbè, cose
2: aveva
1: che
2: le
1: capita.
2: Sue ragioni.
1: Sì, sicuramente, ci sono sempre le ragioni per andarsene. Allora, un po' di messaggi, parlavamo di crescere i figli così come siamo cresciuti noi negli anni 90. Prima cosa volevo salutare, anzi abbracciare Massimiliano da Roma. Poi la cosa che vi trova d'accordo è il disaccordo nel crescere come se fossimo negli anni 90. Giustamente, la nostalgia è la nostra, i figli vanno cresciuti, dice Angelo, nei tempi che stiamo vivendo. L'unica cosa è cercare di limitare l'uso dei dispositivi digitali a loro disposizione. Quindi, questo magari, educarli.
2: Sì, alla fine la cosa giusta da fare sta nel mezzo, come dice il saggio. È ovvio che sempre davanti agli schermi, bambini piccoli soprattutto, è pericoloso, quindi sì, c'è la possibilità di crescere degli zombie nello stesso momento, però privarli di oggetti che comunque servono per la crescita, per stare al passo con la società, insomma non è giusto, insomma potrebbe essere anche pericoloso, perché poi si ritroverebbero insomma a dover imparare tutto insieme.
1: Mi trovo d'accordo con una nostra amica che in un vocale dice: beh, me li vedo i genitori a far vedere sui social quanto sono bravi i figli a stare senza i social. La cosa importante è sempre noi.
2: È venuto un mal di testa.
1: Però era giusta l'idea. Siamo noi che dobbiamo dare l'esempio ai nostri figli e non privarli di quella che è la modernità. E questo è assolutamente giusto.
2: Ci sono i King su Radio Monte Carlo, The Taste of Your Tears.

0: Tommy King, The Taste of Your Tears, questa è Radio Monte Carlo.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Perché?
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
12: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: Moving McFadden e Whitehead ain't stopping us now alle 15.29 su Radio Monte Carlo. Happy Together fino alle 16 con Isè Claudio. E adesso parliamo dell'hangover. Mm-hmm. Tutti conosciamo tutti quelli che almeno una volta nella vita hanno preso una sbornia. Io non so di cosa parlate, però si dicono si chiami hangover.
1: Ma per piacere.
0: Dicono si chiami hangover.
1: Sì.
0: Tutti lo conosciamo il post sbornia, ma certo, in tanti non conoscono l'emotional hangover, che è il post sbornia emotivo. Che succede? Capita ad avere un'emozione, un'esperienza positiva o negativa che sia, che comunque ci muove dentro qualcosa, ci tiene impegnati il cuore e il cervello. Beh, subito dopo succede qualcosa che non è una cosa clinica, una diagnosi clinica, ma è semplicemente una voglia di staccare la spina dal mondo.
1: Beh sì, in effetti è una cosa che succede dopo magari una lite, un confronto familiare, ma anche occasioni positive molto intense, sai, quelle cose che proprio ti danno la botta emotiva. Ecco, i segnali più comuni sono affaticamento mentale, irritabilità, ansia, scarsa motivazione. Addirittura a volte si aggiunge anche la tendenza a ripensare continuamente a ciò che è successo, sai, rimuginare continuamente, che non fa bene, perché entra in circolo tutte le tossine,
0: sì,
1: quelle che sono, che ti
0: vero,
1: fanno star male. E allora come fare per staccare, come recuperare dal post sbornia emotiva? Allora, per ridurre il carico bisogna fare un po' di movimento leggero, scrivere ciò che si prova, stare con persone fidate, oppure ritagliarsi qualche momento senza stimoli. Tutto questo può favorire, insomma, il recupero dell'emotività, insomma si può stare meglio. Cioè bisogna concentrarsi su quello che si prova più che rimuginare continuamente su quello che è successo.
0: Io in questi casi cammino, se magari fuori piove cammino in salone, nel salotto,
1: ecco,
0: di casa.
1: Ecco che ti ho chiamato quel giorno, eri in Islanda, come mai?
0: Sì, io cammino.
1: Cammino di Santiago uno deve fare
0: più o meno.
1: Per scaricare un po'.

Give it to me right con Melanie Fiona su Radio Monte Carlo, a proposito di smaltire la sbornia emotiva, chiamiamola così. La respirazione aiuta moltissimo, dice la nostra Margherita, grazie, ma a proposito di rilassarsi, torneremo sull'argomento perché ci sono un paio di cose da fare senz'altro, e facendo quelle non si sbaglia mai. Intanto

0: Gli M People dal 1995, appena riascoltati con Search for the Hero qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Le coste dell'Australia sono minacciate dalle reti da pesca abbandonate nel sud-est asiatico, che uccidono la fauna marina e si frammentano in microplastiche. Per fermare questa emergenza, i ranger aborigeni impiegano chiatte con verricelli e droni dotati di intelligenza artificiale, riuscendo a quadruplicare i ritrovamenti. Solo la comunità Yolnu ha già rimosso 13 tonnellate di rifiuti.
2: Di fronte al problema delle discariche sature, il governo australiano ha stanziato 25 milioni di dollari per fornire attrezzature, creare depositi e avviare campagne di prevenzione nei paesi d'origine. L'obiettivo finale è eliminare del tutto le reti fantasma internazionali entro il 2030.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2 Group.

0: www.radioticino.it. 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops!
4: Ops!
5: Ops!
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops!
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero?
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

0: Rod Stewart, Downtown Train su Radio Monte Carlo. Prima parlavamo di questa post-sbornia emozionale, che è negativo o positivo che sia, come risolverlo. Io cammino, ma ci sono tanti che ad esempio si rilassano ascoltando musica dopo un momento di forte stress, e questo sembra aiutare corpo e mente.
1: Sì, soprattutto aiuta più dei suoni della natura, lo dice questa ricerca proprio che è stata fatta di recente. Si recupera mente e corpo più velocemente ascoltando la musica rispetto ai suoni della natura, e perché evidentemente ti dà quel modo di rilassarti, no? Con questa struttura che ha la musica, con le sue variazioni di tensione, risoluzione, eccetera, ascoltata dopo in particolare, non tanto prima di qualcosa di impegnativo, ma dopo, ecco, il corpo si rilassa e pure la mente.
0: Ascoltare musica invece nella natura potrebbe essere la soluzione centrale?
1: Forse è meglio, però magari un pochino più complicato da fare nel momento in cui ti serve.
0: Soprattutto se uno abita in una grande città, ascoltare musica in natura, insomma, è piuttosto complicato. Un graditissimo ritorno, una novità che suoniamo con molto piacere da qualche giorno, il ritorno di Gianna Nannini su Radio Monte Carlo. La riascoltiamo con questa meravigliosa Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: A distanza di 36 anni, ancora una forza pazzesca sto pezzo. Crazy Seal su Radio Monte Carlo. Un saluto a tutti coloro che hanno scritto cose bellissime. Patti da Valenza, Roberto dal mare in Spagna, Franco, grazie. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, tutti voi amici di Radio Monte Carlo.
1: Ma tutti al mare stanno i nostri ascoltatori. Grazie a Isabelle Leodori, grazie a Giulio Corbelli in regia, grazie a Claudia di Rio Redazione, Teresa Fogli al centralino.
0: Claudio Di Leo da Roma.
1: Da Roma, sì, sto qua, non mi sono mosso. Tra poco, Chiara Lorenzutti, se la vi per le prossime due ore, prima però il TGCOM 24, noi torniamo a stare insieme domani a partire dalle 14, buon proseguimento di giornata, ciao!
0: Ciao ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'attacco russo al treno è un messaggio per il mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire. Così l'alta rappresentante europea Callas dopo il raid su un convoglio passeggeri ucraino vicino al confine polacco, poco dopo il transito di un altro treno con a bordo funzionari continentali. Il segretario della NATO Rutte, l'attacco dimostra che Putin è ormai disperato. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un documento per l'autodeterminazione, chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde picche: siamo al meglio quando risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci. Papa Leone XIV riavvolge il nastro, abrogata la riduzione degli stipendi dei cardinali voluta dal predecessore Francesco per affrontare le ristrettezze del periodo Covid. Ora superata l'emergenza, i salari dei porporati risaliranno del 10%. Le nuove tecnologie di schiudono possibilità inusitate ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Questo il monito di Mattarella sull'intelligenza artificiale. Il capo dello Stato riflette sul tema nel suo messaggio a Papa Leone, che oggi festeggia 71 anni. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne spera ora nella concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica. Calcio questa sera, tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 le sfide Torino-Roma e Como-Parma, poi alle 20.45 sarà il turno di Inter-Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.

16:06 minuti in questo lunedì 14 settembre, buon inizio settimana, buon lunedì, con me Chiara Lorenzutti, l'appuntamento è con Silvia V per le prossime due ore, buon pomeriggio anche a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, un saluto e un abbraccio ovviamente anche alla nostra, Isabella Leodoria, Claudio Di Leo, ciao ragazzi, voi tornate domani con Happy Together, a partire come sempre dalle 14 e allora questa giornata di riprese, tanti genitori che vanno coccolati un po' di più quest'oggi perché ci rientro a scuola, quindi sono giornate molto impegnative, un bel lunedì di quelli proprio con, no, con la lettera maiuscola, ci sta. Riascoltiamo una delle canzoni dell'estate di questo 2026, Gaia con la sua Bossa Nostra.

Anastasia, la sua voce potente con una canzone che amiamo molto, si intitola Not That Kind. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Monte Carlo alle 16.14. Buon inizio settimana, cari amici, anche con il nostro Silavi. Si è parlato ovviamente di cinema, di Venezia si parla sempre comunque con grande piacere. Annunciamo anche la 10ª edizione della Venice Glass Week ed è una bella celebrazione quella che porta appunto alla edizione numero 10 di questa rassegna, un festival che intreccia la tradizione muranese, anche la ricerca poi contemporanea. Ovviamente si parla dell'arte del vetro, tra mostre, installazioni, lampadari firmati da artisti internazionali. Chi magari ha viaggiato un po' da quelle parti conosce la bellezza incredibile, la maestria e soprattutto la fama che in tutto il mondo gode Venezia, anche dal punto di vista della lavorazione del vetro. Parliamo di Murano, Mestre, tantissimi eventi, 236 per la precisione, tanti partecipanti da 57 paesi del mondo, quindi tanti arrivano a contemplare la bellezza e soprattutto anche offrire il loro contributo, la loro esperienza per una rassegna davvero importante. Dal 12 al 20 settembre si festeggia con tantissime partecipazioni, tantissime presenze, questo mosaico internazionale. Quindi le maestranze antiche delle fornaci entrano in contatto con artisti e designer per un'edizione che si preannuncia davvero molto molto interessante. La bellezza è di casa Venezia, lo sappiamo. Subito Aerosmith qui.

0: Aerosmith con la loro Crazy, che ci riportano al 1993, video bellissimo peraltro di questa canzone appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Volete dare alle vostre labbra un tocco di glamour? 14 tonalità per ogni occasione con il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. L'iconico rossetto si rinnova con una texture morbida e ultrasensoriale per un colore matte pieno intenso ad alta coprenza che scivola sulle labbra con una leggerezza inedita. 8 ore di idratazione e fino a 8 ore di tenuta. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
1: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.

La voce è quella di Terence Trent D'Arby con la sua If You Let Me Stay 1987 riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Beh, insomma, a metà settembre più o meno si ritorna a scuola e faranno capolino tra poco anche i panettoni sugli scaffali dei supermercati. No, non sto scherzando. No, ne parlo non tanto perché abbia l'urgenza poi di assaggiarne uno, perché arriverà, come giusto che sia, a tempo debito, ma c'è un evento che porta con orgoglio in giro per il mondo del panettone, che è tutto italiano. Quindi insomma si esporta il Made in Italy. Lo si fa in Estremo Oriente perché si terrà a Tokyo il Mondiale del Panettone ed è con un certo orgoglio poi che i maestri pasticceri italiani esportano questa maestria assoluta con un imponente sforzo organizzativo, ma viene riconosciuto il Made in Italy proprio impresso su tutti i panettoni, nonostante poi tanti pasticceri da tante parti del mondo siano estremamente bravi nel realizzare appunto questo dolce. Un evento importante, professionisti che si cimenteranno nelle categorie panettone classico al cioccolato e decorato. La nostra Italia sarà rappresentata da 4 maestri in gara e 2 giurati, e c'è da essere veramente orgogliosi perché abbiamo voluto da un lato portare il panettone così lontano, perché è riconosciuto a livello mondiale come prodotto di pura appartenenza italiana, quindi un'alta rappresentanza dell'artigianato italiano che innalza il valore della nostra arte dolce, può fare da traino a tutto il comparto, alla filiera soprattutto che lo alimenta. Quindi con un certo orgoglio possiamo dire che si va molto lontano, ma senza perdere neanche un po' il carattere poi dell'appartenenza del panettone alla nostra tradizione dolciaria italiana. Ecco, in attesa di vederlo tra un po'.

James Bay con la sua Let It Go. Questa Radio Monte Carlo, abbiamo parlato del mondiale del panettone che prenderà il via alla fine di ottobre a Tokyo, e io ho detto beh, insomma, non ci sarà ancora il panettone, no, in giro per l'Italia. Invece sì, devo salutare Monica da Udine che mi manda una foto del 16 di agosto con la pila di panettoni in un supermercato. Grazie, 16 di agosto. E poi c'è un'amica, Laura da Pavia, che dice: hai detto panettone, proprio ieri in Brera qui a Milano una nota focacceria lo proponeva già affettato con il caffè. Io ho resistito, te lo dico a fatica, ma ho resistito, quindi ti capisco molto molto bene, perché poi la tentazione è forte. Ma siamo ancora fuori contesto, ragazzi, c'è tempo, non corriamo, che tanto avremo tempo di assaggiare di tutto e di più. Le 16:37, all'ora di merenda, Lisa Stansfield su Radio Monte Carlo.

0: Grazie per una bella canzone che ci riporta all'inizio degli anni 90, Lisa Stansfield con la sua Someday I'm Coming Back, e questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Andrea Munari. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
6: D'ora in poi lascerò
5: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai, mild hybrid 2 o 4 VD o i Power.

0: Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa...

Sunday Morning, The Velvet Underground, canzone senza tempo che ci riporta alla fine degli anni 60, ma potrebbe essere stata scritta anche ieri. Ho sempre la sensazione di una contemporaneità incredibile per alcune canzoni, e questa rientra poi nel gruppo assolutamente. 16:50, pomeriggio di Radio Monte Carlo con me, Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie. Io sapevo, ho attivato il momento panettone parlando di questa competizione, insomma, molto molto seria, che porterà il panettone italiano in giro per il mondo, a Tokyo per l'esattezza alla fine di ottobre. Niente, i panettoni hanno già fatto la loro comparsa, lo state certificando voi con un sacco di immagini, di foto in giro nei nostri nei nostri supermercati. Grazie al 342-4141-7262. Andremo avanti così per molto molto tempo, già lo so. Per fortuna ci sono canzoni nuove che ci raccontano come ci possa essere ancora amore nonostante una rottura, ed è una canzone, insomma, che vede insieme due personaggini mica male. Stiamo parlando, insomma, di Karol G, lei, insomma, famosissima in tutto il mondo, quindi star globale che arriva poi dal Sud America, e un immenso Bruno Mars che riascoltiamo con piacere qui su Radio Monte Carlo. La loro nuova canzone insieme, un duetto Karol G Bruno Mars, la canzone si intitola Still.

0: La voce è quella di Marina Rei con la sua canzone, si intitola Noi, questa è Radio Monte Carlo e tra poco le breaking news del Digicom 24 e poi Autotraffic.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo il raid russo su un treno al confine ucraino con la Polonia, l'Europa stringe i ranghi. Un messaggio al mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire, dice l'alta rappresentante Kallas. Il segretario della NATO, Rutte, Putin è ormai disperato e Varsavia minaccia: potremmo distruggere metà delle raffinerie russe in poco tempo, anche senza gli Stati Uniti. Da Rovaniemi in Finlandia, 12 paesi dell'Unione esortano Bruxelles a rafforzare la presenza nell'Artico in risposta alle minacce russe e alle provocazioni americane. La strategia continentale è attesa per ottobre. Il presidente del Consiglio europeo Costa: è una regione chiave in gioco la nostra sicurezza. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un'intesa per l'autodeterminazione. Chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde picche: risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci, il suo appello. In corso da stamane lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, 2500 dipendenti dell'indotto a rischio licenziamento per la chiusura dell'area a caldo. Domani l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi. Ancora respinta la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio, resta in carcere a Bollate. Il 72enne spera nella concessione della grazia da parte del presidente Mattarella. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV fa marcia indietro sulla riduzione degli stipendi dei cardinali. Abrogata la misura voluta dal predecessore Francesco durante la pandemia per ridurre i costi, che prevedeva un taglio del 10% degli stipendi per i porporati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Un incidente sulla A7 causa la chiusura del tratto tra Vignole Borbere e Serravalle Scrivia verso Milano. Di conseguenza si registrano 5 km di incolonnamenti tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Un altro incidente, questa volta sulla A13, provoca un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Per lavori un chilometro di incolonnamenti sulla A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Infine, sulla statale 162, diramazione del centro direzionale, rallentamenti per un incidente all'incrocio Caravita in direzione Acerra. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Alicia Keys, If I Ain't Got You. Questa Radio Monte Carlo, le 17:07 minuti in questo istante, lunedì 14 settembre. Buon pomeriggio con Sela V insieme a me, Chiara Lorenzutti. Allora, parliamo di nuove mete che ci vedono viaggiare questa volta con un intento ben specifico, dico anche impegnativo, magari andare dall'altra parte del mondo per una forma di turismo che sta prendendo piede e sta prendendo forma sempre di più in questi ultimi anni. Stiamo parlando del turismo cosmetico. Ci sono mete interessanti, ovviamente sono Corea, Giappone, America, nelle quali poi vengono presentate queste creme nuove, spesso anche molto pubblicizzate, creme, trattamenti, beauty routine, tutte quelle cose lì che si vedono con grande interesse poi e grande seguito sui social. Quindi che si fa? Si parte con la valigia vuota per poi riempirla, arrivati in loco, di creme di bellezza, prodotti per la pelle, per i capelli. E non è una semplice stravaganza legata all'estate, no, se vogliamo, ma un fenomeno che è sempre più solido, come noto come turismo farmaceutico o cosmetici. Quindi i turisti visitano le farmacie o le profumerie degli altri paesi come se fossero dei musei o dei negozi di curiosità. Una volta si tornava con il gadget, oppure andavi da qualche parte perché lì, che ne so, compravi del buon cioccolato, del buon qualche altro tipo di prodotto, e invece torni con la novità incredibile. Quindi tantissimi personaggi molto noti, da Kate Moss, Dua Lipa, John Legend, e poi nei loro social pubblicizzano ad ogni diciamo rientro dalle vacanze le nuove scoperte, con tutte le creme, tutti i prodotti di bellezza per la loro skin care, questa parola magica che ormai si ripete poi di giorno in giorno. Quindi vi è capitato di comprare qualcosa, di farvi affascinare? Corrisponde al vero questa nuova tendenza? Se vi va, ne parliamo qui su Radio Monte Carlo. Subito Celeste con

Niccolò Fabi con non è questa Radio Monte Carlo. Si è parlato della festa del cinema di Venezia, scusate, appunto della bellezza, insomma, della mostra del cinema di Venezia, e si è parlato anche del tema del caro affitti in città, e al Lido è stato un po' al centro del dibattito festivaliero ed è tornato anche un po' nelle riflessioni finali del direttore, e poi Alberto Barbera l'ha fatto appunto con diverse testate. Citiamo però il caso di un grande signore, lui si chiama George Clooney, è stato premiato con il Leone d'Oro e ha rinunciato all'ospitalità della Biennale perché la classe non è acqua, e lui continua poi a dimostrare di averne tante. Quindi è stato premiato con il Leone d'Oro alla carriera, ha rinunciato all'ospitalità offerta da Venezia e si è pagato di tasca proprio il soggiorno in un grande 5 stelle alla Giudecca, quindi il suo buon ritiro, dove va sempre poi peraltro quando arriva in laguna. Per l'accoglienza di solito vengono stanziati, insomma, delle cifre importanti per quanto riguarda gli ospiti. Lui che ha fatto? Semplicemente non ha girato il costo di nulla, né il volo aereo né tantomeno poi l'ospitalità per diverse notti, anche ovviamente gli hotel sono di livello molto molto alto. Ha anche ironizzato, come solo lui sa fare, dicendo: questa sera dovrò trovare un bel ristorantino per portare a cena fuori mia moglie, perché pare che lei avrà veramente un bel vestito. Lei, insomma, si è vista splendida, male ovviamente in diverse occasioni, tanto quanto splendido si è rivelato ancora una volta lui.

0: Giro di basso inconfondibile Level 42 con la loro Something About You e questa è Radio Monte Carlo. Ora vi segnaliamo l'appuntamento ad Asti con Wine Street Tasting, giunto alla sua 20ª edizione. Storie di ristoratori, clienti e turisti in una grande comunità itinerante che si muove per la città in un viaggio tra cultura, tradizioni, cibo, vino e sorrisi. Insomma, non mancate! Venerdì 18 e sabato 19 dalle 7 di sera a mezzanotte. Scoprite di più sul profilo Instagram Wine Street Asti. Wine Street Tasting è un evento ideato e realizzato da creative.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it. Ciao ragazzi!

0: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre, vivi experience esclusive nel cuore di Milano. Dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
14: Vivi una beauty experience sorprendente! Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Questa Radio Monte Carlo nel pomeriggio del lunedì nascono tante nuove associazioni, spesso a presidio di tante eccellenze italiane. Parliamo ancora una volta di cucina, però si parla molto di recente, no? Per esempio di grandi corsi, al di là del vino, insomma, che frequento sempre con piacere, con grande soddisfazione, ma anche all'assaggio, per esempio, di olio, di miele, di birra, insomma, formaggi, insomma, una serie di eccellenze italiane che vanno conosciute e vanno soprattutto spiegate, e spesso anche la cui conoscenza va divulgata. Nasce a Bergamo nel 2026 un'associazione un po' particolare che prende il nome di Vampiri Italiani ed è, il nome forse lo lascia presagire, la prima associazione italiana di assaggiatori di aglio. Ed è vero, la maggior parte delle persone ogni tanto inclina la testa e prende un po' le distanze talvolta di fronte alla sola idea di mordere un pezzettino d'aglio, perché è estremamente divisivo il tema dell'aglio. Io per esempio cucino sempre abitualmente con l'aglio, non lo assaggerei così a crudo, ma non riesco a immaginare una cucina senza aglio. E il motto di questi assaggiatori è: loro lo fuggono, noi lo assaggiamo. Ed è una bella idea quella di colmare questa sorta di vuoto culturale. L'idea è venuta a Luca Scainelli, che è un giornalista enogastronomico insignito poi di tanti titoli importanti, e ha detto: mancava però una vera associazione strutturata da dedicare all'ingrediente più antico, identitario e al contempo temuto della nostra tradizione culinaria. E quindi, insomma, nasce questo progetto ideato per valutare l'aglio con rigore sensoriale, rispetto per la biodiversità italiana e una buona dose di ironia verso le persone che magari ancora lo temono, ne hanno paura, perché c'è insomma una ripercussione anche sociale talvolta temutissima, magari c'è anche chi non lo digerisce, che ce lo allontana sempre di più, ed è un peccato.

Lenny Marlin con la sua You Weren't There. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie. Che bello ogni tanto salutare anche dei nuovi ascoltatori che si prendono anche la briga di raccontartelo, che ti hanno scoperto, e anzi che ci hanno scoperti al 342-4141-762. Un abbraccio a Paolo da Roma, quindi grazie di cuore per le belle parole che hai amato condividere. E poi un saluto ancora lo vorrei fare a Giorgio da Ferrara, che ci racconta delle vacanze alternative ma estremamente ricche di benefici per quanto riguarda la sua persona, perché ha detto: abbiamo scelto le terme, quindi i tour dei centri termali più belli d'Italia, quindi con l'idea poi di godersi tutto il benessere che ne consegue. Quindi insomma ha detto: ma sono tornato morbido e soprattutto senza dolorini. Che bello, insomma, sai che non accerta ogni tanto svegliarsi senza dolorini è già un grandissimo risultato. Grazie anche a te per aver condiviso le tue avventure. Subito UB40.

0: Confondibile quello degli UB40 con la loro Kingston Town 1990, una canzone che è stato bello riascoltare nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili.

0: Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 €. Scopri di più su Conad.it.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: In occasione della Milano Beauty Week, Xans, The Art Perfumery Event, ti invita a Xans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Xans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Mix, la voce incredibile di Annie Lennox con You Have Placed a Chill in My Heart. Questa era di Monte Carlo. Stavo leggendo di una cosa molto divertente, ma soprattutto di un gergo che potrebbe, nonostante il suo utilizzo, far pensare ad altro. E invece si parla di una tendenza alimentare che è molto in voga in questo momento, quindi la grande passione di noi italiani per il kefir, no? Molto di moda, molto pubblicizzato, in realtà esiste da un sacco di tempo. Che cos'è il kefir? È una bevanda fermentata a base di latte, vaccino di capro, di pecora e di acqua, ed è originaria poi delle regioni del Caucaso e il cui nome deriva dal termine turco, appunto, che vuol dire benessere, sentirsi bene. Si ottiene aggiungendo i cosiddetti grani e granuli di kefir al latte o all'acqua zuccherata, e quindi si tratta di questi piccoli agglomerati gelatinosi che poi vengono trattati. Ma c'è una vera e propria passione anche per la produzione domestica del kefir, e ci sono le persone che spacciano, tra virgolette in senso buono ovviamente, cedono questi grani e si incontrano poi per scambiarsi questi grani di kefir per poterlo produrre in casa. Ed è una comunità che, se vogliamo, ricorda anche quella che era nata qualche anno fa intorno al lievito madre, no? Che andava poi diciamo curato, alimentato come una specie di tamagotchi, per chi ricorda anche l'esistenza di questa cosa. Ma è una domanda crescente, un interesse molto vivo nei confronti del kefir fatto in casa, e quindi si affida, diciamo, una parte poi importante anche di cultura alimentare. C'è sempre quel qualcosa di più, quel senso di comunità che insieme poi arriva alla produzione di un alimento che fa decisamente molto molto bene. Quindi un sacco di pagine Facebook, di consigli incrociati, insomma, se ci si parla non è niente male, no?

0: Di Joston, voce incredibile. Noi ci salutiamo con questa canzone. Cari amici, grazie per aver condiviso così questo inizio settimana, questo lunedì, che è stato un po' meno lunedì del solito, almeno per quanto ci riguarda, non così magari per i genitori e l'inizio delle scuole. Ci risentiamo domani con Se la via a partire dalle 16. Grazie anche a Gabriele Lo Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo. Take it easy, state con loro, mi raccomando, sino alle 20, prima Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. Baci da Chiara Lorenzutti, a domani!
1: Ascolta le repliche di Se la vi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%, condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea agli affari esteri Kallas, l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco era un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Kallas ha parlato prima del summit europeo sull'Artico in corso a Rovaniemi, in Finlandia. Cambiamo argomento, premono per l'autodeterminazione dell'Inghilterra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista. Un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente. In Israele l'IDF ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato a Venezia. L'esercito ordina la creazione di un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della direzione della pianificazione. Stati Uniti. Donald Trump, in un messaggio su Truth, sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, ha aggiunto il presidente americano, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. In Italia ancora un no alla richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Resta in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Calcio in chiusura, Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di 3 punti che le riporterebbero in testa. In campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 chiuso per un incidente il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Di conseguenza si registrano 5 km di coda tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Per un altro incidente sulla A14, incolonnamenti tra l'allaccio con il raccordo di Casalecchio e quello con la A1 verso Bologna. Ancora per un incidente 6 km di coda sulla A52 tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione della tangenziale ovest. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A10 tra l'allaccio con la A7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Infine, sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre, prestare attenzione per un veicolo in avaria all'incrocio di Cortaccione con la statale 3 via Flaminia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Perché mi fai le linguacce neanche abbiamo iniziato? Io non lo so. Simply Red, Infidelity, questa è Radio Monte Carlo. Un bacio enorme a Chiara, a Lorenzutti. Buon lunedì, ma tornerà martedì. Quindi domani a partire dalle 4 con Seravia. Adesso è il momento di...
1: Take it easy!

0: Teresa Fogli al centralino e tutti voi all'ascolto che avete scelto la radio più bella del mondo, Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo con voi fino alle 8, take it easy. Allora, amiche e amici, la radio è sempre il nostro obiettivo, ma siccome siamo anche in TV, subito un consiglio. Oggi, dopo molto tempo, ma tantissimo, la signora qui presente, alla mia destra, la Tamara
0: non
1: Donà.
0: Non sono una signora.
1: No, invece sì. Tamara Donà ha fatto la coda.
0: Codina.
1: Cioè, esatto, codina forse. Codella. Sembra la, la coda di Sean, il mio cagnolino. Forse più corta.
0: No, che mi sono cresciuti un pochino i capelli, quindi riesco a fare una piccola codina.
1: Che poi uno dice alla radio che
0: appunto, c'è.
1: L'ho capito, però siccome
0: può
1: c'è anche
0: una novità per chi ci guarda.
1: Vabbè, una novità adesso mi sembra un po' eccessivo. Non è che svolti la giornata, però era una curiosità, visto che siamo anche in TV. E fammi fare un gancio. Dunque, adesso lo faccio anch'io.
0: Hai passato un buon fine settimana?
1: Ottimo, io e il divano e io, e adesso mi fa male la zona lombare.
0: Ci sono un po' di consigli anche per questo. È una giornata un po', vedi? Per chi ha lavorato troppo nel weekend, per chi ha oziato troppo nel weekend, ci sono consigli per tutte e due le, diciamo, le fazioni.
1: E tu cosa hai fatto?
0: Tutte e due.
1: Tu hai lavorato. Ma se non lo
0: lavorato
1: fai da lunedì al venerdì.
0: È il lavoro di cura che noi donne abbiamo, quello che voi non prendete in considerazione.
1: Cioè, rassettare casa, guarda, bella,
0: certo,
1: che io lo faccio.
0: Pulizie, cucinare, fare la spesa, stare dietro ai figli.
1: Va bene, va bene. Voi amiche e amici state bene, per voi la possibilità di scriverci, se vi fa piacere, al 342 41 41 762.

0: Potential Somber qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Quello che siamo io e te, una potenza insieme.
1: No, ma chi l'ha detto?
0: In onda, lo dico io.
1: Ma
0: non
1: quando
0: è vero.
1: Mai?
0: Va bene, siamo in diretta fino alle 20. Siamo anche su Radio Monte Carlo TV, laddove voleste. Grazie per i vostri messaggi, sono già tantissimi al 342 41 41 762.
1: Un po' di umiltà solo per
0: ma
1: questo,
0: dai, sì, certo.
1: Fabio da Napoli ci segue sempre con piacere. Grazie. È vero che Radio Monte Carlo, scrive lui, è la radio più bella del mondo, ma con voi diventa fantastica.
0: Abbiamo appena detto che non dobbiamo farci complimenti.
1: No, lo so, però non l'avevo letto prima, per cui non potevo, è arrivato al volo. Un bacio anche a Angela da Modena, grazie. E poi è tutta una serie di messaggi. Sarà bellissima con la coda, Tamara, oddio quanto è bella Tamara. Perché chiaramente non tutti hanno la possibilità di guardarti in questo momento.
0: Certo, ci ascoltano, ci immaginano.
1: E ti immaginano, ancora più bella se è possibile. Certo. Tra l'altro illuminata da questo sole a quest'ora, ma che meraviglia.
0: Allora, vogliamo parlare un po' di attualità e smetterla?
1: Tutta invidia la mia. Attualità.
0: Immobiliare, cresce in Italia la domanda di abitazioni in grado di fornire un benessere psicofisico.
1: Grazie,
0: quindi no, non è vero, guarda che non è così, Graziella. No.
1: Perché
0: non è solo la luce, lo spazio, la bellezza di un appartamento, ma è anche dove è ubicato, cioè vicino ad aree in cui poter fare delle attività fisiche, sportive.
1: Vabbè, non solo sportive, ma comunque pedonalità, ciclabilità e tra l'altro buoni rapporti di vicinato. Io l'ho sempre detto, guarda, sono fortunatissimo. Una volta, porto questo esempio veloce, parlai con un'agenzia immobiliare e dissi: guardate, per me la casa vale X, anche la mia, anche perché mi trovo attualmente su di un pianerottolo veramente, ci vuole fortuna.
0: È vero.
1: Mi dissero: no, non è un parametro. Non è vero
0: adesso
1: che non è un parametro.
0: Finalmente. Vai da diglielo.
1: No,
0: avete sbagliato. Adesso
1: lo è
0: assolutamente, anche perché, come dici tu benissimo, i vicini non te li scegli, un po' come la famiglia, ti capitano.
1: Ci vuole
0: una questione
1: fortuna,
0: di fortuna. Per cui adesso il benessere della nostra abitazione passa anche da qui, da appunto avere un vicinato di un certo tipo e avere anche delle
1: un
0: zone
1: parco,
0: dove poter camminare, fare insomma un po' di footing, insomma muoversi un pochino.
1: Quindi il mercato segue anche queste regole, questi parametri che possiamo dire non nuovi, ma che entrano di diritto nella scelta poi di un appartamento e per quanto riguarda anche il valore immobiliare. Mi
0: non
1: piace
0: nuovi
1: molto.
0: Ma intelligenti, diciamo
1: molto
0: così.
1: Intelligenti,
0: quindi, mica al divano come te,
1: quindi non ci riguardano. Marmellata numero 25, Cremonini.

0: Cesare Cremonini è su Radio Monte Carlo, all'ascolto di Take It Easy, le 6 e 26, a proposito di Cremonini, cantava così, in questo lunedì 14 di settembre. Ci auguriamo per davvero che abbiate trascorso un weekend coi fiocchi.
1: Molti se lo sono già dimenticato e sono già proiettati al prossimo, pensa un po'.
0: Beh, però era anche un weekend per fare una gita.
1: Sì,
0: per
1: ancora
0: il tempo,
1: meglio il tempo, certo, andare al mare,
0: c'è chi è andato
1: montagna.
0: Al mare, tu che hai fatto, scusa?
1: Niente. Anch'io ho un po' oziato come te, ho visto un film, ho camminato un po' sulla mia Martesana, sono rimasta comunque in città, ma ho goduto di un tempo bellissimo, come molti di noi.
0: Decisamente sì. Salutiamo anche Elena, è andata via la voce, tutto a posto. Salutiamo anche Andrea, tranquilli che da qui alle 8 la recupero la voce. Ricordiamo il numero che è
1: 342 il... 342 41 41 762.
0: E c'hai stasera?

0: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
14: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
24: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
24: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
25: Grazie, mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.

0: Dance qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, la nostra grande musica che vi accompagna sempre.
1: È bellissima.
0: Riccardo da Milano apprezza la musica di Radio Monte Carlo e dice: è il mio secondo anno di Radio Monte Carlo, sono fiero di avervi fatto entrare nella mia vita.
1: Ma che bello.
0: Sempre bella musica, complimenti ancora.
1: E noi vi ringraziamo sempre. Solo 2 anni, per
0: sì,
1: cui, cioè, non che sia
0: è
1: poco,
0: giovane.
1: Ma nel senso è un giovane ascoltatore. E quindi Riccardo, grazie di cuore. Stavo pensando quanto è bella anche questa versione.
0: Che bella, bellissima, molto bella.
1: Ovviamente il brano dei Police,
0: ma... certo, però anche questa,
1: ti pongo una domanda.
0: Mi dica.
1: Tu pensa al tuo lessico. Vabbè, tu parli abbastanza, no? Cioè, fai una capatante. Però vabbè, la domanda è:
0: sì,
1: c'è un termine di cui abusi abitualmente che vorresti magari eliminare, perché poi talvolta ti accorgi di appunto abusarne. E quindi è un po' tipo, io dico sempre.
0: Sì, io dico sempre, non tanto quando parlo, ma quando scrivo. PS, post scriptum, lo uso spesso.
1: Perché cioè, la notizia, tra l'altro, parla
0: proprio,
1: proprio
0: di questo.
1: Sì,
0: tu?
1: Del PS, ma io non lo so,
0: no,
1: però sicuramente qualche avverbio.
0: Ma non credo.
1: No, mi ripeto talvolta.
0: Ma...
1: sì. Devo stare più attento. Tu pensa che una volta scrissi per la radio proprio un foglio e con su scritto una cosa, adesso mi ricordo neanche quale fosse il termine, perché sentivo di abusarne.
0: E poi?
1: E lo cancellai sul foglio stesso. E ce l'avevo davanti e quindi man mano
0: l'hai tolto,
1: con
0: poi
1: il passare del tempo l'ho
0: tolto.
1: Che bravo, tolto.
0: Così fanno quelli
1: quindi
0: bravi.
1: Io dico sempre qualcosa.
0: Okay,
1: vi chiediamo, io dico già che, mi scrive Teresa. Già che
0: è vero, però è carino, ma non lo usi spesso.
1: No,
0: ogni tanto lo
1: usiamo,
0: molto carino.
1: Allora, c'è anche chi il latino non l'ha mai studiato, eppure si trova regolarmente a farne uso nella vita di tutti i giorni, anche perché è una lingua altro che morta, è in grado di superare il tempo e lo spazio. Tu pensa a eccetera.
0: Ah, esatto, per esempio.
1: Ok. O il tuo PS.
0: Sì, sì, sì, sì, anche.
1: Gratis, che è un che termine
0: poi...
1: che a te piace assai, diciamo.
0: Tutto, la radio è gratis.
1: In che senso?
0: È ascoltarla, per fortuna.
1: Ah, ok, no, pensavo per noi, già stiamo... Habitat, honoris causa,
0: sì,
1: tabula rasa, carpe diem,
0: sì,
1: curriculum vitae,
0: vademecum,
1: vade.
0: Quindi tutti i termini che, come dire, quotidianamente usiamo, uno non ci pensa, ma vengono proprio dal latino. Quindi insomma, a volte poi ne abusiamo pure, no?
1: Luca scrive a prescindere, quindi forse abusa di...
0: Fondamentalmente, dice qualcun altro.
1: Vedi, anche Gabriele dice fondamentalmente. Bisogna arricchire un po' il lessico.
0: Sì.
1: Ick et nunc proprio bisogna farlo. Volevo chiudere così. Prego.
0: Martin Garrix con YouTube qui su Radio Monte Carlo.
1: Ela!

0: Biffy Clyro Rearrange qui su Radio Monte Carlo, e Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono ovviamente protagonisti. Dunque al primo amico, alla prima amica che invia subito un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno i biglietti per assistere al Festival Verdi, in particolare la tragedia greca Alzira, con musiche di Giuseppe Verdi. In programma quando? Sabato 17 ottobre alle 18 al Teatro Regio di Parma. Quindi i vostri messaggi vocali, questo è un regalo veramente prezioso che Radio Monte Carlo vi fa, al nostro numero 342 41 41 762.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Filippo Firli. Ti aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Suzuki e Vitara 4x4 All Grip
8: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni.

0: Causa ritorna alla realtà, si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
2: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: E questa è Radio Monte Carlo, i Beatles a Take It Easy, che meraviglia, sempre benvenuti ragazzi,
1: sì,
0: veramente.
1: Decisamente.
0: Come sempre benvenuta la grande musica di Radio Monte Carlo, infatti siamo radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, abbiamo per voi due biglietti per assistere al Festival Verdi, in particolare alla tragedia greca Alzira, con musiche di Giuseppe Verdi, in programma sabato 17 ottobre, abbiamo due biglietti per il Teatro Regio di Parma, chi li ha vinti?
2: Stefania da Milano, io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
1: Brava Stefania.
0: Sì, un regalo veramente prezioso, di grande cultura, questo.
1: Parma non dista niente da Milano, no, per cui va bene così. Allora, frasi di cui abusiamo, tantissimi messaggi. Barbara d'Arezzo dice: io dico sempre il mio preferito in assoluto, sì, e mi prendono in giro. Cioè, chi ha scritto, io dico sempre vabbè, oppure dico sempre la qualunque e anche il nulla cosmico.
0: Il nulla cosmico mi fa molto
1: e
0: ridere.
1: E perché ascolta noi, per cui il nulla cosmico diciamo che arriva subito.
0: È un attimo,
1: sì,
0: dici.
1: Sì.
0: Poi qualcuno dice: no, questo non lo posso dire perché non è latino. No, mi viene da dire,
1: c'entra.
0: No, quello sotto.
1: Vabbè, dopo me lo dici. Va bene, ne parliamo sì, magari anche più tardi, perché bussano alla porta The Jungle con il singolo The Wave.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Kallas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Kallas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento. I capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente. Il capo di Stato Maggiore dell'IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnia contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio. Si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma. Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
9: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È un inizio di settimana in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre che sta garantendo sull'Italia condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Tuttavia attenzione, alla giornata di martedì a metà giornata avremo il rischio di rovesci o temporali che si formeranno tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature saranno tipiche di fine estate con massime prossime ai 30 gradi. Poi attenzione, mercoledì arriverà a fine giornata al nord un'intensa perturbazione che riporterà piogge e temporali che poi tra giovedì e venerdì raggiungeranno anche il centro-sud, con fenomeni anche forti e soprattutto un deciso calo delle temperature che coinvolgerà principalmente le regioni centro-settentrionali. Nel Principato sarà un martedì di bel tempo, con un cielo al più leggermente velato, temperatura di 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Un incidente sulla A7 causa la chiusura del tratto tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. Di conseguenza si registrano 9 chilometri di incolonnamenti tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Per traffico intenso sulla A8 code a tratti tra Milano Nord e Origio Ovest in direzione Varese. Infine sulla statale 407 Basentana, rallentamenti tra stazione di Pisticci e Bernalda viaggiando verso Metaponto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: È
12: radio italiana del Principato di Monaco.

0: Che bello questo brano, You Are Beautiful, James Blunt.
1: Grazie.
0: Qui su Radio Monte Carlo,
1: grazie
0: Take It Easy, brano che James ha scritto per te, per
1: sì.
0: Giancarlo Cattaneo. Io
1: grazie.
0: Sono Tamara Donace, Gabriele Lo Bianco in regia.
1: Buon po'
0: stiamo
1: pure per
0: insieme
1: te,
0: ancora un'oretta. Allora, Radio Monte Carlo è radio ufficiale di quest'uomo, James Blunt,
1: sua,
0: in Italia proprio. Il 27 febbraio del suo tour, ovviamente,
1: sì.
0: all'Unipol Forum, e il 28 febbraio a Firenze al Nelson Mandela Forum. Quindi, insomma, il grande ritorno di James Blunt in Italia.
1: Luca dall'autostrada, lo salutiamo e lo ringraziamo per il suo messaggio al 342 41 41 762. Una frase che di cui spesso abuso è crisi nera, quando proprio non vedo soluzione alle situazioni. Ragazzi, è crisi nera. Invece non è affatto crisi nera, ma anzi è una notizia particolare,
0: sì.
1: quella che stiamo per darvi. Si parla, allora, spesso si parla dei i cervelli italiani che vanno all'estero per trovare grande soddisfazione, così come ci sono moltissimi italiani che vanno, ce ne sono altrettanti che tornano,
0: sì.
1: e sono aumentati. Oltre 129.000 giovani italiani tornano nel nostro paese, e sono tornati negli ultimi 5 anni.
0: Esatto, fra i 18 e i 39 anni, l'età media è intorno ai 29 anni qualcosa. Insomma,
1: sì.
0: sono giovani che hanno probabilmente deciso il rimpatrio dopo un periodo di formazione e di esperienza professionale. Sono andati fuori per cercare un lavoro che magari hanno anche trovato,
1: sì.
0: con più stipendio, più soldi e anche molte soddisfazioni.
1: Però,
0: ma poi la serenità personale, le relazioni, la vicinanza alla famiglia li ha riportati qui.
1: Bravi.
0: E perché quello è, insomma, immagino,
1: beh,
0: non sia facile stare troppo
1: quello.
0: Lontani dal
1: è
0: proprio paese, dalle proprie radici.
1: Le radici, brava,
0: sono quelle che mancano.
1: Quella è la frase. Però guarda,
0: sì.
1: a 18 anni, mannaggia, se tornassi
0: potevi, avresti potuto farlo quando saresti stato qui
1: con te,
0: con me
1: è meglio, no?

0: Il Anillo, questa è Radio Monte Carlo, state ascoltando Take It Easy con Tamara Giancarlo, Gabriele Lobianco che è in regia, i saluti ci arrivano anche da Punta Sottile, Favignana. Bello. Con tanto di tramonto, Rino, Lorenzo, Luisa e Sabina, ragazzi, gli scatti veramente sono bellissimi.
1: Che bello,
0: salutiamo anche Mariuccia di Adria che in questo momento sta rientrando da Augsburg, ci ascolta e ci ringrazia per la grande compagnia che le stiamo facendo e questo è il nostro compito, il nostro obiettivo, siamo ben contenti di accogliervi al 342 414 1762.
1: Una parte della famiglia di quella zona lì, proprio di Adria, mio nonno Nedo è nato e vissuto ad Adria, la conosco bene come zona, ci sono
0: Vuoi
1: stata tante volte.
0: Raccontarci anche
1: va bene, allora
0: cattedrale di Adria,
1: tu riesci ma
0: non lo so se vuoi.
1: Hai mai provato senza scarpe? Avete mai provato senza scarpe? Provate adesso se potete, se siete a casa,
0: allora,
1: in un posto dove potete farlo.
0: Ho capito dove
1: toglietevi
0: arrivare.
1: Le scarpe, piedi nudi sul pavimento, appoggiatevi, cioè sedetevi a terra senza appoggiarvi da nessuna parte però.
0: Allora ragazzi,
1: e poi rialzatevi.
0: Qua
1: provate.
0: Si parla di prospettive di longevità. Io avevo in mente di farti fare questo esercizio perché tu sei molto più atletica.
1: Credo.
0: Sì.
1: No.
0: Sostanzialmente ti devi alzare. Cioè ti devi prima
1: sedere
0: senza utilizzare le mani, poi ti devi alzare senza aiutarti con le braccia, con le mani.
1: Esatto. Proviamo, dopo provo. Perché c'è una sorta di declino fisiologico.
0: Da quello è certo, quello guarda te lo posso testimoniare.
1: Diminuisce la flessibilità delle articolazioni, la forza dei muscoli, la stabilità e l'equilibrio.
0: Mamma
1: e quindi
0: mia.
1: Si fa molta più fatica. Io mi accorgo quando mi casca qualcosa che devo piegarmi.
0: Sì.
1: Ci penso, cioè, aspetta, cosa faccio? Le gambe le piego, le lascio dritte, vado giù, vado su, cioè, tutto
0: sta, ci metti mezz'ora per recuperare una mela che è caduta.
1: Quindi non è tanto l'importante
0: la velocità, certo.
1: Però è come fai, insomma, no?
0: Invece io me ne accorgo quando mi alzo o mi siedo, che mi accompagno con le braccia
1: ma
0: e
1: anche
0: le mani.
1: Con la bocca fai oh!
0: Esatto, mi siedo, è tutto così,
1: è
0: ragazzi.
1: Tutto
0: oramai
1: così.
0: È tutto così.
1: I'm so tired.

0: Again, che carino questo brano di Eagle Eye Cherry qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Dunque sono testimone, Tamara Donà durante questo brano ha tolto le scarpe, si è seduta a terra e ce l'ha fatta, si è alzata senza l'ausilio delle braccia, delle mani, per cui
0: senza base, senza niente. L'ha fatta. Bene.
1: Allora c'è chi scrive, ed è Anna Grazia, sì? Il peggio è quando fai opla, quando ti siedi e quando ti rialzi e ti aspetti pure una medaglia. E ha ragione. Gaspare scrive anche lui: siamo la generazione dell'opla. Io proprio neanche opla, io faccio è proprio sofferente che...
0: sì, è vero.
1: Grazie
0: così.
1: A chi ci ha inviato il tramonto da Ercolano dopo un mese tra Scozia, Veneto e Romagna. Anche per te, amico, la sfida di Radio Monte Carlo e di Take It Easy, tutta italiana, tutta Battisti.
0: Oh là là, che ragazzi. Bello, bravi, bravi, bravi Teresa.
1: Bravi Teresa è una.
0: È lei.
1: Numero uno.
2: Perché no?
1: Perché no, Tam?
0: Perché no?
1: Perché no, Tam? Tutto il tempo così dobbiamo fare.
0: Perché no?
1: Perché no? Se no è no. Numero uno, perché no? Numero due. Oh! Scialla!

0: Battisti.
1: No, non la lasciamo, hai ragione Gabriele. E allora, numero uno Lucio Battisti, perché no? Numero due Lucio Battisti, arrivederci a questa sera, siete voi a scegliere il brano che tra qualche istante poi ascolteremo per intero.
0: Scegliete uno, due al nostro numero che è il 342 41 41 762, scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo. Oh.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Ciao!

0: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray. Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
11: Via.
10: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Allora, no, vai avanti, anche perché c'è chi ha scritto: avrei preferito la versione cantata dalla Donaide e Fabio. Lucio Battisti, arrivederci a questa sera, l'avete scelto voi. Marilena da Bassano, tra i tanti messaggi, questo brano Profumo delle prime cotte a scuola, grazie.
1: Vero, bellissimo.
0: Bello. Allora, c'è un uomo a Roma che ha la nostra età.
1: Ah, già.
0: Si definisce salvatore di libri. Lui si chiama Alessandro, da giovane lavorava in edilizia, ristrutturava case, poi ha scelto di cambiare totalmente, o meglio, è stato sfortunato perché ha perso più che altro, più che scegliere, il lavoro è andato diminuendo e lui si è reinventato, quindi ha iniziato a andare nelle biblioteche, recuperare dei libri anche nei mercatini e invece di lasciarli finire questi libri nei cassonetti ha cominciato a portarli a casa, li ha conservati in cantina, ne ha letti alcuni.
1: Bravo.
0: E oggi cosa fa?
1: E oggi cosa fa? Allora, quei libri lì, per anni, che potevano essere, diciamo, di spazzatura, li comincia a recuperare, li porta in giro nelle strade di Roma, in un quartiere particolare, ha una sua bancarella dove vende proprio i libri. Dal 2020 è un'attività che ha trovato una casa informale, diciamo così, sulla Senna, che è stato a Parigi, lo sa, ce ne sono tante di queste bancarelle che vendono libri, magari anche usati, sono bellissimi perché sono dei veri e propri patrimoni. Alessandro lo fa, è proprio a Roma.
0: È qualcosa che deve continuare a circolare.

0: Easy, brano molto bello, corredato da un video altrettanto bello. Allora, questo è un programma nel quale a quest'ora della sera più o meno leggiamo una poesia, un testo. Tra poco da un libro qui su Radio Monte Carlo. La prosa.
1: La prosa.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio
10: e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai

0: Ca.com.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Detto tra noi, singolo recente per Marika Iane, siamo ben contenti, detto tra noi, di essere radio ufficiale ovviamente del suo tour dal 1° di novembre nei teatri di tutta Italia, per cui magari passerà anche a trovarci.
1: Secondo me sì, molto presto negli studi di Radio Monte Carlo. Abbiamo un testo molto bello che è diventato, allora, è un romanzo di Domenico Starnone dal titolo Scherzetto, che è diventato anche un film che è stato presentato ultimamente alla Mostra del Cinema di Venezia con protagonista Tony Servillo. È la storia di un illustratore settantenne e di suo nipote Mario. Questo illustratore anziano ha timore, ed è il caso di dirlo, di passare del tempo con questo nipote. Perché? Perché forse, come dire, potrebbe rivoluzionare in bene la sua vita.
0: Domenico Starnone, Scherzetto.
1: Pioveva, mi sentivo teso. Il treno tagliava raffiche di vento che opacizzavano il finestrino con rivoli tremolanti di pioggia. Ebbi spesso paura che i vagoni schizzassero via dai binari, travolti dalla tempesta. E constatai che più si invecchia, più si tiene a restare vivi.
0: Non so stamattina se ho paura per il bambino o ho paura del bambino, ma una volta a Napoli mi sentii meglio malgrado il freddo e la pioggia. Lasciai la stazione e nel giro di pochi minuti raggiunsi l'edificio d'angolo che conoscevo bene.
1: Mio nipote mi costrinse sia al gioco della scala sia a quello del cavallo. Il primo mi fece sbadigliare di continuo. Vederlo salire e scendere instancabilmente mi diede un senso di sfinimento.
0: Si trattava ora di fare il cavallo. Dovetti mettermi, soffiando e gemendo, a quattro zampe. Non sapevo se avevo mai riso così. Di sicuro non ne avevo memoria.
1: Quale potenza c'era in quel modo di ridere di nulla e insieme dell'essenziale.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Radio Monte Carlo, Perfect Day, Lou Reed a Take It Easy. Bellissima. Bene. Scelta musicale.
1: Bello, allora un sacco di complimenti arrivano per l'ufficio musica per il testo letto di Starnone. Noi di Take It Easy torniamo domani, per cui grazie a voi, grazie a Tamara Donà.
0: È stato un piacere, grazie a te Giancarlo Cattaneo.
1: Gabrielito Bianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli invece al centralino.
0: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio domani alle 18. Ciao,
1: ciao belli!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Il Medio Oriente, l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Radio Monte Carlo, meteo con...
17: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
18: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È un inizio di settimana in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre che sta garantendo sull'Italia condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Tuttavia attenzione, alla giornata di martedì a metà giornata avremo il rischio di rovescio temporali che si formeranno tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature saranno tipiche di fine estate con massime prossime ai 30 gradi. Poi attenzione, mercoledì arriverà a fine giornata al nord un'intensa perturbazione che riporterà piogge temporali che poi tra giovedì e venerdì raggiungeranno anche il centro-sud, con fenomeni anche forti e soprattutto un deciso calo delle temperature che coinvolgerà principalmente le regioni centro-settentrionali. Nel Principato sarà un martedì di bel tempo, con un cielo al più leggermente velato, temperatura di 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di un chilometro tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord per un veicolo in avaria in direzione Milano, per un incidente sulla A7 8 km di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine sulla statale 34 del Lago Maggiore si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Cannero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: We'll be right back.

0: Era Sade con una sacrosanta verità. Never as good as the first time. Mai bello come la prima volta.
1: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dalla Costa Azzurra. Dopo la vendemmia sono tornato al mare, viaggiando in compagnia di Radio Monte Carlo, e devo dire che è proprio bella la nostra selezione musicale e sempre interessanti i discorsi dei miei colleghi durante la giornata. Ma la notte, quando cala il sole, la musica è ancora più importante. Ci vogliono racconti che facciano un po' staccare dall'attualità, anche perché la cronaca di questi tempi è orribile. È solo una mia impressione, solo notizie preoccupanti che mettono angoscia. E allora mettiamo sulla musica, quella bella selezionata stasera da Beppe Ungaro. In regia mi faccio aiutare da Davide Ippolito e si va con Love Sober di Comrade.

0: Era Beautiful Girl da Innersex, e anche se siamo all'ora di cena, tra poco andiamo a curiosare sulle colazioni in giro per l'Italia. Parlo delle colazioni tradizionali, dei dolci che si preparavano un tempo solo nelle feste e che in alcuni casi oggi si mangiano tutti i giorni. Che ne dite di un pasticciotto alla leccese? Anche prima di cena, sono talmente buoni. Amarena? Ma intanto, ve lo dico subito, non sono un esperto di skincare, ma Fria Korean Beauty l'ho capita al volo. Prende l'ispirazione dai rituali coreani e la rende semplice con la qualità italiana. Pochi step per struccare, detergere e trattare la pelle. Insomma, una routine completa senza complicarsi la vita. Fria Korean Beauty, innovazione coreana e qualità italiana, pensate per la nostra pelle. Eh sì, anche per noi uomini. Scopritela su fria.it.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower. Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
19: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
20: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente. Sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
0: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
21: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
22: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

E su Radio Monte Carlo abbiamo ascoltato un capolavoro, Sign of the Times di Prince. E parliamo di colazioni. Un tempo in Italia non esisteva ad avere un cibo da colazione, cioè si mangiava quello che c'era, quello avanzato dalla sera prima, quello che il territorio metteva a disposizione e soprattutto ciò che poteva dare energia per arrivare fino al pasto successivo. E così troviamo polenta e latte, pane e olio, uova, formaggi e salumi. In regioni di montagna come Valle d'Aosta e Trentino, pane nero, burro e confettura di mirtilli, per fare un esempio, no? Il terroir. In Liguria la colazione tradizionale e la focaccia intinta nel caffè o nel cappuccino, poi in tempi moderni. In Sicilia d'estate al mattino si prende la brioche col tuppo con dentro la granita di mandorle o di gelso, buonissima. In Sardegna la tradizione vuole a colazione i pistocus, che sono come dei savoiardi ma più grandi, più morbidi e vengono preparati con pochissimi ingredienti, soprattutto farina, zucchero e uova. In Veneto si usava una fetta di polenta avanzata immersa nel latte per colazione. In Umbria il torcolo con uvetta quando era festa, eh? Nelle Marche il ciambellone marchigiano, che è il classico dolce da colazione. A Roma il maritozzo, il panino dolce soffice riempito con la panna fresca che ti sporca i baffi, per chi come me li ha. In Abruzzo fanno le ferratelle, che sono come le gofer francesi. E in Campania l'eterno dilemma, la sfogliatella, la preferite frolla o riccia? L'importante è che la crema dentro sia buona e di giornata. E adesso che ci siamo messi fame, continuiamo con la musica. Ecco Jesse Ware su Radio Monte Carlo.

0: erano i Pet Shop Boys e vi facevano i film western. Oggi come oggi se ne fanno di meno, quelli belli, quelli di Sergio Leone che erano girati in un west immaginario, quelli ve li ricordate? Non li girava mica in USA, ma a volte intorno a Roma o nella Spagna più profonda. Per esempio il cimitero che si vede in Il buono, il brutto e il cattivo, dove c'è la scena del triello, il duello a tre, lo stallo alla messicana. Bene, vi spiego dov'è quel cimitero tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: E non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.

titolo era High Stepping Hip Dressing Fella dalla Love Unlimited Orchestra di Barry White. E come vi accennavo, il cimitero che si vede nel Buono, il Brutto e il Cattivo è nel Burgos, una regione del Castiglia e León, a circa 180 km da Madrid. E hanno pensato bene di rifare il cimitero tale quale per attirare i turisti. La scena dello stallo alla messicana nel cimitero militare l'abbiamo vista tutti, no? C'erano Clint Eastwood, il biondo, Eli Wallach, il tuco, e Lee Van Cleef, Sentenza, e non vi dirò chi è rimasto vivo, non spoilero. Per quella scena finale Sergio Leone non riusciva a trovare un cimitero adatto e quindi venne deciso di costruire un falso cimitero di guerra di forma circolare, e gli scout della produzione trovarono nel Burgos la location giusta. Con l'aiuto di una ruspa e di 250 soldati del genio dell'esercito spagnolo si spianò tutto il terreno per ospitare 8.000 tombe finte. Sergio Leone era un genio, e quella scena finale del Buono, il Brutto e il Cattivo dovete vederla oppure rivederla, la trovate su YouTube, perché è un pezzo di storia del cinema. E il cimitero lo hanno rifatto adesso di recente degli appassionati di cinema. Per il 50° anniversario dell'uscita del film, nel 2016, un sacco di volontari hanno ripulito la zona dai detriti e dalla vegetazione che nel frattempo l'avevano invasa. Il cineturismo ha portato visitatori anche in altre zone della Spagna, per esempio nella provincia di Almeria, dove sono stati ricostruiti i set di altri film di Sergio Leone come Per un pugno di dollari. E adesso sentiamo Olivia Dean, Baby Steps.

0: siamo arrivati al segnale orario con Paul Weller. Questa era Thinking of You. Tra poco in onda le breaking news con il meteo.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare lo stesso con questo messaggio. Oggi Donald Trump ha annunciato la tregua tra Mosca e Kiev. Zelensky conferma che l'Ucraina è disposta a fermare gli attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe, se anche Mosca farà altrettanto. E proprio nel quadro del conflitto russo-ucraino oggi l'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. In precedenza Kaya Kallas, alta rappresentante europea agli affari esteri, ha affermato che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Per Kallas l'atto ha lo scopo di dissuadere gli alleati dal sostenere l'Ucraina. La cronaca dall'Italia: è stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 26enne che nella notte tra il 2 e 3 agosto scorsi ha sequestrato e violentato una ragazza poco più che maggiorenne che aveva conosciuto sui social. L'uomo ha liberato la sua vittima con la promessa del silenzio, ma la giovane lo ha denunciato. E siamo al calcio con i posticipi di Serie A. La Roma batte 2-0 il Torino in trasferta e al momento in testa. Vince anche il Como 2-1 col Parma. L'Ariani al secondo posto con la Lazio in campo in questi minuti. Inter e Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
8: D'ora in poi lascerò!
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
12: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. È un inizio di settimana in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre che sta garantendo sull'Italia condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Tuttavia attenzione, alla giornata di martedì a metà giornata avremo il rischio di rovescio temporali che si formeranno tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le temperature saranno tipiche di fine estate con massime prossime ai 30 gradi. Poi attenzione, mercoledì arriverà a fine giornata al nord un'intensa perturbazione che riporterà piogge temporali che poi tra giovedì e venerdì raggiungeranno anche il centro-sud, con fenomeni anche forti e soprattutto un deciso calo delle temperature che coinvolgerà principalmente le regioni centro-settentrionali. Nel Principato sarà un martedì di bel tempo, con un cielo al più leggermente velato, temperatura di 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
14: Radio Italiana del Principato di Monaco.

E su Radio Monte Carlo vi abbiamo offerto Jamiroquai con 7 Days in Sunny June. E adesso vi parlo di Lugano, che per noi dall'Italia è sempre una bella gita, no? In un posto grazioso, pulito, preciso, molto svizzero, ecco. Nonostante sembri Italia e si parli l'italiano. Via Nassa e la Luxury Street, dove sono presenti tutti i grandi marchi, boutique di lusso una dietro l'altra, è una via interna che corre parallela al Lungolago. E seguendo Via Nassa si arriva alla Chiesa Francescana degli Angeli, dove si può vedere un affresco del 1529 di Bernardino Luini che è spettacolare. Il tramezzo ospita 110 metri quadrati di puro splendore rinascimentale, bellissima chiesa. E continuando a camminare sul Lungolago si arriva ad un edificio avveniristico tutto vetro e acciaio, si chiama LAC, Lugano Arte e Cultura, dove c'è un grande auditorium, varie sale teatro e c'è il museo con vari spazi espositivi e anche un caffè-ristorante molto carino lì sotto. E continuando a passeggiare a Lugano si nota sulla collina un palais, l'ex Hotel Bristol, che era collegato alle rive del lago attraverso una cremagliera privata. Oggi la bella cremagliera con la casetta d'arrivo in stile Belle Époque è in stato di abbandono. A fianco della cremagliera c'è una lunga scalinata che arriva al lago, che è molto frequentata, ci ho incontrato un sacco di gente a salire e scendere, e a metà di questa scala c'è una vecchia costruzione con una torretta. Forse era una dépendance dell'Hotel Bristol, ho pensato. E sul suo muro ho notato una scatolina di cartone di 15 cm x 10 con un cordino attaccato e la scritta «Tirare in caso di emergenza». Allora, se c'è un invito da non fare proprio quello ed è «Vuoi non tirare il cordino?», magari spostandosi anche un po' indietro che non si sa mai, ecco, il coperchio della scatolina si apre e dentro c'è un bigliettino e delle palline colorate come un gruppo di palloncini. E sul biglietto c'è scritto «Sogna». L'ho trovato bellissimo, no? Naturalmente ho richiuso la scatolina per il prossimo curioso che l'avrebbe aperta. Molto creativo, eh? E poi dicono degli svizzeri. E adesso sentiamo Great Expectation di Sienna Spyro su Radio Monte Carlo.

0: Erano i Prefab Sprout su Radio Monte Carlo. E se c'è una cosa che piace a tutti, ma proprio a tutti, sono le patatine, giusto? Io provo a tenermene lontano, ma se mi capitano a tiro non riesco proprio a trattenermi. Sapete che le chips, come le mangiamo oggi, non sono sempre esistite. Le ha inventate il signor Crumb. E vi spiego come tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

abbiamo ascoltato Earth, Wind and Fire e parliamo di patatine inventate da George Crumb nel 1853. George era un cuoco che lavorava in un ristorante di Saratoga Springs nello stato di New York, che all'intuizione della patata tagliata sottile sottile ci arrivò per caso e anche per dispetto, diciamo. Un cliente gli aveva mandato indietro un piatto di patatine fritte perché erano tagliate troppo grosse, secondo lui. Vi ricordo che le patatine sono un piatto belga, anche se le chiamano French fries negli Stati Uniti, e da sempre sono state tagliate a fiammifero. E allora lui, George Crumb, tornò in cucina e affettò le patate in verticale sottili sottili, le fece friggere e poi le fece mandare al cliente, che apprezzò moltissimo. Erano nate le chips, che divennero il piatto forte di quel ristorante. Anzi, George ne preparava in quantità e le faceva trovare in piccoli panieri su ogni tavolo, riscuotendo un incredibile successo in città. Divennero la specialità di Saratoga Springs e cominciò a confezionarle anche da sport, tanto erano richieste le sue chips. Ma il problema era la conservazione: le latte d'alluminio, quelle per biscotti, avete presente, no? Non garantivano una lunga conservazione con la giusta croccantezza delle chips. Oggi siamo arrivati a buste di plastica in alluminio e pellicole metallizzate che possono mantenere croccanti le patatine sotto vuoto per anni, ma poi ci vuole un secolo per smaltire la busta. E adesso sentiamo Natalie Imbruglia con la sua nuova Upside Down.

0: E abbiamo ascoltato Lighthouse Family e diciamolo, tutti usiamo le parole riempitive, cioè quei diciamo tra una frase e l'altra, è normale e spesso non ce ne rendiamo conto. Provate un po' a pensare che tipo di parola voi usate più spesso e ne parliamo dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22 non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
16: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha...

E abbiamo ascoltato Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo. Allora, le parole riempitive. Ecco, ne ho appena usata una, allora. E io uso molto anche diciamo e praticamente, ma me ne rendo conto adesso che ci penso. Me lo sentirete dire spesso. Diciamo che entrano automaticamente nel nostro parlare quotidiano. Le usiamo mentre parliamo a braccio. In linguistica si chiamano segnali discorsivi, marcatori del discorso o connettivi. Sono dei brevissimi momenti in cui il nostro cervello si prende il tempo per pensare a cosa dire, anche se in realtà non le usiamo soltanto quando cerchiamo la parola migliore per esprimere un concetto, no? E adesso ascoltiamo Tommaso Paradiso.

0: E siamo arrivati ai saluti con questo brano. Vi lascio con il mio amico della notte, Nick the Nightfly. Grazie a Davide Ippolito per la regia. A domani per cena. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 21:59.

0: benvenuti a Monte Carlo Nights con questo incontro musicale che apre il nostro programma con l'artista inglese Jordan Raquet e l'artista francese FKJ. Il loro brano che si chiama Problems, ovvero problemi, e speriamo che non avete avuto i problemi oggi. Noi non abbiamo problemi, anzi noi abbiamo la soluzione di buona musica e relax alla scoperta anche di nuova musica che ascolteremo insieme questa sera. Un abbraccio subito a tutto The Night Team che lavora dietro il nostro programma. Un saluto anche a Maurizio per la sua compagnia e regia insieme con me stasera, Davide Ippolito. Ciao Davide, un saluto a Marco Folone e Beppe Ungaro alla programmazione musicale. La musica che ascoltiamo adesso per gli amanti della big band, e qui abbiamo il leggendario Tony Bennett insieme con la sua carissima amica che era Lady Gaga sul palco con lui proprio fino ai suoi ultimi giorni e ultimi dischi. Quello che ascoltiamo è dal loro album dedicato a Cole Porter, si chiama Love for Sale, e ascoltiamo questo bellissimo standard Just One of These Things. So apriamo la finestra, alza la radio e diamo benvenuto a tutto il quartiere con Monte Carlo Nights, Tony Bennett e Lady Gaga, Just One of These Things. Nice one.
1: It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just

0: Ecco, una sonorità nuova nel nostro programma da qualche settimana, un artista americano che si chiama Rye, il suo nome vero è Mike Miloche, come abbiamo ascoltato una musica nuova e molto affascinante. L'ultimo album di Rye si chiama Joy. Fra poco invece un grande artista che conosciamo da tanti anni, George Benson, che interpreta la musica di Donny Hathaway.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
14: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
13: Infoline, bluenotemilano.com.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.

0: On Monte Carlo Nights, la chitarra e la voce di George Benson, e mi ricordo per questo album in particolare ho intervistato il leggendario produttore Tommy Lee Puma e mi disse che questo brano è entrato nell'album grazie a The Masters at Work, Kenny Dope Gonzalez, Louis Vega. Il brano è entrato come ultimo brano ed è diventato il brano traino di questo disco di George Benson che si chiama Absolute Benson. Adesso andiamo a Londra a conoscere la musica nuova di questo duo londinese. Giovane coppia sul palco, coppia nella vita. Lei si chiama Gina Jane, suo nome è G, il suo partner che è multistrumentista si chiama J Lobo e lui è J, insieme si chiamano GJ e quello che ascoltiamo è il nuovo singolo I Am Human, ovvero Io Sono Umano. On Radio Monte Carlo, new music from GJ.
1: Hey,

0: E qui abbiamo ascoltato la voce meravigliosa della cantante americana India Arie, che ha interpretato questo classico, questo standard, soprattutto conosciuto per l'interpretazione indimenticabile di Ray Charles, ma anche India Arie dà una versione bellissima. Tanti anni fa era venuto qui nel nostro programma a presentare uno dei suoi tanti album, e la cosa che mi ricordo di quella sua intervista, che aveva appena cantato con Stevie Wonder ed era radioso di questo incontro con Stevie Wonder, un altro artista che ho avuto il piacere di incontrare tante volte e ce l'ho nel cuore, è Pino Daniele, e fra poco andiamo a ricordare un brano di Pino on Monte Carlo Nights.
1: Paris, Mosca, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
15: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per 2 appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
17: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.

Era il 1995 quando è uscito quest'album di Pino, Non calpestare i fiori nel deserto, l'album che apre con il brano Un cammello innamorato, che mi ricordo sempre qualcosa di Bill Withers, e questo brano di Pino che abbiamo ascoltato, Resta, resta con me. Sicuramente Pino resta nelle anime delle persone che hanno incontrato il suo straordinario talento. Un abbraccio da Nick the Ninefly, benvenuto al nostro volo notturno, un viaggio adesso fino a Londra, sentire la nuova musica di questo raffinato cantante soul londinese, si chiama Miles Sanko, e da Miles ascoltiamo Get in the Zone on Radio Monte Carlo. Miles Sanko. No time.

0: La musica On Monte Carlo Nights è del raffinato trombettista americano con origini italiane da qualche parte nella sua famiglia, Chris Botti, e il brano Indian Summer, un disco di Chris di 20 anni fa. Fra poco la musica di John Pizzarelli, anzi John Pizzarelli, chitarrista e cantante, che interpreta la musica di James Taylor.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
9: Monte Carlo Nights Story.
8: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
10: Monte Carlo Night Story.
8: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
10: Monte Carlo Night Story.
8: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
10: Monte Carlo Night Story.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Si chiama Your Smiling Face, questo brano, Il tuo viso sorridente, un brano del cantautore americano James Taylor, qui interpretato dal chitarrista americano, chitarrista cantante John Pizzarelli, che viene di una grande famiglia musicale. Anche suo papà era un grande chitarrista che ha lavorato anche con Tony Bennett e con Frank Sinatra, e John Pizzarelli ha seguito suo padre. Lui ha suonato con tante artiste, Paul McCartney e James Taylor. Lui ha prodotto un disco per James Taylor che si chiama American Standards, dove ha vinto un Grammy Award insieme con James Taylor, dove James Taylor canta gli standards tipo Moon River, Teach Me Tonight, Almost Like Being in Love, God Bless the Child e tanti altri. Un disco molto raffinato dove c'è proprio il stampo di James Taylor, e questo è il segno dei grandi artisti: quando fanno un disco di qualunque genere, sai subito, ascoltando la loro voce, chi è l'artista. La musica che ascoltiamo adesso è di un giovane talentuoso chitarrista cantante americano. Lui si chiama Aaron, e ascoltiamo un brano di quest'anno che si chiama Shiny Stockings. On Radio Monte Carlo, la musica di Aaron.

0: la musica, la voce, il talento di un grande artista che ha lasciato questo pianeta troppo presto, Michael Jackson, dall'album di Michael, Thriller, questo è The Lady in My Life, e fra poco ascolteremo una lady cantante che ha cantato spesso insieme con Michael Jackson, lavorando anche con Quincy Jones. Lei è Patti Austin, fra poco insieme con James Ingram, è un bellissimo brano da ascoltare, poi una delle novità più interessanti di arrivare quest'anno in radio, il nuovo disco di Wyclef Jean.
1: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mochito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
8: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week, dal 16 al 20 settembre, vivi experience esclusive nel cuore di Milano. Dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari, fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.

La musica di gran classe on Monte Carlo Nights con l'interpretazione di James Ingram e Patty Austin di How Do You Keep the Music Playing. Prima parlavo di Patty Austin perché ha lavorato spesso nei dischi di Michael Jackson come corista, perché suo zio era il leggendario Quincy Jones. Adesso nuova musica, un disco davvero interessante che stiamo scoprendo pian piano qui in radio, il nuovo album di Wyclef Jean, ed questo è il secondo album in una serie di 7 dischi che lui vuole fare. Questo secondo progetto è dedicato soprattutto al suo amore per la musica jazz e ogni album avrà un tema diverso. Ha tante ospiti in questo nuovo progetto, in particolare dal mondo del jazz contemporaneo americano come Robert Glasper, Theo Crocker, dall'Inghilterra Yusuf Days alla batteria e poi il leggendario batterista americano Harvey Mason. Il brano che ascoltiamo si chiama French Quarter, ovvero i quartieri francesi, e la voce che ascoltiamo è di una artista che arriva da Los Angeles con origini italiane. Lei si chiama Nia e canta questo brano insieme con Wyclef Jean al Monte Carlo Nights dal suo nuovo album Q Theory Quantum Leap Volume 2.

0: On Monte Carlo Nights, una leggenda, e un giovane leggenda, perché si chiama Legend, John Legend, insieme con Al Green, è il brano che abbiamo ascoltato di Al Green, Stay With Me by the Sea. Un'altra voce in arrivo bellissima, anzi altre voci in arrivo bellissime, Anita Baker e Chaka Khan.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Barley Hearts presenta James Blunt, Airplane Mode. Il tour dedicato al nuovo album arriva in Italia per due appuntamenti. Sabato 27 febbraio, Milano, Unipol Forum. Domenica 28 febbraio, Firenze, Nelson Mandela Forum. Una serata tra nuova musica e storiche hit. Biglietti disponibili ora su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La musica dalla notte di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly e sicuramente tutti i fans degli Manhattan Transfer avranno riconosciuto questo brano che si chiama Mystery, un brano degli Manhattan Transfer degli anni 80, qui interpretato dalla voce bellissima di Anita Baker. Fra qualche giorno esce il nuovo album di Chaka Khan e adesso ascoltiamo questo singolo molto bello con Snoop Dogg ospite. Il brano si chiama Boogies in My Soul on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best music every night.

0: Ed ecco il sound, il suono di Jordan Lee che ci porta alla mezzanotte questa sera con il suo brano che si chiama Love Ride. Vi porto dentro un nuovo giorno con pianista americano Emmett Cohen, un artista giovane da conoscere, uno dei più talentuosi artisti della scena jazz americano. Fra poco ascolteremo la sua musica, ma anche musica che arriva dall'Italia.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Italiana del Principato di Monaco.

on Monte Carlo Nights. Ecco il nostro Touch of Jazz a mezzanotte. Questo è un brano che farà piacere sicuramente agli amanti del pianoforte. Il brano si chiama Dardanella ed è una composizione che ha più di 100 anni, qui interpretato dal talento del pianista americano Emmett Cohen dal suo disco Future Stride. Buonanotte a te, ovunque ti trovi in questo momento. Il nostro viaggio dura ancora un'ora insieme con delle musiche molto interessanti, come questo sound molto contemporaneo di un artista italiano che ha nome d'arte di Also Good. Lui si chiama Francesco Lo Giudice e ascoltiamo la sua sonorità con il brano Retronote.

0: si chiama Doctrine of Love on Monte Carlo Nights. Abbiamo sentito la voce di questo artista americano, Yalene Nagonda. Sicuramente, se vi piace la musica soul, lui è un artista da conoscere. Mi dicono soprattutto dal vivo è strepitoso. Non perdere fra poco la musica di Stevie Wonder, interpretato dalla cantante jazz Cecile McLaurin-Salvin.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza.

0: viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta. Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon. La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus. Perché?
3: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

La musica di Stevie Wonder on Monte Carlo Nights, questo bellissimo ballad di Stevie If It's Magic, interpretato dal gruppo femminile Artemis con la voce qui di Cecile McLaurin-Salvan. E come sapete, Stevie Wonder quest'autunno è in giro in Europa in concerto e sono online, sono già in vendita i biglietti, perciò se volete vedere Stevie Wonder dovete muovervi velocemente per prendere i biglietti, perché sarà sicuramente tutto sold out. Questo brano fa parte, fra l'altro, dal suo storico album Songs in the Key of Life, che lui porterà in giro, Songs in the Key of Life 50th Anniversary Tour, e poi arriverà anche un nuovo album. Adesso ascoltiamo la musica del progetto che si chiama Maribu State e ascoltiamo la voce di Holly Walker con il brano Midas on Monte Carlo Nights.

On Monte Carlo Nights, la musica del gruppo norvegese di Roy Sopp, dall'album Misteri Profondo, Profound Mysteries, abbiamo sentito la voce di Suzanne Sonfor cantarci If You Want Me. Fra poco Quincy Jones incontra Mary J. Blythe on Radio Monte Carlo.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Perché? Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Messaggio da Marco. Piscina, hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.

la collaborazione con Q-Tip e Mary J. Blige, cantare questo successo Bet You Wouldn't Hurt Me. Rimaniamo negli Stati Uniti adesso con la musica del bravissimo produttore bassista e una sonorità molto contemporanea dalla musica soul americano, Thundercat, insieme con Willow, chitarrista e cantante. Ascoltiamo un brano che si chiama Thunderwave on Radio Monte Carlo.

0: La musica on Monte Carlo Nights del duo newyorkese Thievery Corporation, che conosciamo da tanti anni, dal loro album Symphonic, dove sono andato a rivisitare i loro successi con un'orchestra. Questo è il grande successo, è Lebanese Blonde. Vi salutiamo per questo appuntamento, un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia, e voi amici, ovunque siete, da Nick the Nightfly, good night and sleep like a baby. Nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La mente è l'artefice di tutte le cose. Voi dovete indurla a creare soltanto il bene. Se con tutta la forza della volontà dinamica vi concentrerete su un determinato pensiero, alla fine lo vedrete prendere una tangibile forma esteriore. Quando riuscirete a servirvi della volontà esclusivamente per scopi costruttivi, diverrete padroni del vostro destino. Paramahansa Yogananda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni luce ha una sua ombra e ogni ombra il mattino successivo. Niccolò Copernico.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ricordati che l'uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. Marco Aurelio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.